Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai.

0: quei Lego? Non vedo l'ora di vederli. Ciao! Ciao ciao!
1: Ti scrivo da una stanza con vista sul cuore? Dal cuore!

Spende, piango di sicuro, ho pensieri così stupidi. Quanto tempo perso dietro a cose inutili. Ma quando tutto finirà, per alcuni tutto cambierà. Guardarsi dentro è già un'altra possibilità. E se in questa canzone ci ho spremuto il cuore, non parlerò degli egoisti, parlerò d'amore. Restiamo uniti, per favore.

0: Andrà tutto bene. Andrà tutto bene.
1: Ciao papi, anch'io ti voglio bene.
0: Restiamo uniti, per favore.

0: could keep running. Just hold on to your heart and keep loving.
1: Buongiorno, sono le 6. Eccoci, siamo arrivati in fondo ad un'altra settimana. Buongiorno a tutti voi che siete già sintonizzati, voi che siete già al lavoro, già venendo a casa. Ho visto che c'era gente, ad esempio, che le facevano le manutenzioni sulle strade, che sfruttando, diciamo, queste ore un pochettino più fresche, che comunque sono già 25 gradi, ma il sole non pesta ancora come un disgraziato, come fa alle 4 del pomeriggio, alle 2 del pomeriggio, così hanno preso la palla al balzo per fare qualche lavoro un pochettino più pesante. Beh, io spero che abbiate passato un'ottima settimana, siete pronti per questo venerdì e noi partiamo subito con la musica. Torniamo indietro nella prima decade degli anni 2000 con lei, Amy McDonald. Questa è This Is The Life. Lei aveva suonato all'apice del suo successo anche in Piazza Grande a Locarno, è arrivata anche nelle nostre zone.

0: Amy McDonald, This is the Life. Dicevamo inizio anni 2000. Così noi siamo partiti. Intanto c'era Rubik, mi ha ricordato che non ho messo il mantra. È vero che oggi è venerdì. Ammetto che sono arrivato un po' traffelato questa mattina, no, sono arrivato di corsa perché mi stavo intrattenendo con i colleghi dall'altra parte e di conseguenza ho guardato l'orologio, ho fatto praticamente la corsa attraverso il piazzale e quindi sono arrivato me medesimo, così che mancavano 20 secondi su prima della sigla, cioè un po' il fiatone. E che belle queste foto, mamma mia, ci fai un po' di invidia, Franci, che sei in vacanza a Igea Marina. Bella vacanza, bella lunga, dal 30 maggio, wow, spettacolare. Adesso le scarico e le facciamo vedere anche a chi ci segue da casa, così magari può viaggiare un pochettino con la mente. Queste belle immagini con il sole che sta sorgendo con calma, c'è anche una bella cagnolona che si sta così rilassando, si sta grattando la schiena sulla gerra, proprio sulla ghiaia. Gerra è effettivamente molto, molto dialettale, ma fa molto, molto, molto ticino. Allora, il mantra prima di tutto, andiamo.
1: Anche venerdì, anche venerdì.

0: un weekend particolare questo, e dopo vi racconto un po' i nostri appuntamenti del weekend. Adesso Saif.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

Tu mi piaci tanto con questa bella canzone uscita proprio in questo 2026 e allora andiamo velocemente, aspetta, prima saluto anche Sandra che ci manda una bella foto con un buon venerdì, un buongiorno a tutti e c'è scritto: ricorda che ogni tanto ci sono delle difficoltà ma la vita regala attimi meravigliosi. C'è ragione Sandra, è il modo assolutamente giusto di prenderla la vita, quindi sì, ci sono dei momenti un po' più complicati, dei momenti più facili e di conseguenza bisogna trovare un po' un bilanciamento, bisogna sapere apprezzare anche i momenti belli quando sono belli e così affrontare anche i momenti meno piacevoli. Detto questo, stavo occhieggiando così il traffico e almeno adesso mi sembra qualcosa di abbastanza facile, perché non ci sono particolari disagi. Via Suiz non segnala niente, dalle webcam si vede un traffico normale che scorre tranquillamente. Ecco, prendo al volo il messaggio anche di Sandra, dice: buongiorno, vorrei sapere se domenica mattina alle 3 Maxi & Co saranno al Lido di Bissone per la partita. No, Sandra, ci saranno Maxi, Michael e il Lucchino Ventura a Piazzale alla Valle, quindi saranno a Mendrisio per così guardare la partita, per tifare la nazionale tutti assieme, per vivere questo momento storico con anche la musica, con un po' di animazione, con i gadget, con tutto, con dei regali. Saremo a Mendrisio, invece qui noi faremo la diretta, ci sarò io con il collega del Corriere del Ticino Marcello Pelizzari, che seguiremo la partita qui dallo studio radio e vedremo di supportare anche noi la Nati, di godercela assieme questo momento storico. Vasco Rossi adesso, Dimentichiamoci questa città.

La musica di Vasco Rossi qui su Radio Terrei alle 6 e 16 minuti del 10 di luglio. Ringrazio Donatella che mi dice: guarda che attenzione, mi dovete fare attenzione a chi passa di lì, perché zona Poiana, Brusino Arsizio, che cosa succede? Ci sono diversi sassi in mezzo alla strada. Lei dice: forse sono degli animali che scendendo fanno cadere i sassi, cioè non è una frana, ma sappiatelo che se passate lì dovete transitare di lì. Possono esserci un po' di sassi sulla carreggiata, quindi attenzione, sono convinto che tra poco verranno rimossi poi da chi di dovere. Noi continuiamo con la musica, con una canzone fresca, perché è appena uscita, una bella collaborazione Chaka Khan con Snoop Dogg, Boogies in My Soul, e questa canzone proprio c'è anche lo zampino di Sia che ha aiutato a scrivere le parole.

0: Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio 3. D'estate.
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate, 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta.
4: Centro Serramenti Ticino.
3: Centroserramentiticino.ch.
5: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
6: Ora da Manor, 20% di sconto con l'acquisto di 3 articoli già in saldo nei reparti moda donna, uomo, bambino e accessori donna, anche su manor.ch.
7: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
9: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
10: L'infotraffico.
11: Una segnalazione che ci arriva da Via Suisse riguarda la 2 tra Mendrisio e la galleria del San Nicolao. Il traffico si è fatto un pochettino più intenso, tuttavia dopo un po' di traffico all'altezza del restringimento dopo Mendrisio si circola, mi sembra, guardando le webcam, senza particolari disagi. Se ho detto qualcosa di sbagliato o notate qualcosa voi che siete sulle strade, ma anche su altri tratti, 079 449 9537.
2: Radio 3, emozioni che restano.

0: Pink feat. Nate Rice con questa Just Give Me a Reason. La voce meravigliosa di Pink ci porta a fare un giro tra gli astri.
1: Astrotris.
0: Andiamo a vedere in questo venerdì come siamo messi. Terzo posto per il Cancro. Qualcuno vi toglie un peso dai piedi senza che lo chiediate. Sole, Luna e Venere complici questa sera, lasciate decidere al desiderio. Poi la Vergine, seconda posizione. Venere è entrata nel segno e finalmente notano quanto valete. Le single diventano e i single diventano ancora più selettivi. Se era mai possibile, quindi questa sera attenzione. Il Toro, la Luna è attiva, Venere romantica, Mercurio è sveglio. Giornata che fila via tranquilla. Acquisto estivo concesso quest'oggi, ma sceglietelo bene. Niente rimpianti fino a settembre. Quindi bisogna ponderare bene le scelte. Abbiamo i Pesci, quarta posizione. Arriva la risposta che aspettavate. Mercurio retrogrado recupera. Venere è delicata. Una distanza non è un addio. Osservate con calma. Il Capricorno, quinta posizione. Venere è favorevole, la Luna è amica. Un'intesa ritrovata. Mercurio rallenta qualche risposta, ma la giornata è concreta e positiva. Fidatevi. I Gemelli, sesto posto. Una critica arriva male. La replica è già pronta. Tenetela per voi. In amore non tutto richiede una controreplica, anche il silenzio vince. Abbiamo l'Ariete, settima posizione, un venerdì storto, ma che bello. Equivoci, ritardi e pazienza zero. Il partner non aiuta. Rimandare gli acquisti importanti è la mossa più intelligente della giornata. Quindi oggi mettiamo via la carta. Sagittario, nono posto. No, scusate, la Bilancia, ottava posizione. Comunicazioni confuse, scadenze da controllare. Marte però vi dà energia. Scaricate con lo sport, senza gare con chi non lo sa. Il Sagittario, nona posizione. Venere e Marte sono contro, i rapporti sono tesi, nervi a fior di pelle. Giove protegge il portafoglio. Sulle ferie, chiarire subito prima che diventi un caso. Abbiamo il Leone in decima posizione, la Luna storta, ritardi e cambi di programma, Giove vi rende sicuri, forse troppo, lo sport è consigliato nelle ore più fresche chiaramente. Lo Scorpione, undicesima posizione, tensione alta ma Venere riapre il dialogo, stasera l'intesa migliore, lasciate fuori dalla camera l'elenco delle questioni irrisolte, quindi non facciamo polemica Scorpione. Chiudiamo con l'Acquario, dodicesima posizione, una Luna dissonante, programmi a rischio, Marte vi salva con l'energia, controllate documenti, sfogate con lo sport, ma senza esagerare, Quindi bisogna andare avanti così, non mai esagerare, soprattutto adesso che fa caldo. Adesso arriva lui, mitico The Weeknd. In Your Eyes, questa splendida canzone che ci accompagna così nella mattinata di Radio 3.

Notti era il 1995, che notte sarà? Beh, una notte sicuramente storica, quella tra sabato e domenica. C'era ancora qualcuno che chiedeva e scriveva cosa, dove fosse Radio 3. Saremo a Piazzale alla Valle a Mendrisio per seguire assieme Svizzera-Argentina. E ci saranno Michael, Maxi B, Luchino, Ventura. Io sarò qui in studio con l'ottimo collega del Corriere del Ticino, Marcello Pellizzari. Ci collegheremo con i vari schermi, insomma non faremo la telecronaca, ma così guarderemo un po' assieme la partita, tanta musica. Quindi se qualcuno metti che lavora, non vuol guardare, intenzione, non vuol vedere la partita, non può, ma può accendere la radio, noi saremo qua a tenervi compagnia, giustamente. Continuiamo non questa cavalcata mattutina, e adesso arrivano loro, i Black Eyed Peace, dal loro periodo d'oro, possiamo dire, a fine anni 2000. Questa era Meet Me Halfway.

0: hobby? No? Allora vieni al Mercato Resega! Fino al 14 luglio ti aspetta un evento speciale per grandi e piccoli, tra giochi, storie, sorprese e premi. Ti aspettiamo al Mercato Resega di Canobbio!
1: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
2: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
1: E come si fa?
2: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
3: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
4: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
5: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

Questa Living on a Prayer dal 1986, da sempre una carica micidiale, questa canzone dei Bon Jovi, è proprio vero. Grazie Luca, con citazione dotta del collega, la Parna Fiaba riferito alla situazione sulla A2, perché dopo Mendrisio non c'è neanche un rallentamento, mi dice Luca. Difatti stavo anche controllando quello che succede sulle webcam, effettivamente la Parna Fiaba, sembra anche un sabato, potrebbe anche essere così. Salutiamo intanto, allora aspettate però, perché è arrivato direzione Chiasso a Bellinzona Sud, quindi in entrata a Bellinzona Sud verso sud, sulla A2, c'è stato credo un piccolo incidente, ci sono le corsie che sono un pochettino ristrette a causa dei lavori di sgombero, questo ce lo segnala Via Swiss, se qualcuno per caso passa di lì e ce lo dice, ci fa un favore, se conferma o meno. Voi intanto iniziate a prenderla così, quindi se dovete da Bellinzona o dal Sopracenere entrate a Bellinzona Sud direzione sud, tenete conto che potrebbe esserci stato un incidente, ce lo segnala Via Swiss. E adesso continuiamo, noi siamo quasi arrivati alla fine del nostro appuntamento, abbiamo ancora un paio di canzoni.

Noi siamo arrivati ufficialmente alla fine del nostro appuntamento mattutino, eh? Ci risentiremo almeno io dopo con il Danny e con il Vale, vengo a fare una capatina a salutarvi, tra poco ci sarà l'informazione, poi Sombrero, quindi con Michael Maxi, e poi arriverà anche il Danny Morandi a tenervi compagnia così per commentare un po' queste fasi finali dei mondiali. Ci lasciamo con questa bella canzone di Marco Mengoni che si intitola Esseri Umani e come detto, ricordatevi che sabato notte saremo a Piazzale alla Valle, Michael Maxi B, Luchino Ventura, e ci sarà anche una diretta speciale radiofonica. Se non volete guardarla in tele, volete stare tranquilli, potete seguirla qua, con noi.

0: e Radio 3 te le suona.
1: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
2: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo e in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
3: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
6: Amore, mi compri una nuova cucina?
7: Fatto.
6: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
7: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
8: La notte mondiale di Radio 3. Domenica alle 2.45 del mattino segui la nazionale con noi. Ospiti, interviste e ottima musica.
9: Buongiorno a tutti, sono le 6.59.
0: Ticino News.
10: Buongiorno da Laura Milani. In primo piano la cronaca dall'estero. Un devastante incendio boschivo ha colpito ieri il comune di Los Gallardos in Andalusia. Il bilancio è di almeno 12 vittime, ma le autorità precisano che il dato è ancora provvisorio per una tragedia definita senza precedenti. Si tratta infatti del più grave rogo mai registrato nella regione. Tra le possibili cause si ipotizza la caduta di un cavo elettrico. Le operazioni di spegnimento sono rese difficili da raffiche di vento fino a 70 km orari. Diversi comuni sono stati evacuati in via precauzionale. E ora la politica cantonale, perché anche se le voci circolavano da un po' c'è l'ufficialità. Il PLR Alex Farinelli sui suoi canali social ha annunciato la volontà di candidarsi per il Consiglio di Stato, un nome di peso. L'ha definito il presidente Alessandro Speziali in attesa che altri profili, in primis il collega in Consiglio nazionale Simone Giannini, sciolgano le riserve. Altri nomi circolati in maniera ufficiosa sono quelli di Fabio Cheppeli, Samuele Cavadini, Cristina Maderni, Simona Genini. Ma chi teme e chi invece vorrebbe con sé il diretto interessato, sentiamo.
11: Non temo nessuno in lista, nel senso che secondo me il partito deve mettere a disposizione tutte le persone migliori che sono appunto pronte a correre, perché il paese ne ha bisogno, e questo mi permetto di dire non solo il Partito Liberale, ma tutti i partiti devono fare uno sforzo, perché il momento per il cantone è veramente complicato. Mi lascerò sorprendere dai lavori della commissione cerca e verrò chi saranno i compagni di cordata. Le cifre dicono che potrebbe esserci un governo fatto da 5 partiti o potrebbe esserci un governo fatto da 4 partiti con qualcuno con 2 seggi. In questo senso il PLR ha sicuramente le sue carte da giocare, è un obiettivo che bisogna cercare di raggiungere, non tanto come partito ma per dare una certa stabilità al paese. Noi ci impegneremo anche per questo.
10: Giornata cruciale oggi in casa Volkswagen. Il colosso automobilistico tedesco presenterà i dati di vendita del secondo trimestre in attesa di decisioni definitive sui tagli. Sul tavolo restano ipotesi pesanti, fino a 100.000 esuberi e la chiusura di diversi stabilimenti in Germania. Volkswagen si trova infatti ad affrontare una crisi strutturale profonda il modello di business tradizionale produrre in Europa e vendere nel mondo non regge più alla concorrenza cinese. Ed è la Francia di Mbappé e Dembélé, la prima semifinalista del Mondiale 2026. I Bleus si sono imposti 2-0 sul Marocco nei quarti di finale, giocati ieri sera a Boston, e dominando il campo per tutta la gara, nonostante il portiere marocchino avesse respinto nel primo tempo anche un rigore di Mbappé. Con questa vittoria i transalpini centrano la sesta vittoria su 6 partite in questo Mondiale e martedì 14 luglio affronteranno la vincente tra Spagna e Belgio.
12: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
13: Infotraffico.
10: E a causa di un incidente ci sono disagi sulla A2 all'altezza di Bellinzona Sud in direzione di Chiasso.
14: Bene.
9: Buongiorno.
14: Se non ti apri il tuo microfono. Grazie Laura, grazie mille. Grazie, Laura.
10: Prego.
14: Perché capisco lei, ma anche tu devi aprirti.
9: No, sennò... È vero. Laura, sai che oggi è il suo ultimo giorno di lavoro?
10: In che senso?
14: Che cambio radio.
9: Cambia.
10: È vero.
14: Sì. Radio Maria.
10: Ma non sarai a Mendrisio sabato notte? No.
14: No, a Mendrisio sono in un altro posto. Mi hai già prenotato da molto per me lì il posto. C'ho una suite.
10: E dove guarderai allora la partita?
14: Da lì.
9: Al balcone. Verso.
14: Lasciamolo andare che lei, a differenza nostra, lavora.
9: Ah, sì, vero. No, comunque, grazie per tutto quello che fai per noi. Grazie.
14: Ma uno non capisce se la stai prendendo in giro. No. Onestamente, vero?
9: No.
14: Non si capisce. Cioè, sì chiaro con Laura, sì chiaro per favore. Vedi,
9: ma io con Laura, guarda che ho dei rapporti anche extra lavorativi, nel senso ci conosciamo, conosco suo fratello, ho giocato a calcio con suo fratello.
14: Strano che suo fratello di te non ha mai parlato.
9: No,
14: mai. Si vede che c'è vergogna.
9: Cazzo, non è parlato. Quindi
10: mio fratello che ha assistito a una partita del mondiale.
9: Sai? Ah, era là?
10: Allora, però quando c'era il Canada, Svizzera-Canada, visto.
9: Ah,
10: bello, aspetta. No?
14: Bellissimo.
9: Sì, non, potevamo utilizzarlo come inviato, invece non abbiamo usufruito.
14: Perché il fratello non voleva che tu sapessi che era là.
9: È tornato indietro e ancora là in giro.
10: No, adesso è in Grecia. No, è in Croazia, scusa.
9: Ah, in Croazia c'è qualcosa? Qualche torneo?
14: Le croate. Ci sarà qualcosa in una nazione così.
10: Posso raggiungere Cocca? Ci vediamo dopo.
9: A più tardi. Bravo. Grazie, Laura. Grazie.
14: Piccante questa. Posso raggiungere Canito? Brava, tutti dovrebbero fare così con te. Perché non si capisce mai se sei integrato nel mondo.
9: Non lo so, ma per esempio l'altro giorno. Scusa?
14: No, lascia aperto. Mi piace la corrente d'aria.
9: Sì.
14: E ci tronca le reni.
9: C'è anche Sharin, l'altro giorno noi abbiamo chiesto: possiamo disturbarti domani? Disturbare è il verbo giusto. Bravissimo.
14: Ecco.
9: Infatti stamattina ho chiesto a Ruben se potevo disturbarlo, se potesse
14: metti
9: stamparmi.
14: Una base stile Titanic, per favore, grazie.
9: Ma non...
14: Oh, ma metti una base triste, ma...
9: Ce l'avevo. Niente.
14: ecco,
9: Ruben.
15: Ciao Michael, ciao Max.
14: E anche oggi il rumore assordante di alberi tagliati si propaga in questo studio.
15: Non hai sentito le motoseghe prima?
14: Perché spiego, Michael Casanova è l'unico, e qua voglio dirlo, l'unico di tutte le radio, ma non solo ticinesi, mondiali, che usa ancora fogli cartacei, ma non 1/2 con i titoli per ricordarsi un po' l'indirizzo e la direzione della trasmissione, no. Tutti gli articoli avanti, dietro, da parte.
15: Sono 38 fogli.
14: 38 fogli tutte le mattine. Cioè, è una cosa. Io non.
9: Comunque, ricordatevi che fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Nel senso, adesso sembra che.
14: Ma sai che
9: abbiamo ranzonato.
14: Niente.
9: Sì, no, è vero, sì. Invece ci c'entra perché abbiamo ranzonato un albero, va bene.
14: No, uno. 38 alberi.
9: 38 alberi, però c'è una foresta che silenziosamente sta crescendo.
14: Sì,
9: e
14: sì,
9: noi non lo diciamo.
15: Lo sai che non fa tempo.
14: Non ce la fa. Non c'è il ricambio generazionale. Non riusciamo.
15: Poi li tagliamo sempre prima perché stampi sempre di più, quindi li tagli quando sono grandi così.
14: E mentre le talee.
15: Esatto.
14: Tu le tagli che. Non sai cosa sono.
9: Non so cos'è una talea. No. Cos'è una talea?
14: Ecco, non lo sai perché tronchi alberi.
15: Esatto.
9: So cos'è un'altalea. No, cos'è una talea? È una pianta rampicante.
14: È il bimbo.
15: È esatto.
14: Il figlio, è l'inizio della pianta.
9: Ok.
15: Il cucciolo.
9: Infatti, ieri stavo mangiando le albicocche che mi hanno portato a casa mia mamma.
14: Strano che non ti mangi l'albero delle albicocche. No, visto no, che ti piace
15: no, l'albero l'ha tagliato.
14: E poi ha raccolto le.
13: No, ho accumulato i nocciolini delle albicocche e li ho lanciati. Ho detto: non lo voglio buttare nel cestino. Li ho lanciati in giardino.
15: Sì.
13: E nella mia testa ho detto: vuoi vedere che cresce un albero? È possibile questa cosa?
15: Vuoi vedere che bello quando qualcuno farà il tosa erba e spareranno in giro tipo sassi.
14: Ma tu non hai un cane?
13: Sì.
14: Il cane è intelligente, non credo, perché sei in zona tua. Non è che si sgagna i...
13: Ma non penso che faccia male, fa male. Gli cresce l'albero dentro.
14: Ma prova a mangiarti tu il nocciolo e vedi se ti fa male o no. Scusa. Ma io non lo so, oggi c'è qualcosa che non va. Ah, tra l'altro metto subito le mani avanti. Ho visto il primo tempo di Francia-Marocco.
13: Sì.
14: Poi non è che mi sono addormentato, sono morto. Nel senso che mi sono risvegliato ed era già tutto finito. Con la tele che si è spenta in automatico. Sai, nel buio, sul divano, con le finestre aperte.
13: Ma stamattina ti sei svegliato?
14: No, cioè, no, stanotte verso.
13: Ah, ti sei svegliato stanotte?
14: È stato le 3 di notte, a metà secondo, con la schiena rotta sul divano. La prima cosa che ho fatto, oddio! Ho acceso il telefonino, ho visto il 2-0. Ma com'è andata? Dominato come primo
13: tempo. Io non l'ho visto, io uguale a te, ho visto il primo tempo e mi sono...
14: Sei sciolto.
13: Mi sono sciolto nell'acido. Ho visto il rigore sbagliato da Mbappé.
14: Boh, però la tirata lunga l'arbitro. Aspetta, la palla. Un attimo, parlo col tizio. Arriva il caffè. Capito.
13: Sì, è vero, è vero. Ma perché c'era un po' di venticello, la palla continuava a spostarsi, per quello.
14: Sì. Facciamoci raccontare la partita da chi l'ha visto. Ruben, prego.
15: Come è andata? Allora, come detto, il rigore di Mbappé è andato molto molto per le lunghe. Ho visto un paio di occasioni d'oro anche per il Marocco, però boh, la Francia dopo ci ha messo di peso e ci ha messo l'esperienza.
14: Ho capito. Però io, almeno, se è andata tutta come primo tempo, Francia in, si dice in surplus.
13: Sì, surclass.
14: No, surclass no.
13: Dice surclass.
14: Surclass non lo accetto.
13: Surplus.
14: Sì, che sta, che la vedi che sa già che ha vinto.
15: Non tiratemi in questi
14: dai, surplus. Si dice che sei digital surplus. Surclass non c'è, non ha senso.
13: No.
14: Ma no.
13: Mica c'era la business, l'economy, la surclass.
14: La surclass è quella che ti appoggiano sotto l'aereo.
15: Esatto.
14: È la visione panoramica di quello.
15: Ti scocciano sulla fusoliera.
14: Quella è surclass. C'è supplè, in supplè, cioè dove sì, ovvio te la devi giocare, ma sai già che sei superiore. Io ho avuto quella sensazione lì. Un Marocco teso.
13: Ha a che fare col cibo, una cosa che ha a fare
15: col cibo. Scioltezza, flessibilità, movimenti, agilità.
14: Sei un genio veramente, cosa ci sto? È per quello che è il mio ultimo giorno, io sono troppo per
13: e
14: qua.
13: E si scrive soup tipo zuppa, supless. Sì,
15: con due S.
14: Ah. Bella questa. Cosa. Lo so.
13: Ma vabbè, oggi tanto ho imparato una cosa nuova.
15: Esatto.
14: Due, perché anche Talia non è che eri molto informata.
13: Due in un intervento.
12: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli, Lugano, Bellinzona, Locarno e da Raiffeisen, in campo con te.
14: Cioè, per quanto abbiamo parlato, secondo me doveva finire la trasmissione, non è ancora partita la sigla. Fai te. Va bene, buongiorno. Che bella, mi piace tantissimo adesso la sigla, l'ultimo giorno di lavoro.
13: Sei felice?
14: L'apprezzo, bravi.
13: No, io sono partito da casa e ho detto, oggi voglio, visto che è l'ultima puntata, partire subito con la sigla dopo il telegiornale.
14: Fatti.
13: E invece non ce l'abbiamo fatta.
14: Beh, Laura Milani fa il suo lavoro, tu con sto ghigno. Io la vedevo lei un po', come per dire, ma mi sta prendendo in giro.
13: No, ma...
14: Invece no, è un tuo modo.
13: Ma no, allegro. Lei lo sa che...
14: Lo sa. Lei lo sa. È già stata informata.
13: No, volevo chiederti, come mai dopo il Ticino News si entra sempre a parlare e non si lascia magari uno spazio?
14: Uno spazio a
13: con una divisione, cioè per esempio tu con Margherita Zanatta, perché se dico Margherita si arrabbia, parlate subito dopo il telegiornale, Ticino News, cioè finisce lei e tac, entriamo.
14: Perché ci piace...
13: È bello così, no?
14: È una nostra cosa. A me ad esempio non piace, Margherita invece è fissata, nel salutare subito. Noi siamo... Invece a me quella cosa lì mi sa
13: di vecchio.
14: È vero,
13: dire chi siamo, è vero.
14: Sa di vecchio. Glielo dico, invece, però lei, guai, lo deve dire, per forza, se no muore.
13: Però magari c'è qualcuno all'ascolto che non sa chi siamo.
14: Sì, sì, ma dopo, col tempo, prima... Ti deve incuriosire chi sono questi due bambi qua. Una volta che tu hai accettato il fatto che il quoziente intellettivo è pari a un geco, ma ormai sull'orlo della morte, allora ti dico chi sono, capisci? Prima non vale la pena. Okay. Per me è una mia visione.
13: Ma neanche dire il nome dell'emittente?
14: Ma va! ma va, deve essere un segreto fino alla fine delle tre ore.
13: Quindi noi siamo in onda dallo Zimbabwe, magari potremmo essere.
14: Tu devi farti il tuo viaggio. Per ognuno noi siamo in un posto diverso, siamo gente diversa, e quello è il bello della radio. Se no faremo la radio in tele. Ma noi infatti, giusto? Noi infatti
13: siamo stati fra i primi in Ticino.
14: Fra i primi. 24 ore su, non ti puoi grattare l'orecchio che te lo fanno notare. Va bene,
13: partiamo con

0: Lui si chiama Bruno Mars, questa è Finesse, ha già un po' di anni, però insomma ogni volta che esce questo artista sono milionate di copie.
1: Sì.
0: E beh, successi continui. Tra l'altro lui ha suonato all'halftime del Super Bowl, non ha mai suonato per i mondiali. Ci sarà lo spettacolo a metà tempo per i mondiali, ci saranno i BTS che sono...
1: BTS sono, diciamo, il gruppo giovane dei Beatles. BTS, Beatles è l'abbreviazione di Beatles.
0: Il gruppo più famoso del K-pop. Quindi
1: sì, sono i
0: Korean pop geniali, sì, molto bravi. Sì. Poi ci sarà Shakira, che ormai è ovunque. Ieri, tra l'altro, era ospite alla partita della Francia.
1: Ah, ok.
0: Era inquadrata con la figlia, o il figlio, adesso non ricordo, e lei tutta sorridente.
1: Non se l'è presa che la Colombia è uscita?
0: Infatti anche questo mi sono chiesto, no? A me non sembrava.
1: Non sembrava arrabbiata?
0: No, sorridente. E poi c'è un altro gruppo che sarà a metà tempo, ora non me lo ricordo, Shakira.
1: Nei 38 fogli stampati c'è.
0: Sì, però ora che trovi nei 38 non c'è più. È
1: tra
0: già
1: l'altro,
0: passato.
1: Il fischietto della partita della Svizzera contro.
0: È stato venduto?
1: No, contro l'Argentina. Il fischietto.
0: Ah, il fischietto.
1: Il fischietto non sarà Marciniak. Per la felicità
0: di Luca Carini. Chi è che sarà? Hanno detto chi è?
1: Sarà portoghese, il 59enne Dalic.
0: Beh, non è proprio un cognome, eh? Cioè, non è proprio tipico. Poi sai che il mondo ormai è aperto.
1: Che qua non si capisce bene. Qui dicono che è portoghese, ma si chiama Dalic. Ma com'è possibile?
0: Non è che i 38 fogli sono stampati al contrario, no?
1: Comunque è portoghese. Il titolo dice: il nostro quarto ha un fischietto portoghese. E c'è la faccia di questo signore
0: Ok, Dalic.
1: Dalic. Vabbè, spero che l'arbitro portoghese e l'arbitro croato non si chiama Curaçao o sono consensao o quelle cose lì.
0: Ho capito. Ma è anche il bello del mondo, è un po' aperto, dai, va bene, fa niente. Sei sicuro che però è Dalic, che non stai dicendo un nome del quarto uomo, per dire?
1: Il nostro quarto è un fischietto portoghese. Comunque possono fare dei titoli un po' più esplicativi. Il nostro quarto ha un fischietto portoghese. Magari è il quarto uomo, è vero?
0: Non lo so. Io purtroppo non avendo letto i 38 fogli, perché sinceramente mi sembra troppo.
1: No, vediamo se riesce a decifrare cosa c'è scritto.
0: Per fortuna che è l'ultima puntata, ragazzi, io chiedo scusa a voi per queste cose. Allora,
1: perché secondo Sciarini è l'arbitro che deciderà il match con l'Argentina, non sarà la Svizzera o l'Argentina. Tu capisci qualcosa?
0: Infatti sta. Allora, l'arbitro salvadoregno Ivan Barton, dopo un'indicazione del VAR, questo no.
1: No.
0: No, non c'è scritto niente.
1: Era il titolo?
0: Il nostro quarto ha un fischietto portoghese. Dalic, Croazia. Però Dalic, Croazia c'è scritto subito dopo, bastava leggere, È divorzio. Il 59enne ha lasciato...
1: Cosa ha lasciato?
0: Gli scaccati? Gli scaccati? Ma una parolaccia. Allora, il titolo è questo, perché sennò passo per matto. Il nostro quarto ha un fischio portoghese.
1: Un fischietto.
0: Ma non ha con l'H, ha un fischietto. Ha un fischietto portoghese, cioè a distanza sembra, alla distanza di... Dalic, trattino Croazia, è divorzio, il 59enne ha lasciato gli scaccati, che sono gli scacchi, perché hanno gli scacchi.
1: Ma adesso scusa, i croati si chiamano scaccati?
0: Da leggere in italiano non è così semplice. Però,
1: quindi se diciamo vuoi un po' così riprenderli, puoi dire: guarda che non siete scaccati di casa. Una roba del genere, giusto?
0: Anche. E mi fermerei qua, perché sai che è facile travisare la frase. Bene.
1: Va bene, Summer Funk. O Funk?
0: Summer Funk. Non Funk.
1: Neanche Funk.

0: Grazie ai nostri ascoltatori che mettono ordine almeno loro. Chi sarà l'arbitro di Svizzera-Argentina?
1: Ciao a tutti, l'arbitro è Sara João Pinheiro.
0: Sai che cos'è occhio? Sembra portoghese. Cioè adesso,
2: così a naso sì.
0: Dopo Dalic devo dire che adesso sì, siamo lì. Bene, bene.
2: Bene, noi ci separiamo un attimino per la pubblicità.
0: Già.
2: Caspita.
0: Ho dei vocali?
2: Ah, sono vocali.
3: Scaccati perché portano la maglia a scacchi. Ricordi com'è fatta la bandiera della Croazia? A scacchi, bianchi e rossi mi sembra. Quindi scaccati perché portano quella maglia lì.
0: No, no, ci sta. Tra l'altro con la R così sembra arrabbiata, ma non lo è, te lo dico.
2: No, no.
0: È tranquilla, però con la R un po'...
2: No, no, lo so. Tra l'altro lo scacchi è anche un motivo. Io l'ho scoperto ieri sera.
0: Sì,
2: cioè,
0: vero.
2: Il motivo scacchi.
0: Sì.
2: Anche
0: sì.
2: A poi c'è un motivo a poi.
0: Sì, sì, beh, loro hanno sì, i quadratini, sì. Se vuoi, rossi e bianchi. Però letto così al volo su un titolo dove tra l'altro manca un H.
2: Manca un H, sì.
0: Vabbè,
2: sulla.
0: Adesso sì. Con gli errori che facciamo noi perdiamo quello degli altri.
4: Sicuramente tradotta male perché la maglietta della Croazia è fatta con gli scacchi bianchi e rossi.
0: Capito?
2: Sì.
0: Se non l'avevi ancora.
2: No, no, no.
0: Quindi gli scaccati. Però io lo dico agli amici croati, sì. E ne ho tanti, non vi chiamerò mai gli scaccati.
2: No, è brutto.
0: Perché l'italiano è brutto. Oh,
2: sì, sì, non ci piace. Ci piace però la musica di Radio 3 che in questo caso fa squillare un telefono. Secondo me squilla da qualche parte un telefono prima o poi.
0: Conosci l'intro, lo so. Vabbè, pronto?
2: Ah, ecco.
0: Ecco, fatto.
2: Rispondi però.
5: No, no.
0: Ah, risposta. Ma che mi iniziano a ballare, guarda.

0: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch. Questa settimana alla Migros 50% sul gelato Megastar, diversi gusti in confezione da 12. Scopri di più su migros.ch.
1: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
2: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
3: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
4: Anche io.
3: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
4: Ho un'idea, da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
3: E se ci piace lo compriamo.
4: Esatto, SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Giotti Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch, la tua prossima vacanza inizia da qui.

notte, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore.

0: Non sembra un po' Eros Ramazzotti, ma nei tempi dove c'è il raffreddore anche.
1: Sì. Sì, è la sorella.
0: È la sorella, di sorella. Eros. Brava comunque, sì. Coraggiosa.
1: Cioè, proprio adesso che Eros vuole così cambiare la voce, perché vuol cambiare la sua voce.
0: Con
1: la...
0: vuol cambiare, si opera le corde vocali.
1: Sì, perché vuol cambiare la nasale.
0: Ah, è per quello che
1: sì.
0: lo fa.
1: Allora lei eredita
0: il passaggio di consegne.
1: C'è arrivato un tamburo che utilizzeremo più tardi.
0: Vuoi che lo faccio già sentire?
1: Fai sentire, ecco, c'è arrivato un tamburo perché, signore e signori, sabato notte al Piazzale alla Valle vorremmo fare una sorta di Viking Row norvegese, ma ecco, noi vorremmo fare quella, cioè la Viking Row norvegese, ma il problema... Ecco, vedete Maxi che sta suonando il tamburo, ma è bellissimo, che sensazione ti dà?
0: Sai che io non ho mai suonato un tamburo in vita mia, sono un tamburo, ma non ho mai suonato... Ti dà, uno, forza, ti senti forte. No, perché...
1: E potere, sì, ti senti capo curva.
0: Ma poi questa pelle qua, cosa sarà? Pelle di dino? Cos'è sta roba qua? Questa cosa tesa.
1: Ma è in pelle.
0: Vabbè, nel senso, sta roba qui è tesa, ma tu gli dai le botte. Senti che roba.
1: Sì, sì, è una percossa.
0: Infatti sono le percussioni. Perché ti percuote, sì. Ma anche dentro tu che lo fai. Sì. Devo dire, se non avete mai suonato un tamburo, fatelo.
1: Vai, suona qualcosa, fai così. Come un bambino in sala giochi.
0: Basta, io mollo. Allora, Danny, se vieni un attimo prima che mi sgancio il suono.
1: No, allora vorremmo chiedere al pubblico, perché ieri abbiamo ricevuto un po' di, non critiche, ma suggestioni.
0: Ti faccio il sottofondo, scusa, ecco,
1: abbiamo ricevuto un po' di suggestioni, più che altro perché vorremmo fare questo video con la Viking Row, però giustamente ci è stato detto, davanti a tutto il pubblico svizzero, a Mendrisio, prima del match o durante il match tra Svizzera e Argentina, ci piacerebbe appunto fare questa cosa qua, ma declinata alla Svizzera, quindi... C'è qualcuno che ha proposto di, al posto di fare il gesto della remata, mettere i bastoni.
0: ma basta. Io non lo sento niente di quello che hai detto.
1: I bastoni da sci sotto le ascelle. Quindi una sorta di boom boom. Bastoni da sci sotto le ascelle.
0: Ah, quindi è.
1: Bastoni da sci sotto le ascelle.
0: Però non possiamo far dire alla gente bastoni da sci sotto le ascelle, perché si sentirà in imbarazzo.
1: Ecco, loro, i norvegesi, dicono row.
0: Sì, pum pum.
1: Row. Pum pum. Row. Pum pum ro.
0: Che vuol dire riga.
1: Esatto.
0: Ora, vabbè.
1: Voi, pubblico ticinese e non solo, della Svizzera italiana, che avete una creatività più spiccata dei due speaker attualmente a Radio 3i, potete darci delle idee su una parolina che si può dire Svizzera? Io ho pensato a tipo, non so.
0: Aspetta, non dire, io faccio il botto e tu.
1: Vai, vado. Rösti!
0: Beh.
1: Non è male.
0: Sì. Prova con raclette.
1: Raclette!
0: Bella ma no. Bella.
1: Se no?
0: Fondue chinoise?
1: Vai. Fondue chinoise!
0: È troppo lungo. C'è una cosa di breve.
1: Ce l'ho. Swiss!
0: Perché pum pum sa di op.
1: Eh sì.
0: Però non lo dici.
1: Vai, riprova. Vai. Swiss!
0: Mamma mia, non vedo l'ora. Io voglio fare questo di mestiere.
1: Si potrebbe dire Alp. Alpi. Pum pum. Alp.
0: Allora diciamo alt. A sto punto, sì. Almeno si ferma tutto.
1: Oppure qui propongono. Ah, ce l'ho. Vai.
0: Sai che sono emozionato.
1: Vai. Ricola.
0: Questa,
1: non è male.
0: Questa, se non ci fosse in gioco la semifinale, lo farei. Perché veramente la posso.
1: Ripallo, vai, che bello. Ricola.
0: Mi piace.
1: Questo è bellissimo.
0: Devo dire che così però l'Argentina ci asfalta, con Ricola ci passa sopra.
1: Mandateci un po' di idee su WhatsApp 079 449 9537.

0: Vedi che poi il nostro pubblico a te sembra che non partecipi, in realtà ha dato un sacco di idee. Ad esempio, e guarda che Aromat potrebbe essere.
1: Sì.
0: Perché comunque ci rappresenta, non ha niente a che vedere col gesto degli sci.
1: No, quello è vero.
0: Però è un gesto tipico che rappresenta anche la Svizzera in un certo modo, con una parola come Aromat che almeno a noi piace molto. Poi, Servelat. Però, boom boom, Servelat mi sembra veramente.
1: Boom boom, Servelat. Dovrebbe essere una parolina corta tipo row, cioè...
0: Sai cosa vuol dire row? Non vuol dire riga.
1: Cosa vuol dire?
0: Che in inglese vuol dire riga. Ah. In norvegese, che tra l'altro si dice ru, non row,
1: ru,
0: vuol dire remo, remare.
1: Ah, ecco.
0: Ce l'hanno scritto, non è una cosa... Non è una cosa mia.
1: Dovremmo trovare qualcosa che abbia a che fare con lo sci, perché noi facciamo il gesto dei bastoni sotto le sci. Ecco, perché il bastone sotto le ascelle è quando scendi a uovo.
0: Sì, quando... Quindi?
1: E quindi come si dice uovo in francese, in tedesco? Sono tre parole. Egg.
0: Öff.
1: O öff, egg, og.
0: Og. Oh. Bos og.
1: No, in tedesco come si dice uova? Non lo sai?
0: No, non lo so. Adesso stavolta lo dico.
1: E in francese?
0: Öff.
1: Öff è perfetto.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
1: öff. Vai, vai, vai. Bastoni sotto e scendi a uovo.
0: Nessun ticinese urlerà mai öff con orgoglio. Questo te lo voglio dire già adesso.
1: Ma allora in dialetto come si dice?
0: L'œuf.
1: Allora, scusa, ma il francese e il dialetto sono uguali allora?
0: Certo, ma non lo sai. Noi non è che impariamo il francese a scuola, noi impariamo il dialetto, ma ce lo camuffano, così non lo sai. Non te lo dicono.
1: Quindi possiamo dire œuf essendo comunque ticinese.
0: Il supervisor, so che tu ci tieni alla sua parola. Diceva formaggin.
1: Veramente?
0: Quindi tu sei tutto arrabbiato contro gli argentini. A un certo punto fai. Vai.
1: Formaggin.
0: Mettiamo paura.
1: Questo sì.
0: Beh, questo incute.
1: Qualcuno dice, ma non si potrebbe semplicemente dire sci? Sono tre parole.
0: E se dicessimo show, nel senso pussa via,
1: show di ball.
0: Sì, pum pum, show. Che butti via la sfortuna.
1: Butti via la sfortuna e allo stesso tempo è uno show.
0: Anche.
1: Show time.
0: Anche. Giustamente c'è chi dice Röstibello, ma è anche il cognome di un consigliere federale. Non vorrei poi entrare nella politica, già ce n'è troppa in giro.
1: Edelweiss, qualcuno dice Edelweiss Matterhorn.
0: Qualcuno dice Op Op Shaka. Quindi, mamma mia, ma lunga.
1: Sì. Shaka!
0: No, Op Op Shaka.
1: È tutto insieme.
0: E credo, c'è scritto così.
1: Op Op Shaka!
0: No, troppo lungo. È già finita la partita, dai.
1: Non ci piace. Qualcuno dice mucca. O qualcuno dice muu.
0: Perché? Però non riduciamoci a un'onomatopea così, dai.
1: No, niente. Allora, sono queste, ragazzi.
0: Yodel? Pum pum, yodel! No, non funziona.
1: No, invece sì che potrebbe funzionare.
0: Proviamo.
1: Vai, vai. Yodel!
0: Sì.
1: Che bello ricco.
0: Questi qua fanno ru e noi facciamo yodel. Dai.
1: Quello che sta vicino di più a ru è Rosti.
0: Ma non possiamo chiamare il consigliere di lì? Senta. Lei purtroppo, sinceramente, non è fortunatissimo col cognome, giusto?
1: No, è vero.
0: E tra l'altro è buonissimo, poi con dentro lo spec, ciaone. Ma
1: però ci interrebbe sia con lui che con Röstigraben, perché c'è la famosa Röstigraben, che credo che sia la barriera tra Svizzera francese e Svizzera tedesca.
0: E non è una barriera corallina, diciamolo per quelli che pensano che le empanadas sono delle bistecche impanate.
1: Cioè Rösti secondo me potrebbe essere la parola giusta, perché richiama Ru.
0: Alt!
1: Attenzione, è arrivata la parola.
0: Vai. Secondo me sì.
1: Vai, prova te.
0: Merlot! Beh, Merlot è buono.
1: Merlot è ticinese.
0: Perché comunque. Oh, sì. Gli altri non si stanno dando da fare, in Svizzera francese, in Svizzera tedesca e anche nei grigioni. Scusami.
1: Merlot ci sta. Mi piace.
0: Merlot.
1: Anche
0: però,
1: perché se ci pensi non c'è neanche un ticinese negli 11 titolari.
0: Aia.
1: Ma neanche nei panchinari.
0: Ma neanche.
1: No.
0: Neanche.
1: Non dirlo.
0: No, neanche.
1: No, in realtà c'è.
0: Dov'è? Chi è?
1: Io so cosa possiamo urlare, te lo dico io, vai.
0: Ho paura.
1: Vai, vai. Pierre!
0: Il Pierre Tami. Però con la R del Pierre.
1: Sì, esatto.
0: Non la nostra, se no non vale.
1: Esatto.
0: Se no è Pierre.
1: Il Pierre.
0: Tra l'altro a me piace troppo quando parla. Almeno mette, non so se tu hai avuto a che fare. Quando si arrabbia incute timore, perché a me mette calma.
1: No, lui l'ho visto poche volte arrabbiato, ma te l'ho detto quando l'ho visto arrabbiato nella galleria del San Gottardo.
0: Non me la ricordo, cosa è successo?
1: Stavamo, perché lui era il mio allenatore dell'Under 16 e dal Ticino siamo partiti con una macchinata di ticinesi, eravamo io, lui e forse era Mario
0: Gavranovic. Sembra una barzelletta.
1: Mario Gavranovic.
0: Che tra l'altro segnò un gol
1: sì,
0: molto importante.
1: Esatto. siamo partiti perché poi bisogna andare all'aeroporto di Zurigo per volare, credo in Polonia, siamo andati in Polonia a fare le qualificazioni. Io ovviamente ero terzo, quarto portiere, ma
0: vabbè,
1: c'ero.
0: Però
1: io,
0: nazionale under c'ero. 16, giusto?
1: Macchinata col Pierre. Siamo partiti dal Ticino, che lui è ticinese, allenatore, tutti nella macchina del Pierre. Il problema è che all'interno della galleria del San Gottardo, cosa che purtroppo è successo anche di recente, di un pazzoide che ha iniziato a superare non so
0: no,
1: quante volte.
0: No, guai!
1: Ecco, è successo che noi stavamo andando verso Luri, nord, verso nord, certo. E a un bel momento, non so perché, forse si è addormentato quello che ci veniva incontro.
0: Ah, ha invaso la vostra corsia?
1: Ha invaso la corsia, ci stava venendo incontro.
0: È lì frontale, eh?
1: Frontale.
0: Attenzione, sì.
1: Lì il Pierre si è arrabbiato come una iena
0: e ha spostato l'auto che gli veniva incontro col pensiero.
1: No, è riuscito a spostarla, sì, perché lui ha detto: ragazzi, io vado dall'altra
0: certo,
1: parte
0: o è fatta qua.
1: Esatto, o è fatta. Per fortuna l'altra auto si sono risvegliati e sono rientrati in corsia.
0: Dice che si erano addormentati.
1: Secondo
0: o stavano...
1: me sì, perché non stavano superando nessuno.
0: Mamma mia, e che brutta Pierre, esperienza.
1: Il Pierre l'ho visto proprio arrabbiato.
0: Però è un personaggio, a me piace molto. Uno, vabbè, competente, ci sta, sì. Però quando parla ti... è esplicativo, sì, è calmante come roba, no?
1: Sì, la mia sensazione. Ha questa capacità di calmare tutti.
0: Sì.
1: E devo dire che l'altra sera con il rigore di Vargas l'hanno inquadrato e abbiamo visto un Pierre diverso.
0: Un po' agitato.
1: Sì, un po' agitato, sì. È andato ad abbracciare Murat, mi sembra.
0: Ma allora scusa, a sto punto.
1: Vai. Pierre!
0: Vai lui!
1: Suona bene.

0: varie idee di questo gioco che vogliamo fare, tra l'altro sabato, prima della partita della Svizzera contro l'Argentina, Piazzale alla Valle a Mendrisio, vi aspettiamo, dove guarderemo la partita tutti insieme. Ci piaceva un po' giocare con voi, scherzare con voi, sfruttando questo nuovo intrattenimento del tifo norvegese, che secondo me è molto carino, molto bello, però volevamo che rappresentasse la Svizzera e non la Norvegia.
1: Tra l'altro, se scrivete su Google Haaland,
0: escono
1: i vichinghi,
0: la Viking Row,
1: e la Viking Row è una cosa, fatelo, andate su Google, scrivete Haaland,
0: perché hanno colpito nel segno, un po' come gli islandesi, non so se il mondiale scorso, due mondiali fa, dove facevano quello col battito delle mani,
1: però non so se Google aveva dedicato questa cosa agli irlandesi, perché islandesi, sì. Perché è bellissimo vedere questi omettini vichinghi che remano dalla parte destra dello schermo alla parte sinistra,
0: fa sorridere,
1: è divertentissimo, fatelo, scrivete Erling Haaland, H-A-A-L-A-N-D.
0: Haaland, dopo lo trovate, raga, adesso va bene tutto. Ma... allora, intanto Laura L, sì, dice: ce l'ho,
1: attenzione,
0: alla parola. Quindi
1: attenzione.
0: Pum pum shoes, che comunque rende già così come suono, no?
1: Che significherebbe shoes?
0: Lei dice che significa scendere a tutta velocità. Io ho cercato, significa anche tirare, nel senso sportivo. Shoes vuol dire tira.
1: Ah,
0: tira, colpo, spara.
1: Io ho avuto anche un altro allenatore svizzera tedesca.
0: Due ne hai avuti,
1: ne ho avuti due, sì. Pierre, poi ne ho avuto un altro. Adesso non ricordo il nome dell'allenatore.
0: Beh, ha colpito, t'ha lasciato proprio.
1: Non me lo ricordo. Però lui diceva ai miei compagni, non a me, ai miei compagni diceva: Nemen den Ball, keine risico nemen.
0: Quindi non prendere rischi.
1: Nemen den Ball, 50 meter, schuss.
0: Quindi prendi la palla, 16 metri, tira. Schuss. Non star lì a schuss. Quindi proviamo.
1: Vai.
0: Poi andiamo a Locarno,
1: sì,
0: Monte,
1: esatto,
0: se no.
1: Esatto.
0: Allora, siamo lì tutti davanti,
1: sì,
0: allo schermo.
1: Sì.
0: Dobbiamo veramente impressionare gli argentini. Michael o io, adesso vediamo. Partiamo col tamburo e la parola sarà schuss, giusto?
1: Vai.
0: Schuss. Schuss. Schuss. Schuss.
2: Basta. Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
0: Luca Panziera, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
0: Luca, tu stai seguendo i mondiali?
3: No, devo ammettere di no.
0: È perché hai troppo lavoro o perché proprio il calcio, diciamo, in generale?
3: L'orario, gli orari.
0: Ho capito.
3: Partite, direi.
0: Okay. Però hai visto i norvegesi che hanno questo nuovo modo di esultare?
3: Sì, quello l'ho visto.
0: È molto carino. Dai, adesso bisogna dirlo. Aggrega, ecco, ci piace molto. Allora, intanto qualcuno diceva Grot, potrebbe essere un'altra parte.
1: Grot?
0: Sì.
1: Tun Grot.
0: Che ci rappresenta.
1: Tun Grot.
0: Allora, abbiamo già mandato la sigla, non l'ho sentita?
1: Tutto
0: sì,
1: andato.
0: Allora, Luca, ti lasciamo la parola, cerchiamo di capire se questo caldo andrà avanti ancora tanti giorni oppure no. Prego.
3: Sì, grazie mille, perché in effetti abbiamo un po' da raccontare, qualcosa di diverso rispetto agli altri giorni. Avrete visto oggi più nuvole nel cielo, questo perché è affluita dell'aria più umida nella notte dalla pianura padana, e quindi abbiamo due giornate, quella di oggi e di domani, un pochettino più instabili. Questo non vuol dire che il caldo ci abbandona, anzi le temperature restano elevate, soprattutto l'avrete già sentito, è aumentato un po' il tasso di umidità, quindi il caldo è diventato un po' più afoso. Concretamente oggi abbiamo una giornata abbastanza soleggiata, almeno nella prima parte, poi nel pomeriggio avremo lo sviluppo un po' più marcato rispetto agli altri giorni dei cumuli, e partirà anche qualche temporale lungo le Alpi attorno a metà pomeriggio, che poi tenderà a spostarsi verso sud, quindi andando un po' a interessare anche le regioni di pianura. Quindi questa sera abbiamo un po' dappertutto questo rischio di temporali, come al solito difficile dire come, dove, quando parliamo di temporali, però non sarà una serata asciutta come quelle che abbiamo visto finora. Temporali che non si preannunciano particolarmente violenti, però comunque, ecco, laddove si verificheranno potrà fare una bella piovuta, e anche da segnalare qualche forte raffica di vento possibile. Per quanto riguarda le temperature, oggi resteremo un paio di gradi più bassi rispetto a ieri, quindi attorno ai 32 gradi, alle basse quote chiaramente. E la giornata di domani in fondo non è molto diversa, se non che inizia con un po' più di nuvolosità mattutina, che è un po' il resto dei temporali che avremo nella serata di oggi. e delle ampie schiarite nelle ore centrali della giornata, e poi di sera nuovamente rischio di qualche rovescio temporale, un po' meno rispetto a questa sera, però anche domani non possiamo escludere che in serata si sviluppi un rovescio, però ecco, nel corso della notte poi il tutto dovrebbe cessare, quindi anche pensando poi all'appuntamento di domenica mattina presto dovremmo avere tempo asciutto, anzi magari anche un po' più fresco grazie proprio ai temporali. Esatto. Del sabato, quindi almeno quella è una buona notizia,
0: perché piovendo diciamo in serata poi non si crea il contro del dopo, cioè il fatto che risalga dal terreno la calura, rimane un po' più fresco, si dorme un po' meglio.
3: Chiaramente sì, l'umidità andrà a aumentare, cominciamo, il caldo diventa un po' più afoso, però comunque perdiamo anche qualche grado e poi soprattutto nella notte le minime arriveranno un po' dappertutto sui 20 gradi, nelle vallate anche 18, quindi ecco, si sentirà un po' più di fresco, però in giornata, anche domani in fondo siamo a 31-32 gradi, e quindi comunque restiamo in canicola, superiamo ancora le soglie canicolari, resta valida l'allerta canicola, anzi probabilmente oggi verrà addirittura prolungata per tutta la settimana prossima, perché a partire da domenica poi torniamo un po' in quello che era il tempo che abbiamo visto fino a ieri, quindi giornate soleggiate e calde e praticamente asciutte. Da lunedì aumenterà un po' il rischio di temporali nel pomeriggio, ma solamente nelle Alpi, in montagna, quindi maggior parte del territorio vivrà ancora una settimana asciutta e molto molto calda.
0: Ok, perché privarcene della canicola, dico, ormai ci siamo abituati.
3: Sì, esatto, visto che abbiamo fatto l'abbonamento.
0: Ma infatti, ma hai pagato, no? Basta, adesso tienitela.
3: Esatto.
0: Va bene, grazie Luca, buon lavoro ovviamente a te e a tutto il team di Locarno Monti.
3: Grazie mille a voi, buona giornata.
0: Ciao,
3: a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Maxi, prima di andare in pubblicità, per quanto riguarda i ticinesi, non solo c'è Pier Tami, ma c'è anche Patrick Folletti, allenatore dei portieri. Qualcuno ci segnala.
0: Qualcuno l'ha segnalato, dovevi saperlo però. Io può anche sfuggirmi, ma tu.
1: Ormai
0: vabbè, sai che sono. Si sbaglia insieme.
1: Tu lo sai che sono innamorato solo di Pier.
4: Sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
7: Gorla.ch.
8: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
9: Letto. Sedia. Letto. Letto. Sedia. Letto. Board. Sedia. Lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso. Fister.
10: Ora da Manor. 20% di sconto con l'acquisto di 3 articoli già in saldo nei reparti moda donna, uomo, bambino e accessori donna. Anche su manor.ch.
11: È alla fine che arriva il meglio? No, da IKEA arriva adesso. Scopri le nostre fantastiche novità. Da soluzioni intelligenti a design che catturano e ispirano. Vieni e trova il tuo nuovo pezzo preferito, ora da IKEA.
12: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
13: La notte mondiale di Radio 3. Domenica alle 2.45 del mattino segui la nazionale con noi. Ospiti, interviste e ottima musica.
1: Le 7.59.
14: Ticino News Mattina. Venerdì 10 luglio, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione del mattino, le notizie più importanti di giornata raccontate in una manciata di minuti, quest'oggi in compagnia di Laura Milani. Ciao Laura, buongiorno.
15: Buona mattina a tutti anche da parte mia.
14: Almeno 12 persone sono morte a causa di un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria in Spagna. Il rogo è scoppiato nel comune di Los Gallardos. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Per il ministro della Presidenza della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. Circa 150 persone e 4 autopompe sono impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo.
15: Situazione critica sul fronte incendi anche a due passi dal Ticino, nel Verbano Cusio-Ossola. È in corso l'evacuazione precauzionale di circa 150 persone dalla frazione di Premosello-Chiovenda, dove le fiamme rischiano di arrivare vicino alle case. Le persone fragili sono già state ricoverate nella casa di riposo, per le altre sono a disposizione due palestre. In questi giorni in tutto il Piemonte sono intervenuti nelle province di Torino, Vercelli e Verbania una media di 6-7 Canadair al giorno e 3 elicotteri regionali.
14: La politica cantonale ora, la corsa all'interno del PLR per la successione di Christian Vita in Consiglio di Stato si è aperta con l'annuncio del consigliere nazionale Alex Farinelli, che ha ufficializzato ieri la sua disponibilità a candidarsi nelle elezioni cantonali del 2027. Ai nostri microfoni ne ha parlato il presidente del partito, Alessandro Speziali.
16: Alex Farinelli lo conosciamo bene, conosce bene i comuni, conosce bene la dimensione cantonale, è stato anche capogruppo, adesso anche la Berna federale. Noi in questa lista stiamo cercando persone che possono essere tutte un valido consigliere di Stato, che porta rinnovo, che porta prospettiva. Alex Farinelli è sicuramente fra i nomi pesanti che possiamo, su cui possiamo contare, e evidentemente questo nome farà parte di tutta la riflessione che facciamo quest'estate quando costruiremo la lista per le elezioni del 2027. Ma sarebbe ipocrita fare finta di niente. La candidatura di Farinelli è una candidatura importante, una candidatura che tra l'altro, insieme ad altri nomi, sento spesso pronunciare dalla base del PLR, ma non solo, anche dalla società civile, che gli riconosce parecchie competenze. Quindi questa è una candidatura che certamente sarà una candidatura forte per la lista.
15: Un annuncio, quello di Farinelli, che alimenta anche la speranza di riconquistare un secondo seggio in governo. Speziali definisce il raddoppio difficile ma non impossibile, mentre la definizione della lista proseguirà durante l'estate con l'intenzione di includere anche candidature femminili di peso. Speziali, che ha poi confermato come tra i possibili altri nomi in lista potrebbe esserci anche quello di un altro consigliere nazionale, vale a dire Simone Giannini. Effettivamente, dalla base del partito, parecchi vorrebbero vedere in lista anche lui, ha ammesso al Corriere del Ticino.
14: Per quanto mi riguarda, però, spiegato lo stesso Giannini, interpellato dalla regione, sono attualmente molto stimolato, impegnato nella funzione a livello federale, quindi tendenzialmente, ha detto, orientato a continuare a concentrarmi su quel fronte che pure, ha concluso, non va trascurato viste le sfide future per il partito e il paese.
15: Alcuni deputati di diversi partiti si sono detti insoddisfatti delle risposte del Consiglio di Stato sul caso del capo servizio di chirurgia della mano dell'EOC, licenziato dopo aver denunciato presunte lacune nella presa a carico dei pazienti. Per questo hanno presentato una nuova interrogazione, criticando il rifiuto del governo di avviare un audit indipendente e accusandolo di non aver esercitato pienamente il proprio ruolo di vigilanza. I parlamentari intendono ora incontrare direttamente il medico licenziato e altre persone coinvolte per raccogliere elementi che ritengono non siano stati considerati nell'indagine interna dell'EOC.
14: Torniamo ora sulla volontà della comunità musulmana ticinese di realizzare a Pregassona un nuovo centro culturale e religioso. Sul Corriere del Ticino l'imam Samir Yelassi ha spiegato che non si tratterà tuttavia di una vera e propria moschea, ma di uno spazio dedicato al culto, alla cultura e alla socialità.
15: Il progetto prevede sale per la preghiera, incontri, attività educative e dialogo interreligioso, oltre a 6 appartamenti destinati all'autofinanziamento della struttura. natura. L'obiettivo, spiega Jelassi, è creare un luogo aperto a tutti che favorisca inclusione, rispetto e buona convivenza. L'avvio dei lavori dipenderà dalle autorizzazioni e dalla raccolta fondi, sostenuta principalmente dalle comunità islamiche ticinesi e svizzere.
14: Dato che il ponte di Scareglia, dopo la frana del Lavinone, non potrà essere riaperto prima dell'estate del 2028, la sicurezza di chi è costretto a far capo a questa strada deve essere salvaguardata. A ribadirlo in un'interrogazione al municipio di Lugano è il centro. Nello specifico, il primo firmatario, Angelo Petralli, richiama le criticità emerse dagli studi del Dipartimento del Territorio, fra cui i lunghi tratti senza possibilità di incrocio. I consiglieri chiedono quali interventi siano previsti, con quale tempistiche, se il comune intenda chiedere al cantone un contributo straordinario per la manutenzione della strada.
15: Dopo i recenti episodi di danneggiamenti, furti e aggressioni contro personale e bagnini alla piscina comunale di Chiasso, la politica cittadina propone l'introduzione o il potenziamento della videosorveglianza. Secondo un'interrogazione della Lega, le telecamere potrebbero fungere da deterrente e aiutare a identificare i responsabili. Al municipio viene chiesto se l'attuale sistema sia sufficiente e se siano previsti controlli più estesi, soprattutto nelle ore serali e notturne.
14: Record di candidature al Locarno Film Festival, che quest'anno segnano un più 21%. Saranno infine 233 i film proiettati dal 5 al 15 agosto, di cui 103 prime mondiali. Come sono stati scelti? Il direttore artistico Giona Nazzaro al microfono di Federico Marino.
17: Abbiamo puntato su una selezione di grande qualità, che fosse al tempo stesso esigente e in grado di toccare e raggiungere il più ampio pubblico possibile.
18: Sono stati avanzati in presentazione questa mattina tre cosiddetti fil rouge di quello che avete constatato nelle candidature. Quali sono?
17: Sono tre fil rouge che abbiamo individuato, che riguardano la famiglia, le comunità e il corpo, e mi sembra che siano in qualche modo anche il riflesso di questi tempi così oppressivamente incerti che viviamo.
18: L'ho accennato, dei tempi difficili. Questi fil rouge testimoniano del fatto che il cinema può rispondere alle sfide dell'attualità.
17: Il cinema non può rispondere alle sfide dell'attualità, perché il cinema non ha il potere di cambiare la realtà. Quello che il cinema ha il potere di fare è di toccare le nostre emozioni, e poi spetta a noi, se siamo stati toccati, di attivarci affinché certe cose non si verifichino. Diciamo che i film contribuiscono a una buona causa.
15: Paride Pelli, nel suo editoriale, riconosce la crescita del Locarno Film Festival sotto la presidenza di Maya Hoffman, sottolineando il numero record di film candidati e il crescente prestigio internazionale della manifestazione. Il direttore del Corriere del Ticino elogia in particolare la gestione solida e la qualità culturale del festival, ma invita la direzione a osare di più in vista dell'80ª edizione. Secondo Pelli, oltre a una guida equilibrata e a un buon lavoro organizzativo, serve anche un guizzo da fuori classe, un'iniziativa capace di sorprendere, rafforzare l'identità del festival e consolidarne il ruolo tra le grandi rassegne cinematografiche mondiali.
14: E in chiusura, l'euforia da mondiali contagia il Ticino. Da nord a sud, tutti i centri urbani e tantissimi comuni proietteranno la partita della Svizzera contro l'Argentina, in programma alle 3 di notte sui maxi schermi domenica. Non solo, nelle città sarà anche notte libera. A Bellinzona sono già 10 gli esercizi pubblici che hanno richiesto di poter eccezionalmente aprire dalle 2 alle 5 per mostrare il match, una via intrapresa anche dall'esecutivo di Lugano, riunito ieri in seduta. Una nota di Palazzo Civico ricorda che l'autorizzazione è subordinata al solo servizio da svolgere all'interno nei locali e che gli esercenti interessati dovranno presentare la richiesta entro le 14 di oggi. Tornando al calcio giocato, la Francia è la prima semifinalista, ha battuto 2-0 il Marocco grazie a Mbappé, che ha anche sbagliato un calcio di rigore, a Dembélé. Stasera alle 21 invece di fronte si troveranno Spagna e Belgio.
19: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino, a Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
14: Mattinata tranquilla finora, circolazione fluida, non vi sono disagi da segnalare.

0: E diamo il benvenuto a Danny Morandi.
1: Ti stai lanciando sul risultato di stasera. Questa è una chicca, eh? La passa la Spagna. Vai Maxi.
2: Sentiamo. Danny!
1: Allora posso dire una cosa? Danny! Tra tutti io voto Swiss, secondo me è migliore.
0: Allora,
1: Swiss? Sì, 80 Swiss.
0: Sai che? 80 Swiss. Bravo perché lo hanno scritto in tanti. Bello Swiss.
2: Schuss, non l'ho detto io. Schuss sta per
0: tiro, gol, fuoco.
2: No, però facendo perché questa cosa qui sei tu che ci hai messo il tarlo. Ti ricordi l'altro giorno che abbiamo ventilato la possibilità di fare la Viking Row?
1: Sì, sì.
2: Tu avevi detto, però deve essere una cosa un po' svizzera.
1: Sì,
2: esatto. E quindi ci piacerebbe fare il gesto dei bastoni sotto.
1: Sicuro che è quello dello sci, quello. No. Passi il confine, già un'altra cosa. Quella,
2: cos'è che è?
1: Se barbetta faccia il frame.
0: Quello, adesso vai avanti. Vabbè, avanti, comunque, il gioco continua.
2: E Schuss hanno detto che nello sci significa andare giù a uovo.
0: Sì, andare giù di sì, sì. Secco.
1: Qua ti sentivo uff. No, uovo. No, quello non.
0: No, però Swiss, secondo bravo Swiss, Danny.
1: Sì. No, secondo me
0: anche
1: Swiss
0: gli ascoltatori dicono: è per tutti, tutti i bambini. Swiss devi dire che cos'è.
2: No, vero,
0: invece,
2: vero.
0: Boom, boom. Swiss. E basta, abbiamo vinto.
2: Sta perfetto.
0: Sta perfetto, è l'italiano che
1: forse
0: è l'italiano che non sta.
2: No, però al sud dicono sta perfetto.
0: Sta perfetto. Sì, qua siamo veramente tanto
3: più
0: a nord.
3: Più al nord è molto.
0: Però vabbè, vi fai tu, figurati.
1: O potrebbe starci così tanto per non so, un nati.
0: Nati. Però non è forte. Cioè, tu devi incutere anche un po' di timore messo in compa. Già questi ti fanno su e davanti e dietro. Dai.
1: E quindi, il gesto quindi rimane quello dello sci.
2: No. Se no, cosa faresti? Scusa, una cosa che è arrivata, che ho letto prima. Cambiando la parola, rifai, vai.
0: Devo fare anche
2: questo. Vai.
0: Vai.
2: Swatch!
0: Io
2: e ti guardi l'orologio.
0: Allora è meglio Grot.
2: Grot! Ma cosa guardi?
0: Guardi il piatto che hai davanti,
2: esatto.
0: O il boccalino, vedi te.
2: Esatto. No, per cambiare il gesto, che dici? Fai così. Tan tan swatch e guardi l'ora. Tan tan swatch e guardi l'ora.
0: Va bene, ma mettiamo che la facciamo diventare anche social, perché così sarà.
2: Sì.
0: Tu te lo vedi? Quelli che si riguardano, che fanno finta di guardare l'ora. Cioè, dicono, ma perché mi sono fatto trascinare in sto inferno dantesco?
1: Quindi
0: cioè,
1: se il gesto è quello da sci, in piedi lo fanno. Non tipo che remano seduti.
2: È arrivato da mio padre
1: ma
2: questa cosa qua.
1: Ma in piedi ci può stare.
0: Sì, però farli alzare. Cioè, secondo me, come stanno. L'importante è che urlano.
1: Ah beh, tanto sono soliti sulle sedie.
0: Sulle sedie.
1: Allora, sì, effettivamente sì.
2: Sì, oppure mio padre ha consigliato di dire Bob. Cioè, sei già seduto e dici Bob, e sei seduto, capito? Non c'è il problema del, come dici te, perché non hai mai visto nessuno sciare seduto.
0: Vero. Però uovo, e sei sulla sedia, è come se fossi già giù con i bastoni sotto le ascelle.
2: Sì. Però, ripeto, rivalutiamo la cosa dello swatch, del guardare l'ora.
1: L'ultimo arrivato dice, però il Merlot ci identifica maggiormente.
0: Poi prova a urlare Merlot dopo boom boom, ma che ti dà una carica.
2: Boom boom Merlot!
0: Ti dà la carica.
2: Sì.
0: Ti fa paura.
2: Però, secondo me è più aulico Swiss.
1: Tu lo sai meglio di me, cioè come cadenza dovresti fare tu Merlot.
2: Ah,
1: capito?
0: Hai ragione. Perché segui il ritmo. No, Swiss, dai, ragazzi. Siamo tutti, includiamo tutti, anche te che non dovresti essere.
2: Ma quello dell'orologio include anche quelli veramente svogliati che dicono: quando inizia sta partita? Michael, hai capito che fa così?
3: Ma il problema è quello.
2: Il problema è sotto, è vero? Sì.
0: Il problema cos'è? Che questo ha fatto una partnership con la Swatch. Ci vuole guadagnare fino alla fine.
2: Guarda, dovevo far vedere.
0: Immaginavo.
2: E vi dirò anche questo: che se la Svizzera vince il mondiale, ve li rimborsiamo tutti.
0: Però deve vincere 5-0 in finale.
1: Però facciamo una cosa, raga. Allora, perché tanto settimana prossima leva lunedì, tu ci sarai ancora, no?
2: Lunedì no.
1: Lunedì. È arrivato il messaggio. Lui mi fa: ragazzi, Michael mi ha scritto, è proprio cotto. Chiede il lunedì di recupero.
0: Signorino.
2: No.
1: La risposta è stata: Ruby, dagli tutta la settimana. Grazie.
0: No, levacelo. Ma levacelo tutto.
2: In realtà è così. Boris mi ha detto che ho tanti giorni di recupero e che devo sciorinarli durante le vacanze. cioè durante l'estate.
0: Scioltinarli o sprecarli?
2: Sprecarli.
0: Sprecarli, perché diceva il verbo, è un po' come quell'altro verbo, ti ricordi?
2: Scioltato.
0: Disturbare.
1: No, dicevo, visto che ci sei, dovesse passare la Svizzera, facendo tutti gli scongi del caso, lo sentiamo quello del Conforama, perché lì è semifinale.
0: L'ho chiamato. Adesso lo sentiamo.
1: Ah, lo sentiamo.
2: No, aspetta, io gli ho mandato un messaggio vocale.
0: Non ha ancora risposto.
2: Quando ero in bagno prima e non ha ancora risposto, neanche visualizzato.
0: No.
2: Bene. Perché immagino che siano scappati a Honolulu.

0: Dal 9 al 26 luglio, Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Froils, Tarros Riley e la Delio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch.
1: Letto. Sedia. Letto, letto, sedia, letto, board, sedia, lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso, Pfister.
2: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
3: Cosa mi metto per sentirmi a mio agio? Risparmia fino al 70% con i saldi Zalando. Approfitta delle promo e della consegna premium con il programma gratuito Zalando Plus. Risparmia fino al 70% su Zalando. Offerta valida dal 5 al 14 luglio 2026 su prodotti e brand selezionati.
4: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
5: Ah, lo so. Il traffico.
4: No, dai. Altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
5: Ah, lo so. Il tramonto.
4: Ma no! Vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
5: E vabbè, ma così è troppo facile.
4: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
5: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
4: Chiamala Trapletti pittori.

0: coglione.
1: No, stavamo ridendo per cose nostre. Tu
2: sì,
1: non
2: sì,
1: c'entri,
2: sì,
1: non...
2: sì, va bene.
1: Chi abbiamo al telefono, caro Michael, allora, per parlare della serata di sabato che è molto importante?
3: Abbiamo la persona, una delle persone più importanti del Canton Ticino.
1: Come sì. si chiama?
3: Il signor Cavadini. Signor Cavadini, Samuele Cavadini, che è qui con noi.
1: Buongiorno sindaco, ecco. Buongiorno.
4: Ciao, buongiorno a tutti e a tutti.
0: Buongiorno
1: sindaco di Mendrisio, buongiorno. Perché sì. Michael dice le cariche quando finisce l'intervista, le lascia alla fine.
3: Ho detto la persona più importante in Ticino.
0: Questo è anche vero.
4: No, beh, quello mi sembra esagerato, decisamente esagerato.
3: Però è soggettiva la cosa.
1: Sì, cioè. Sindaco, io...
4: per carità.
1: Io voglio subito entrare a gamba tesa e farle i complimenti, sì. Perché ieri sono stato a Piazzale alla Valle, il colpo d'occhio, anche solo tu non sei interessato al calcio, ok? Mettiamo che non tutti. Ma il fatto di come è messa la piazza, il fatto le sedie c'è, no, è molto conviviale, molto bello, nel senso che crea aggregazione. Infatti mi sembra che il progetto stia andando alla grande.
4: Ma sì, certo. Beh, innanzitutto grazie per i complimenti, sono sempre ben accetti. Sì, l'idea è di creare uno spazio aggregativo, chiaramente per chi ama il calcio e chi vuole vedere le partite a nazionale, ma bisogna pur dire che quando si muove la nazionale tutti scendono, sì, a guardarla, e quindi anche non i grandi appassionati sono lì, ed è veramente un momento di comunità molto, molto forte, quindi non potevamo di certo mancare. Bisogna dire che anche un po' poi la disposizione, anche il piazzale in sé si presta, perché gli ha messo lo schermo anche dalla parte opposta di queste specie di ballatoi che diventano delle gradinate, quindi insomma si è creato veramente un bel contesto. Siamo anche noi molto contenti del risultato finale, ecco.
3: Noi ti abbiamo chiamato anche perché la nostra intenzione è quella di fare la Viking Row, quella norvegese, hai presente quella di Halland e della Norvegia, che è tamburo, tun tun row.
4: Sì.
3: Vorremmo fare in declinazione svizzera, quindi abbiamo probabilmente scelto che facciamo tun tun swiss,
1: prenderla un po' più nostra.
3: E abbiamo preso un tamburone bello grande. È che chi suona il tamburo di solito è il capo tribù.
1: Ah, tu vorresti
3: il capotribù? Sì. È il capotribù, cioè
1: in questo caso capo ultra.
3: Esatto, capo ultra, capo di tutto. Lui è, diciamo, il capo del
1: capo dei capi
3: di Mendrisio.
1: Detto così, il capo dei capi si rivolge a cose non belle.
4: Diciamo, avete delle interpretazioni democratiche un po' particolari.
1: Sul capo dei capi mi sono spaventato anch'io. Sono abituato a grandi cose.
3: Ti presteresti?
4: Volevo appendere il telefono, mi sembrava scortese.
3: Ti presteresti a così accennare il tun tun, prendere in mano, come si chiama? Le bacchette del tamburo.
1: Le bacchette del tamburo.
3: No, si chiamano bacchette del tamburo, hanno un nome specifico.
1: Le bacchette?
3: No, quelle sono belle.
4: Okay.

0: lì poi, poi
1: sì,
0: vediamo.
1: Sarà una
0: secondo
1: cosa
0: me potete
1: social.
0: Leggere anche un capo tribù improvvisato, ecco.
1: Va bene,
0: un
1: va bene.
0: Capo curva, ecco, ci sarà qualcuno che abbiamo... A parte che noi poi lì in piazza ci sono, c'è chi porta i campanacci che è un po' più svizzero,
1: sì,
0: come,
1: è molto
0: come cosa,
1: sì.
0: Quindi c'è effettivamente una bella coreografia, ero lì anche all'ultima partita, insomma, e devo dire che era spettacolare vedere come ognuno poi dava un contributo al contesto, no? A chi semplicemente urlando, battendo le mani, eccetera, chi con quei campanacci, chi, insomma, c'era veramente un bel ambiente.
1: Sai cosa mi scoccia di tutto questo? Che l'avevamo in mano, lui l'avrebbe fatto, questo attaccato gol, capo dei capi, e l'abbiamo perso,
0: in diretta. Mi ha messo un po' di pressione addosso.
1: Sì, sì.
2: Ma non l'ho detto io capo dei capi, l'ha detto lui.
3: Tu hai detto
2: capo
3: supremo.
2: Sì, ma tu hai detto capo dei capi.
3: Vabbè, nel senso, non un senso.
1: Potete lasciare lo studio entrambi e lasciarmi col sindaco?
3: Sindaco, grazie per essere stato con noi.
2: No, lasciamo una cena romantica con Maxi B, prego.
3: Prego,
1: no,
3: prego.
1: No, voi no, due, no. Voi due. No, no, no. Allora, sindaco, intanto grazie appunto della possibilità, sì, anche di essere, sì, presenti a Mendrisio come Radio 3i.
0: Cioè,
1: ci vediamo in piazza, ovviamente.
0: È un piacere.
1: Ovviamente non è solo Mendrisio, sì, dobbiamo dirlo, sono tante,
3: certo,
1: piazze,
3: certo,
1: tanti,
3: certo,
1: tanti, sì, luoghi, perché è nata un po' questa febbre nati, dovuto anche al fatto che se si vince, raga, si fa la storia.
3: È semifinale,
1: qua è proprio scritta, sì, nella pietra.
2: Si è già fatta la storia, nel senso che la Svizzera ai quarti si è vista nel 72 anni.
1: Però è già stato, sì, fatto. Semifinale sarebbe proprio ciaone. Grazie, sindaco, ci vediamo a,
0: grazie,
1: Giubiasco.
0: Grazie a voi, ragazzi. Buon lavoro, buona giornata.
1: Buona giornata.
0: Ci vediamo,
1: giornata.
0: Buon ci vediamo domani, cioè domenica.
1: Ciao ciao. Sì, però ciao, il capo dei capi, ragazzi, il capo dei capi.

0: scritto l'ufficio stampa sì. del comune di Mendrisio. Samuele Cavadini si è dimesso. Non vuole più partecipare proprio alla vita pubblica ticinese.
1: Abbiamo proprio abbiamo fallito.
2: Fine, comunque gli abbiamo dato voce.
0: No,
2: dare voce è sempre una cosa positiva.
0: Ma vedrai che è in piazza e poi li capiamo sì. se si può integrare o no.
2: Comunque Maxi sostiene ancora che sono le bacchette del tamburo. Qualcuno li ha chiamati sì,
1: mazzo.
2: O la mazza o le mazze.
0: Ma la mazza del tamburo sopra ha come una spugna bianca, su spugna non so, ma un pallozzolo bianco.
1: Sembra un batuffolone.
0: Quel

0: sono le bacchette proprio della batteria che noi abbiamo rubato. Sì. Insieme tra l'altro al tamburo.
1: Ma di chi è il tamburo? Scusa.
0: È stato rubato, è furtiva del capo dei capi, tra l'altro.
2: Eccola lì, vedi che torna.
1: No, pensavo fosse della chiarette, perché la chiarette mica suona, la gran cassa suona.
0: Lei è ancora più grande.
3: Esatto. Sì. E credo che sia ancora anche più grande, ovviamente, la mazza da tamburo. Cioè, è proprio lì, l'impugnatura anche più
0: esatto,
3: grande.
0: Esatto, è lì che c'è il mazzo.
3: Lì che c'è il.
1: Ma tu, Maxi, che tu sei musicista anche.
0: Non esageriamo. Paroliere.
1: Ah, sei paroliere, quindi diciamo.
3: Tu strumenti non hai mai suonato, Maxi? Ti sei lanciato mai in qualcosa?
0: No, allora, strumenti quelli classici, cioè chitarra, batteria, no. Campionatore invece, che serve per campionare, quello sì. All'inizio facevo anche le basi, quelle che si chiamano i beat, però no. Okay, no, no, sono, io sono legato alle parole, non sembra, ma sono legato alle parole.
1: Solo alle parole o anche alle persone?
0: No, a te sicuramente no. Così, eh?
2: Ma te lo devi far dire anche in diretta.
0: Sì, sì.
2: Ma io non lo so.
0: Già fuori onda gli ho detto, guarda che. No,
2: non
0: niente.
2: Attacca,
0: anche
2: attacca.
0: Qua. Oh, niente, mamma mia. Niente.
2: Vabbè, ci piace Antonacci. Così.

0: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Volkswagen.
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
3: Ora da Manor, 20% di sconto con l'acquisto di 3 articoli già in saldo nei reparti moda donna, uomo, bambino e accessori donna, anche su manor.ch.
4: Questa settimana alla Migros, 41% sul caffè in chicchi Chicco d'Oro Tradition a partire da 2 pezzi. Scopri di più su migros.ch.
5: Stanco delle solite pareti?
6: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
5: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
6: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
5: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
7: Cassoni Color.
6: Coloriamo i tuoi sogni.
8: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: vero. Adesso io non so quando sia successo, però ne vengo a conoscenza solo, quindi chiedo scusa se è proprio vecchia vecchia, ma non credo. Brutta questa cosa di Paraguay, Mbappé, la senatrice che dice delle cose secondo me indicibili, perché con una, non si dovrebbero dire in ogni caso, ma con una carica così non lo fai. Mbappé risponde a questi insulti razzisti rivolti proprio al campione francese, e non contenti è saltato fuori questo manichino, un po' un classico delle brutterie odierne, manichino con scritto Mbappé bruciato, che voglio dire tutto a che fare meno che con lo sport.
1: Infatti, ma anche perché, durante la partita per lui è stato molto massacrato dai giocatori del Paraguay, provocato. Lui ovviamente come rispondeva col talento, e questo fa ma questo dopo crea
0: ti fa rabbia
1: di più. Certo,
0: però sul campo vince il campione, cioè.
1: ovvio.
2: L'abbiamo visto l'altra sera con la Svizzera come picchiavano i giocatori della Colombia, cioè come provocavano Mina. Sono adesso uscite le immagini che non hanno fatto vedere nel, diciamo, col circuito internazionale.
0: Lui interrompeva proprio la camminata, di chi andava a battere il rigore, vero?
2: Cioè è una cosa che io non ho mai visto una roba del genere.
1: L'ho messo un po' tutto dopo questo mondiale.
0: È già successo.
2: Ah, io non avevo mai visto una cosa
0: è già
2: così.
0: Successo, però Mina è proprio penso
2: cioè è capitato il portiere, che rompe un po' le scatole, magari ti butta la palla, vai a prenderla di là,
1: o col tallone ti rovina il dischetto da dove poi tu devi tirare.
0: I paraguayani l'hanno fatto,
2: ha rovinato il dischetto,
0: e Mbappé rideva perché tipo c'è un francese, se non ricordo chi ha dei giocatori, che fa un po' da guardiano del dischetto, quindi ma uno da dietro Paraguay in mezzo alle gambe e l'altro ride perché era talmente surreale che è diventato quasi comico, però ma lì ci sta, è il gioco, va bene, però quello che ha detto la senatrice
1: no.
0: Ora non lo ripeto, ma è veramente pesante.
1: Sì, è pesante, cioè, molto razzista, che da una che ha quella carica effettivamente, non si dice, come dicevamo prima, assolutamente mai, ma una carica così importante.
0: No, infatti, è un po' Trump style.
1: Tanto ieri ha battuto Maluccio il rigore, Mbappé, era stato la troppa attesa, il check va ancora aperto, un rigore nettissimo.
0: Sì, mi è sembrato
1: nettissimo. Sì, ma era aperto il check, il VAR.
0: Sì, ci ha messo un po'.
1: Lui era già pronto per battere, ha dovuto riattendere ancora perché gli hanno segnalato all'arbitro: guarda che stiamo ancora controllando.
2: Stavano, secondo me, controllando qualcosa che è successo prima. Un po' come
0: l'Argentina.
2: Esatto, il gol annullato all'Egitto.
1: Però poi il campione, vedi, da fermo ha segnato. Fermo.
2: Sì. Quello non l'ho visto. Io non ho visto quei gol.
1: Ho addormentato.
0: Però Francia.
1: Ho visto l'1-0, sono riuscito a vederlo, ma il 2-0 di Dembélé no.
0: Nettamente
1: visto...
0: superiore comunque. Sì. Ieri era un Marocco.
1: Ah, era Marocco, non era Portogallo. E era vestito uguale?
2: Sì.
1: Stessi colori,
2: vero?
1: Dicevo prima, Max, se uno si svegliava dal coma ieri, un portoghese dice: siamo arrivati ai quarti di
0: finale. E ieri ho fatto il secondo errore del mio mondiale.
1: No.
0: Ieri, per ridere, per stemperare un po', scrivo alla mia compagna:
1: stemperare.
0: Morbio. Dai, non avete perso, siete ancora in campo. Stamattina messaggio: sì, abbiamo perso per la seconda volta 2-0. Hai capito? Go!

0: Il nuovo corso di J-Ax legato al country. Mi sono chiesto perché si fosse buttato nel country. Sai perché? Dice perché è un po' come il rap negli anni 90, cioè la musica che va contro il sistema, secondo lui. Quindi io, essendo sposato da 30 anni con un'americana ed essendo un bastian contrario, ora faccio country.
1: Hai capito?
0: Questa è la sua spiegazione.
2: E secondo voi come la prenderà Meneguzzi?
0: Che Meneguzzi è il re del country. È il Beyoncé del Ticino.
2: È stata un'estate dove Meneguzzi mica ha litigato pubblicamente.
1: Dissing si chiama.
2: J-Ax e Meneguzzi. Adesso magari coglie la palla al balzo e dice: oh, ma cosa fai?
0: Non credo che sia in quest'ottica qua.
1: No.
0: Almeno conoscendo Paolo. No. Poi fu un dissing strano, perché Paolo ha fatto un dissing da persona che non è legato al rap. Quindi. Social post. Invece Ax, che un po' come me è legato al mondo vero del dissing, ci ha fatto una canzone contro. Ma perché è istinto, parlo con la musica, quindi fu un dissing un po' strano.
2: E è stato più che altro una chiappa like.
0: Forse si dovrebbe chiedere a Paolo.
2: Vabbè, ma secondo me lo riconosce anche lui.
0: Dici?
2: Penso di sì, questo aspetto qua sì.
0: Non voglio esprimermi perché non so in retroscena.
2: Certo.
0: Poi essendo amico di entrambi, cosa faccio?
1: No. Sì, infatti.
0: No, lascia stare.
2: Fai la mazza di tamburo in mezzo? No.
0: No.
2: A proposito di mazze di tamburo, c'è anche il fungo di cui non abbiamo parlato in diretta, abbiamo parlato fuori onda.
1: Che si chiama mazza di tamburo.
2: Una mazza di tamburo che si può fare.
0: Si spaventa. Sono spaventato.
2: Cos'è
0: perché?
2: Cos'è che c'è?
0: Perché Laura è un ninja di professione, in realtà. Il giornalismo lo fa così per
1: passione.
2: Abbiamo un'ultima ora? C'è un'ultima ora?
3: È ora delle informazioni. Ok. Non sarei entrata in modo così caldo.
2: No, infatti. Mi ero preoccupato.
4: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
5: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
6: Gioca ai mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming. I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
2: Sono le 8:58.
9: Ticino News.
10: Ben ritrovati da Laura Milani. Partiamo dall'attualità internazionale, perché Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, secondo Tel Aviv, rivelano un nuovo piano dell'Iran per assassinare il presidente Donald Trump. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando fonti informate. La notizia arriva il giorno dopo che Trump è rientrato dal vertice NATO di Ankara cambiando aereo per ragioni di sicurezza. Parlando con i giornalisti nella capitale turca, il presidente americano aveva detto: sono il primo della lista, finora sono stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo. Sono 12 finora le vittime accertate del violento incendio divampato giovedì in Spagna, nella regione dell'Andalusia. Sentiamo allora Alessandro Cocca.
9: Un devastante incendio boschivo ha colpito ieri il comune di Los Gallardos nella provincia andalusa di Almeria. Il bilancio è di almeno 12 morti e 7 feriti, ma le autorità precisano che i dati sono ancora provvisori. Gran parte delle vittime è stata trovata senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme lungo una strada secondaria nei pressi di Bedar, dove avevano cercato una via di fuga. 5 dei feriti sono ricoverati all'ospedale universitario di Almeria con ustioni di vario grado. 2 si erano gettati in un terrapieno per sfuggire alle fiamme. Evacuati il comune di Bedar e diverse frazioni limitrofe, oltre 150 vigili del fuoco, mezzi aerei e un battaglione dell'unità militare di emergenza dell'esercito sono impegnati nelle operazioni di spegnimento. Un centinaio di sfollati che hanno trascorso la notte nel teatro municipale. Il consigliere Antonio Sanz ha parlato anche di una tragedia senza precedenti. Cordoglio anche dal premier Pedro Sanchez e dal governatore andaluso Juanma Moreno.
10: È salito invece a quasi 4.000 il bilancio delle vittime dei 2 terremoti in Venezuela che il 24 giugno hanno colpito il nord del paese. I feriti sono oltre 16.000, mentre i dispersi restano un'incognita. Le Nazioni Unite ne stimano fino a 50.000 ancora sotto le macerie. Sul fronte umanitario, l'Organizzazione Panamericana della Sanità ha lanciato l'allarme: rifugi sovraffollati, carenza d'acqua e un sistema sanitario già gravemente indebolito dalla crisi economica aumentano il rischio di epidemie, compreso il colera, come accadde ad Haiti dopo il terremoto del 2010. Fino a 5.000 poliziotti erano stati schierati ieri nella capitale francese per prevenire violenze o vandalismi. La festa scattata a Parigi per la qualifica della nazionale di calcio alle semifinali, tra cortei, cori e una marea di gente, si è svolta fortunatamente senza incidenti. Orgoglio per i nostri bleu, congratulazioni al Marocco, immenso avversario questa sera come 4 anni fa, ha scritto su X il presidente francese Emmanuel Macron. Questa sera toccherà a Spagna e Belgio scendere in campo allo Los Angeles con fischio d'inizio alle 21. La vincente sfiderà appunto la Francia. Domani invece sarà il turno di Inghilterra e Norvegia, a seguire Svizzera-Argentina.
4: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
11: Infotraffico.
10: Sulla A2 ci sono brevi code tra Chiasso Centro e la dogana di Brugeda in direzione dell'Italia.
4: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
11: Previsioni del tempo.
10: Al sud in mattinata ancora abbastanza soleggiato, nel corso della giornata invece sviluppo di nuvolosità cumuliforme seguita da alcuni rovesci o temporali sparsi, dapprima nelle Alpi, in seguito anche nelle regioni di pianura, basse quote, temperatura massima sui 32 gradi.

0: Vi siete mai chiesti quanto vale una lacrima?
1: Una lacrima sul viso.
0: Quanto vale una lacrima? La tua, la sua?
2: Dipende che lacrima è.
0: Sei di coccodrillo.
2: Sei di coccodrillo, sei di dolore, sei di gioia. Ci sono anche
0: quanto
2: lacrime
0: vale?
2: Di gioia.
3: Dipende quanto. Una sola.
0: Una manciata di lacrime.
3: No, allora, le lacrime di Cristiano Ronaldo. Una lacrimata di Cristiano Ronaldo vale $3,800.
0: Beh, Adesso di cosa dire piove? Che... cristalli?
3: Più che altro perché? Perché un signore ha scommesso sulle lacrime di Cristiano Ronaldo dopo l'uscita del Portogallo.
0: Perché avrebbe pianto.
3: Che avrebbe pianto, ma io l'ho osservato Cristiano Ronaldo. Perché la prima cosa che fai quando finisce la partita è guardi Cristiano Ronaldo.
2: Se lo inquadrano, perché di solito...
3: lo inquadrano, infatti... Fateci caso, quando finisce una partita vanno tutti cameraman, fotografi sul Cristiano Ronaldo.
2: Sul campione.
3: Lui si è messo a metà campo così col petto in fuori. Sono passati 20, 30, 40 secondi e poi a comando si è messo a piangere.
0: Nel senso, tu allora, questo lo stai dicendo Michael. Arrivano tutti i camere.
3: Sì.
0: È un po' come, ok, ci sono tutti.
3: Ci sono
0: 3, 2, 1.
3: Questo è andata così. Io ho visto così. L'ho proprio visto.
0: Tu sei anticristiano, lo dici perché l'hai visto? Sei un po' anti.
3: No, io
2: lui è
3: per una fase.
0: No, eccolo, è un giocatore che non ti piace?
3: No, allora, c'è stata una fase nella mia vita dove quando mi chiedevano, sai, la classica domanda è Messi o Ronaldo? E
0: tu?
3: Ti chiedono in 500.000 tu. Io non è che ho la risposta veloce.
0: Inizio a argomentare.
3: Devo argomentare.
0: Paio d'ore.
3: Allora, la risposta è perché non sai mai, soprattutto sono i bambini che te lo chiedono, Messi o Ronaldo? E tu cerchi in qualche modo di capire, ma il bambino è più su Messi o più su Ronaldo, se ha il 10 sulle, o il 7.
0: Quindi tu non hai una tua personalità, tu vai in base al pubblico.
3: Voglio far piacere ai bambini.
0: Ok,
3: cerco di capire se i bambini in quel momento, quelli che me lo stanno chiedendo, sono più per Ronaldo o per Messi. Quindi a volte sbaglio però, perché a volte non ci becco.
0: Sì.
2: Rilanci con la domanda e tu lo chiedi e tu invece...
3: Questa è una bella tecnica.
2: Questa potresti utilizzarla.
3: Questa è una bella tecnica.
2: Quando te lo dici, tu dici perché anche a me piace lui.
0: Sì.
2: E tu hai risolto il caso.
3: Sai che mi hai risolto una cosa?
0: Stanno abbracciando.
3: Io di solito inizio a dire:
0: vai in
3: allora, in realtà, ragazzi, io la penso così: che Messi è nato con il talento.
0: Fermati un attimo. Con la soglia dell'attenzione dei bambini di 0,4 secondi, in questo momento sono già dalla mamma a prendere il gelato. E lui è solo che dice: ragazzi, Messi nasce con nanismo.
3: No, in realtà parto. Di solito se ho qualcuno che mi mette una base, metto anche questa.
2: Addirittura.
3: Via col vento.
0: Ricordatevi che Andrea Mangia riesce a parlare, a fare la base insieme.
2: Insieme.
0: Ok.
3: Ragazzi, Messi è nato col talento.
2: Giusto.
3: Mentre Cristiano Ronaldo, secondo me,
2: se l'è costruito.
3: Bravo, bravo. Quindi è più meritevole Ronaldo. E lì già capisco i bambini se iniziano a dire: allora.
0: Se invece
3: se
0: guardano...
3: se invece sono tristi, vuol dire che sono più su Messi. Però Messi è nato col talento.
0: Punto. Soglia dell'attenzione persa. Sì, è andata.
2: Basta. Il mio l'ho fatto.
3: La domanda è difficilissima. Ma torniamo qua.
0: Sì.
3: C'è questo signore.
2: Sì,
3: come
2: un tifoso
3: si chiama?
2: Sarà.
3: È un tifoso. Sì.
0: Mi piace
3: tifoso.
0: Come cerca tra le righe che ha stampato.
2: Sì.
3: Non si sa,
2: non si sa. Non è dato a sapersi.
0: E ha disboscato l'Amazzonia per non sapere.
3: No, però c'è Polymarket.
2: Ah, sì.
3: Che ha confermato che una persona.
2: Sì, ma chi è Polymarket? Sarà quello di
3: scommettitore.
2: L'agenzia di scommesse.
3: Esatto. Ha scommesso sulle lacrime di Cristiano Ronaldo e ha vinto $3,800.
0: Cioè, lui ha detto: finisce la partita, perde, piange, boom.
3: Esatto. Ed è andata proprio così. E questa cosa qua, sai, comunque in realtà in Inghilterra che si fanno scommesse un po' strane su
0: tutto.
3: Mi ricordo che sulla regina Elisabetta c'era: quando è che inciamperà in una situazione pubblica?
0: Capito.
3: Non è mai successo, immagino.
0: Ma per fortuna anche a sto giro, no?
2: E si scommette proprio su tutto.
3: Su tutto, in Inghilterra sì. Qui in realtà su non tutto. È in Inghilterra. Vai negli Stati Uniti.
2: Stati Uniti.
3: Però vabbè, è simpatica come cosa.
0: Sì, domanda, sì. Perché ti sei alzato in piedi? Perché sei così infervorato sulla roba delle scommesse? Cioè, hai visto come si alza? Sì, si ingobbisce perché poi è talmente alto che il foglio è giù in fondo.
3: Esatto. Perché io ho scommesso il contrario.
0: che non piange. Va.
3: No, non è vero. No, stavo guardando il video. Nessuno di voi ne ha parlato. Io vorrei capire se a casa c'è qualcuno che ieri ha avuto il coraggio di andare al concerto di Salda Vinci in Piazza Locarno.
2: Ah sì, io ho visto gente che andava.
0: Beh, il coraggio, perché coraggio?
3: perché ha un po' rotto le scatole, no?
0: Chi?
3: Saremo io e te per sempre uniti.
0: Beh, ma tu che sei favorevole al matrimonio, doveva essere la tua colonna sonora.
3: No, però secondo me ha asciugato un po' l'anima, no?
2: Ma scusa, repertorio anche, non è che tutta la sera fa quella.
0: Rossetto e caffè?
3: Sì?
2: Sì, sì.
0: È sua.
3: Ma voi
0: Fumarola in coppa è sua.
3: Cioè, voi siete due fan di
2: Satanini. Jeans e una maglietta, scritta lui.
0: Col caschetto, va che idea sua. Spalmam di Nutella sulla schiena, va che è sua.
2: Allora, a me piace la Nutella.
3: Vorrei capire.
0: È tutto suo.
3: No, però vorrei capire la teoria. Vediamo se è la mia teoria, poi dopo andiamo in canzone.
2: Sì.
3: Vediamo quanti ascoltatori in questo momento vogliono ascoltare Sal Da Vinci per sempre sì.
0: Una marea. Ma va che ci intasano.
3: Già secondo scritto, me no. Secondo
2: scritto,
3: me
2: infatti
3: no.
2: Piazza Grande è mezza vuota, pare.
0: Sì. Adesso.
2: No, allora, esatto, non.
3: Se arrivano almeno 50.
0: Ma 50 non arrivano neanche alla domanda preferisci Ronaldo Messi.
2: No, ma 50 non vanno neanche al concerto.
0: Vabbè,
2: dobbiamo mandare a noi.
0: No, grazie. Sì. Il primo è no, grazie.
2: Il secondo un sì, però.
3: Cioè, abbiamo, sì. Abbiamo anche poesia. Il repertorio eventualmente
0: no,
3: poesia.
0: La poesia lasciala ad altri. Noi andiamo sul rossetto
3: caffè. No, grazie,
0: caffè.
3: Ma anche no. Vedi che il pubblico.
0: Io, vedi io.
3: Uno, ce n'è uno che lo vuole. Uno.
0: Sì, sì, mettila. Sì, sì, sì, sì. Guarda che amato.
2: Stanno arrivando tanti sì.
0: Guarda che sale amato.
3: È più amato Sal Da Vinci o Ambrangiolini?
0: Ma che confronto è? Scusa,
3: ti
0: ma
3: ricordi,
0: adesso.
3: No, ma ti ricordi che Ambrangiolini non lavora nessuno?
0: E anche adesso.
3: Sta partendo.
0: È rimasto così. Non è cambiato niente.
3: Ma è un confronto allora.
2: Chi abbiamo in out? Quale canzone abbiamo in
3: abbiamo
2: macchina?
3: Poesia e per sempre sì.
2: No, Rossetto, qualcosa con Rossetto.
0: No, non ce l'abbiamo.
2: No.
0: Cercala su YouTube, sì, quella esatto. È bella.
3: Rossetto e?
0: Caffè.
2: Caffè.
0: Mamma quella mia, lo sanno anche i Sassolini delle scarpe.
3: Susie gli ha detto che la vuole.
0: Se il capo Susie la vuole, sì, il capo dei capi.
2: Vero, capo dei capi.
3: Ma è vero. Sasha è in Giappone. E lui ha ereditato le veci.
0: Certo, per quello che
2: infatti, se dice così, allora cerca su Spotify.
3: Ah, mettiamo Rossetto e Lamponi.
0: Sì. Se vabbè, lo vuole Susli, tu metti quello che dice il capo, capito? No. Ma sai che non riesce a capire le gerarchie.
3: Ma secondo me vogliono per sempre sì.
0: No,
2: no, vogliono Rossetto e caffè.
3: Sì. Rossetto e caffè. Vabbè.
2: Sì. E quelli che scrivono, ragazzi, se vedete Sal Da Vinci cambio radio, sappiamo che non è vero.
0: Non è
2: vero. Non è vero, anzi.
0: Salvi nella macchina le frequenze.
2: Esatto. Sull'uno, programma uno. Il primo.
0: Uno.
2: Il primo.
3: È questa?
0: Spero di no, ma è sì.
4: Ma che sei?
3: Oh mamma.
4: Da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

0: gelosia, sei passione, dolore e follia.
1: Capito o no? La gente lo canta in auto e a casa. Cioè, per dirti la portata di sale.
2: Poi c'è dopo ovviamente anche la controparte. Tipico personaggio, scrivono da sceneggiata napoletana, vedi Vittoria Sanremo.
1: Lui è uno che piange a comando. Salda Vinci piange a comando.
2: Bravo, lui sì.
1: Ogni
2: lui
1: volta sì. Hai vinto. Ma cosa piange? Hai vinto, vero. Dai, va bene così.
2: Poi tra l'altro, che figura vicino a Seif. Che lui sai, Giovincello, il rampa di lancio, il futuro del suo.
1: Che era col sorriso, ha detto, ma sì.
2: Quindi questo 55enne, non me lo aspettavo.
3: Sì, che poi gliel'avevano detto prima. Prima sì, Laura Pausini, durante la pausa della pubblicità, gli hanno detto, guarda che
1: durante la Pausini.
2: Allora, Filippo Susi ringrazia, sì. Ringrazia e manda la foto della sua auto che ha cambiato completamente radio.
1: Scusa!
2: Prima la chiede ma e capo, poi cambia radio.
3: Cioè, cosa... Allora, noi vogliamo riconquistare il pubblico.
2: Sì.
3: Quindi non so se sono pronti, ma secondo me...
1: Gigi D'Alessio.
3: Bravo,
1: Gigi
3: bravo. D'Alessio. Quale mettiamo? Quale mettiamo Gigi D'Alessio?
2: Miele, che bella ritmata.
1: Miele e pangrattato.
3: Miele, allora andiamo ritmata. Di miele. Che...
2: Guarda che bella ritmata. Sentila.
1: Mazza, ma che è sta roba?
2: Guarda, diretto da Piazza del Plebiscito.
1: Radio Napoli, ecco.

0: Comunque do ragione a Laura e io mi metto insieme a questo gruppo dove dice sì sì, lui Saldavinci è come Ricchi e Poveri e Gigi D'Alessio, tutti li criticano ma tutti sanno i pezzi a memoria. È vero.
1: È vero,
0: è inutile negarlo. Tu sei troppo contro.
2: Ma noi potremmo peggiorare la situazione, chiedo, visto che siamo degli esperti.
1: Potremmo riuscirci.
2: E come?
1: Chiudendo questa triade, insomma, no?
0: Lo facciamo.
1: È ormai una triade questa, con questa è la triade.
0: No, ma raga, guarda,
1: Saldavinci, Gigi D'Alessio, ma chi è però il capitano della canzone napoletana?
3: È il Niños.
1: È già lui.
0: Nino D'Angelo!
1: Questa però, dai, sfogatevi, questa. Io la so questa.
2: Cantala, vai.
0: Che bomba ma la fa.
2: La fa.
0: Ha gli occhi chiusi, si morde le labbra.
1: Non gli è età.
0: Oddio.
1: La faccia qua è sapone.
0: Ha la stessa cadenza.
1: Ma fatta innamorare. Che sta semplicità.
0: Bravo, col cuore, vai Danny, vai.
1: Adesso non mi ricordo più.
0: Basta! No, come no?
1: Tocca a voi.
0: Tocca a te. G microfono.
1: Ti so casi guaglioni e non la tiro ancora. L'età va fa l'amore.
2: Sta ritornello?
1: Sta ritornello.
2: Passa.
1: Tu 15 anni.
0: Bravo, Danny.
1: Ma sei già donna.
0: Ma no al cuore, bravo.
1: Anche se piccola.
0: È una bambina allora, scusami.
1: Ma. Sì. C'è ancora.
0: Ma poi c'ha il cuore in mano.
1: Nemmeno un uomo.
2: Non mi ricordo più.
0: Ma, cioè tu a metà ritornello non me lo ricordo più.
1: Adesso questo è il ritornello. Questo è il ritornello.
0: Ah.
1: Con gli occhi da l'aria da bambina che tu hai.
0: Allora stanno scrivendo sì. dalla reception. Stanno arrivando delle mail minatorie.
2: Perché?
0: Due tipi di mail minatorie. Una è che parliamo sopra le canzoni e le vogliono ascoltare. È la prima. La seconda è assurdo. Mettete roba diversa.
1: Neanche Kiss Napoli.
2: No, però ci è arrivata una mail oggi su Instagram. Una mail su Instagram.
0: Sì.
2: Una mail su Instagram. Sì. Che parliamo troppo del Sopraceneri, del Mendrisiotto e poco di Napoli. Quindi oggi abbiamo voluto dare spazio a Napoli.
0: Non era proprio così.
1: Non era
0: così.
4: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
5: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
6: Robiei, esperienze ad alta quota. In Val Bavona, immersi nella natura più autentica. Scopri la funivia, l'albergo e il ristorante e vivi la magia del ghiacciaio basodino. Escursioni mozzafiato e relax garantito.
7: Scopri di più su www.robiei.ch o sui nostri social.
8: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
9: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

0: che per bilanciare dovremmo mettere una canzone che parla di noi.
1: Sì,
0: secondo me.
2: Ah, del Ticino?
0: Mm-hmm. Ma del Ticino, comunque.
1: Qualcuno chiedeva i Gotthard per rilanciare.
0: Ah, perché Guglielmo Tell? Guglielmo Tell?
1: Ah, ecco,
2: ah, anche Guglielmo Tell potrebbe funzionare. Sui Gotthard c'è una cosa interessante che è uscita ieri: la collaborazione tra l'FC Lugano e i Gotthard.
0: Ah, ma dai!
1: Quindi, esatto. Per,
2: è una collaborazione dove i Gotthard hanno creato due canzoni per l'FC Lugano.
0: Ma che diventeranno inno, no?
2: Io spero di no, ecco.
0: Perché cambiare l'inno è sempre pericoloso.
2: No. Sì. Ho fatto ieri lo screenshot.
0: E non c'entra con gli artisti, è che tu ti leghi a una canzone.
1: Sì, perché sei legato. Capito, legato a quello.
2: Quando diventa... Ma ci saranno due canzoni, una per l'entrata in campo,
1: okay,
2: quindi
1: la
2: esatto, che li carica. Però appunto è una cosa che è uscita ieri, una collaborazione che è
1: e
2: stata.
1: E magari hai gol del Lugano, qualche pezzo di ritornello di una nuova canzone.
0: Può darsi. Bello,
2: sì, sì, è una bella collaborazione, sì.
0: Poi,
2: esatto.
0: Gruppo che davvero è un nostro orgoglio, quindi ci sta. Che cos'hai da proporci?
2: Allora, possiamo ascoltare o Guglielmo Tell o qualcosa dei Gotthard.
0: Vedi tu, non so perché ho voglia di Guglielmo Tell.
2: Andiamo di Guglielmo,
1: rappresenta di più, capito, in questo momento dopo un po' di campagna.
0: Da.
2: Lo so.
0: Stai cercando Gu. Cerca da.
3: Oh, in Italia vanno Sarrani, lo so.
0: No. Lo so,
3: ma scrive altro.
2: Vediamo se la trovo.
3: Attaccato this.
2: Sì, ma ragazzi, ma lasciatemi il mio tempo.
0: Vuol dire disfrodo, di capito? Oh.
3: This.
2: Guglielmo, dove sei?
1: È scritto,
2: Guglielmo
1: è con la J perché è Guglielmo.
0: ma oggi non se ne arriva uno.
2: No, so che è una che dura tantissimo. Guarda qua, Grand Hotel.
3: No.
2: Eccolo qua.
3: Figliel. Ecco
2: qua. Okay. Ragazzi, questa è una bella canzone perché dura 5 minuti e 25.
3: Andiamo in pub dopo, diretti.
2: Andiamo in pub e tu puoi andare a fare l'idromassaggio, tutte le cose che devi fare.
0: Come si chiama quella roba del ghiaccio che ti mettono dentro al freddo?
1: Criosauna.
0: La criosauna. Falla.
1: Quindi ce l'ascoltiamo, il figlio di Guglielmo Tell.
0: Di chi, Michael? Di chi è?
1: Di chi è?
2: Davide Van der Spruss.
0: No.

0: andando sul sito dell'FC Lugano, sì, fclugano.com, nella sezione news, la prima news effettivamente è questa collaborazione nata tra il Lugano e i Gotthard. I brani si intitolano Lugano My Town, cioè Lugano la mia città,
1: sì,
0: e poi Bianconeri Alè. Il primo è una canzone dedicata al club, alla città e al territorio, un brano pensato per trasmettere identità e appartenenza, quindi immagino che abbia anche un certo pathos, non le ho sentite. Poi invece il secondo scandirà invece il walkout delle squadre nel pre-match, quindi ecco proprio quando escono,
1: esatto, il walkout,
0: giusto, quando escono ci sarà questa Bianconeri Alè. E poi i due brani debutteranno in occasione dell'esordio ufficiale dell'FC Lugano in Super League nella sua nuova casa, cioè la IL Arena, il 26 di luglio 2026.
2: E alcuni membri della band saranno presenti alla partita.
0: Giusto, bravo.
1: E ricordiamo che la prima partita ufficiale del Lugano nella IL Arena non sarà quella di campionato,
0: no, ma in Coppa.
1: In Conference League. Mm-hmm. Conference League.
2: Giovedì 23 luglio.
1: Esatto, giocherà col Dukanji.
2: KF Dukanji, una squadra, non so da dove proviene onestamente.
1: Okay. E il Lugano, questa è una cosa che magari

0: alcuni tifosi non sanno, quindi chi ha preso l'abbonamento per il campionato ha diritto a vedere questa partita, perché appunto Lugano ha detto, visto che è la prima ufficiale nella IL Arena, vogliamo regalare il biglietto a tutti gli abbonati delle FC.
1: Okay. Ma squadra del Kosovo, perdonatemi, ecco, giusto
2: del Kosovo.
1: Per essere
2: chiari. Ah, ok. Sì, sì, sì. Poi buongiorno ragazzi. Sì, la curva nord dell'FC Lugano ha registrato due brani con Leo Leoni circa due mesi fa alla IL Arena, quindi ha integrato
0: i cori.
2: Eh sì, anche quello che ha il quello che è il tifo, diciamo.
0: Però speriamo che ci sia ancora. E finché la va in sci, la va bene, lunga vita e bianco. Cioè, l'inno non c'è più.
2: Sì, no, l'inno c'è.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate, 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
1: Nei fiumi la portata dell'acqua può aumentare all'improvviso, anche con il bel tempo.
2: Fai scelte consapevoli. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
1: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
3: Letto. Sedia. Letto. Letto. Sedia. Letto. Board. Sedia. Lampa. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso. Fister.
4: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Volkswagen, veicoli commerciali.
6: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
7: Amore, mi compri una nuova cucina?
8: Fatto.
7: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
8: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: Siamo alla fine del nostro appuntamento di Sombrero, alla fine anche dell'appuntamento estivo di Maxi.
1: Sì.
0: Nel senso che...
2: Ah sì, è vero, l'ultima per te, è vero?
1: Sì,
2: vero,
1: sì,
2: vero.
1: Sì. Per due settimane.
2: Due settimanelle, beh, relax, riposo, ci poi sta. Ritornerai e poi ripartirai quelle vere, no? Giusto mi dicevi?
1: Esatto, ad agosto quelle un po' vere.
2: Sì.
1: Questa è più una pausa, sì. Resto in Ticino. Speriamo che il tempo mi conceda anche, perché non so voi, così chiudiamo, ma durante il giorno riuscite a fare cose... Cioè, no. Si fa fatica a fare, sì, un po' tutto, no?
2: Sì, col tempo dici temperatura
1: così. Col caldo, sì, cioè, sì. Ovvio, non è che stai sul divano, però.
2: Per esempio, oggi la mia intenzione era quella di tagliare l'erba. Però è dura.
1: No, dura. aspetta in serata.
2: Preferisco magari le ore più freschine.
1: Tu l'erba neanche ci hai pensato mai?
0: No, io devo dire che il fatto di avere l'aria che esce fresca
2: si chiama condizionatore, climatizzatore.
1: Ma hai visto che gesti con le mani? Sembra quello degli aeroporti. E lì c'è condizionatore.
0: E non mi veniva.
2: Poi c'è quella cosa lì, quella roba che si riempie d'acqua, dove ti tuffi dentro.
0: Sì, esatto.
2: Quella roba
0: bagnata anche.
2: Che ti bagni, esatto.
0: Sì.
1: Come
0: esatto.
1: Si chiama?
0: Cerco tecnico.
1: Non mi viene. Vasca dell'acqua,
2: e
1: no?
2: C'è anche quella olimpionica. Aspetta,
0: non so se è secchio.
2: La bacinella.
0: Siamo quasi alla fine. Cari amici ascoltatori,
1: hai già detto.
0: Grazie per averci seguito in queste
2: 58.01,
0: esatto,
2: del
0: prime 4 settimane di Sombrero, o 3, forse 3 settimane, sì, di Sombrero.
2: No,
0: vabbè.
2: Questa è la vostra,
0: è la quarta. È la quarta e si sente.
1: Siamo già andati.
0: Buona giornata, buon caldo a tutti.
2: Ciao, buon weekend.
0: E che sia un buon weekend.
1: Ci vediamo sabato.
2: È vero.
1: Sala Lavalle, Mendrisio.
0: Ciao.

0: Questo appuntamento è offerto da Zurich Agenzia Generale Michele Panarelli, Lugano, Bellinzona, Locarno e da Raiffeisen, in campo con te.
1: Questa è Radio 3i, Radio 3i, tele suona. Radio 3i.
2: Cerchi un SUV che fa di più, consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso, in tutta la rete Dacia Ticino.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
5: Da Risparmio Casa fino al 25 luglio.
6: Ventilatore a piantana Neo, tre pale, vari colori, 42 watt, tre velocità, 9 franchi e 90 solo con Fidelity Card. Detersivo Dixon Caps, vari tipi, da 29, 32 o 35 pezzi, 7 franchi e 99 solo con Fidelity Card.
5: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
7: Cantina piena? Ci penseras tutto fare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
8: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
9: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
8: Più stile, più comfort, più valore.
9: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
8: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
9: Vivi il cambiamento.
10: Cassoni Color.
11: Sono le 9:58.
12: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni, qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
13: Ticino News.
14: Alessandro Cocca al microfono. Il caso della chirurgia della mano all'ospedale civico di Lugano torna al centro del dibattito politico. Alcuni deputati hanno giudicato insufficienti le risposte del governo riguardo il licenziamento del medico che aveva segnalato presunte criticità nel reparto. Laura Milani.
15: Non si chiude il caso del reparto di chirurgia della mano dell'EOC. Un gruppo di deputati di diversi partiti, guidato dal Verde Marco Noi, contesta le conclusioni del Consiglio di Stato, secondo cui gli accertamenti interni svolti dall'EOC e dall'autorità sanitaria non avrebbero evidenziato la necessità di ulteriori indagini esterne. Per il governo, dopo l'audit interno affidato a un esperto indipendente, sono già state adottate misure correttive e un piano d'azione. Una posizione che però non convince i parlamentari, secondo cui sarebbe mancata un'analisi davvero equidistante e soprattutto l'ascolto diretto del medico caposervizio poi licenziato, autore del rapporto che aveva sollevato dubbi sulla presa a carico dei pazienti. I deputati accusano l'esecutivo di non aver esercitato pienamente il proprio ruolo di vigilanza e hanno quindi presentato una nuova interrogazione. L'obiettivo ora è incontrare il medico e raccogliere testimonianze di ex attuali collaboratori dell'EOC.
14: Torniamo ora sulla volontà della comunità musulmana ticinese di realizzare a Pregassona un nuovo centro culturale e religioso. Sul Corriere del Ticino l'imam Samir Ayelassi ha spiegato che il progetto prevede sale per la preghiera, incontri, attività educative, dialogo interreligioso, oltre a 6 appartamenti destinati all'autofinanziamento della struttura. Non si tratterà, detto, di una semplice moschea. L'avvio dei lavori dipenderà dalle autorizzazioni e dalla raccolta fondi sostenuta principalmente dalle comunità islamiche ticinesi e svizzere. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz prosegue nonostante la ripresa delle ostilità fra Stati Uniti e Iran, lo riferisce Al Jazeera citando dati di monitoraggio navale e dichiarazioni delle autorità giapponesi. Una 30 le imbarcazioni che risultano in navigazione. Le informazioni indicano che pur in un contesto di forte tensione militare, il traffico attraverso il passaggio strategico continua, anche se gli operatori del settore mantengono alta l'attenzione. Apertura in rialzo oggi alla Borsa Svizzera. Svizzera l'indice dei valori guida SMI segna un più 0,41% a 14.273 punti. I segnali provenienti dagli Stati Uniti sono favorevoli, in particolare i titoli tecnologici sono tornati ad essere molto richiesti dopo diversi ribassi.
0: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
1: Infotraffico.
14: Traffico intenso tra Chiasso Centro e la Dogana di Brugeda.

0: Radio 3 I. Buona mattina Rubiz.
1: Buongiorno. Questa qua andava forte inizio anni 2000. Sì. Si sentiva in, quando andavo in giro ingellato.
0: Ingellato.
1: Con i pantaloni con su.
0: Cosa?
1: Con su le ali d'angelo dietro. Niente, quelli che andavano di moda.
0: Angel and Devil. La roba
1: amarrata micidiale.
2: Sila! Radio 3 I. Ti presenta Una mattina d'estate.
0: E poi forte andava anche degli Alcazar, andava l'altra. No. Quella era di Mojo,
1: Sì, Lady era Mojo.
0: È vero, è vero.
1: Il ritmo era abbastanza simile.
0: È vero. Lady era Mojo. Buona mattina, l'un'oretta di mattina d'estate con Ruben Bassi e Danny Morandi. Scusa.
1: Ricordo in quel periodo che c'era anche un. Diciamo quelli che mettevano i pantaloni con le ali, scarpa bianca, bello tamarro, no? Sì, c'era anche la pettinatura, quella piastrata.
0: Ah, è vero! Ingellata
1: e piastrata. Sì, un po' tipo, c'era quel calcio, non so se fosse Maldini che si era fatto tipo che cose che scendevano, vabbè. E poi c'erano i cappellini.
0: Sì.
1: Con la visiera tagliata e tipo strettissima davanti, che dici te guardi fuori praticamente di fianco.
0: È vero. Tipo bovino dagli altri.
1: Esatto, è vero, fuori di testa.
0: Sì, quegli anni lì erano, c'è una cosa che è davvero.
1: Vabbè, poi non so se tornerà quella moda.
0: Non parliamo del cappellino di Gullit con le trecine già attaccate.
1: No, quello è intoccabile.
0: Il cappellino di Fiorello con il codino già attaccato, pronto per il karaoke. È tutta una falsa.
1: quello di Pippo coi denti.
0: È vero. Ciao ragazzi, grazie di cuore a Rosy che ci chiede dei biglietti del Lugano. Sì, sì, se ne parli con loro sicuramente ti metterai d'accordo per guardare la partita. Poi qualcuno ci chiede Bonnie Tyler, che se non erro è scomparsa ieri.
1: Esatto.
0: E magari più tardi riusciremo a selezionare un disco.
1: Certo.
0: So che Vale ci ha già pensato ieri con una delle sue belle canzoni, però oggi potremmo anche così ricordarla.
1: Assolutamente, Danny.
0: Noi nel frattempo iniziamo con la musica. Oggi ovviamente si gioca per il Long Lake Festival.
1: Esatto. Con Rom Festival.
0: Quindi rimanete con noi, partiamo con i Maroon 5.

0: Johnny Morandi e Alessandra Moroso, la canzone dell'estate dal titolo Hit Parade su Radio 3, le 10, quasi 12 della nostra mattina d'estate insieme. Io e Ruben Bassi fino alle 11, dopo arriverà Valerio Ventura.
1: Esatto.
0: E questa settimana è andata. Weekend importantissimo, perché vogliamo ricordare che la notte di sabato, tra sabato, a cavallo tra sabato e domenica, però in realtà si parte sabato.
1: Eh sì, si parte.
0: Ah, è già la domenica, mezzanotte?
1: Già. No, allora, si parte.
0: Saremo lì un po' prima.
1: Sì.
0: Sicuro.
1: Diciamo che a Piazzale della Valle, ora che posizioni tutto, così ci saranno già in giro i ragazzi su quello che è il fuori.
0: Esatto, il pre.
1: Esatto, di Mendrisio. Quella perché prima c'è la partita, comunque.
0: È vero, della
1: Norvegia.
0: Inghilterra. Chi vince in teoria poi va a sfidare la vincente tra Svizzera e Argentina.
1: Che si giocherà alle tre, prima ci sarà, sì, un po' di animazione, andato su una carrellata di gadget.
0: Di gadget.
1: Non c'abbiamo più niente qua, praticamente anche un'arma dell'armadio.
0: Quindi per coloro che, ma io il cappello, ma io il costume, ma io, sabato notte, andate
1: sveglia
0: in piazzale.
1: Mendrisio
0: e via. Tra poco noi invece regaleremo, per quello che riguarda il Long Lake Festival, questo evento che si tiene dal 9 al 26 di luglio, ovviamente a Lugano, regaleremo un biglietto, o meglio due biglietti. Chi vince si porta a casa due biglietti, così sceglie con chi andarci per un bel concerto di Motta Piano solo più mille. Poi ne parleremo nel dettaglio. Sono due artisti giovani, lui è amante della musica e del cinema, infatti poi ha unito con l'ultime canzoni, l'ultima musica che ha suonato, che ha composto, ha unito cinema e musica, esatto, le sue due passioni, ma poi ne parleremo nel dettaglio.
1: E in più, sempre sabato notte dalle 2.45 io sarò qui con l'ottimo Marcello Pellizzari del Corriere, ci collegheremo anche con le piazze, così per seguirla un po' in radio, magari qualcuno lavora, qualcuno di turno non può metterla su, puoi seguire.
0: Promesso che se si sveglia per il latte puoi chiamarmi.
1: Va bene, mi mandi un messaggio.
0: Ti mando un messaggio.
1: Un biberon, voglio l'emoji del biberon.
0: Se ti mando il biberon vuol dire che puoi attivare la chiamata, che sono pronto a risponderti. Poi buon pomeriggio, ormai è un po' di default. Don Diego, ciao Don Diego, buongiorno. Jumbo raga, Jumbo anche a te. Poi auguri?
1: Esatto,
0: vogliamo leggerli?
1: Dai, andiamo. Ciao Lauretta, lei dice: potete fare gli auguri a mia mamma Lucia che oggi compie gli anni. Non chiediamo
0: auguri. Si chiede, ma una donna mai. Poi buongiorno, vogliamo fare gli auguri alla nostra cara mamma Erminia di Stabio che oggi spegne le 100 candeline. Ma quindi auguroni.
1: Dai figli Claudio, Alvaro, Alberto e Pietro, nuore, nipoti, pronipoti.
0: Giorgio anche, Claudio, Giorgio, Alvaro, Alberto, Pietro, nuore, nipoti, pronipoti.
1: Ok, tutti.
0: Allora, la mamma, la canzone desiderata è 100 di questi giorni cantata da Bustelli. Andiamo a fare la ricerca e
1: andiamo a vedere come
0: per i 100 anni va fatta. Cioè,
1: cent'anni è importante.
0: Complimenti, auguroni, signore, anche da parte nostra. Poi bella vispa ancora nella foto, eh.
1: Intanto Erminia, puoi ballare Jumping Jack Flash
0: The Rolling Stones. Questa bella carica. Auguri ancora. Se avete altri compleanni, fatecelo sapere.

0: Allora, c'è Luca che ci scrive: ciao ragazzi, 2 mesi fa anche mia nonna ha festeggiato i 100 anni qui l'articolo con il sindaco del paese, poco dopo il confine, Gazzata Schianno. 100 anni anche per nonna Rosaria. Nonna Rosaria. Poi meno, ne ha fatti meno, 95 meno ne ha fatti.
1: Piccolo Rocco.
0: Strano dirlo, 95 anni meno. Il piccolo Rocco, piccolo grande Rocco, sta diventando un ometto ormai, ci sta ascoltando in auto, suppongo, compie 5 anni ed è un grande tifoso del Napoli. Ciao, auguri Fratum. Rocco! Mac Fratum. Auguri Mac Fratum. Ma attenzione, perché per aspetta, come si chiama? Erminia, giusto?
1: Erminia.
0: Per la mamma Erminia, nonna Erminia, bisnonna Erminia, suppongo, abbiamo trovato questo per te. Prego.

0: Quindi ancora auguroni,
1: auguri.
0: Nonna Erminia, la canzone intera, abbonandoti a Radio 3 Plus. La potrai ascoltare. Ancora auguri, auguri, auguri anche al piccolo Rocco. Ecco Rocco, se hai qualcosina da richiedere, magari un po' diversa, faccelo sapere.
2: Se no, se ti piace anche a te questa, no?
0: 100 di questo giorno comunque anche a te, giusto?
2: Esatto,
0: o anche
2: esatto.
0: 100 di questi anni.
3: Estate 3.

0: State ascoltando Radio Re I Tele Suona. Yeah, yeah, yeah. Ah, Tele Suona.
1: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo e in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 con l'app Burger King.
2: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediat, informati su mediat.ch.
5: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, col Drerio. Cell System.
6: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Radio 3. Siamo pronti per giocare tra pochissimo,
1: Tra tre minutini.
0: Tre minutini giusti, si va al boschetto del Parco Ciani. Poi ovviamente vi spieghiamo perché, con chi,
1: a sentire il concerto,
0: quando,
1: sì,
0: okay. Esatto.

0: chiama Lucky, il successo di Britney Spears. Su Radio 3 siamo arrivati al momento del gioco, quindi adesso lanciamo la sigla e poi vi spieghiamo dove vi facciamo divertire anche al Long Lake Festival.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci estivo.
0: Si gioca come sempre tramite WhatsApp 079-449-9537 per due biglietti per il concerto di Motta Piano Solo più 1000 il 15 luglio al Roam Festival, ovviamente all'interno della manifestazione Long Lake Festival in quel di Lugano.
2: Esatto, due concerti in uno, prima sì. Appunto Motta Piano che suonerà piano giustamente, poi 1000 che è una ragazza, Elisa Pucci, ma noi ci concentriamo un attimo su Motta Piano.
0: Su di lui, perché? Perché c'è una domanda da porvi, c'è la sigla, va!
2: Allora, lui è nato a Pisa, sì. Da famiglia livornese.
0: E già sembra una barzelletta.
2: Cioè c'era già da litigare.
0: Tra Pisa e Livorno non corre buon sangue.
2: Ma dov'è che è cresciuto artisticamente questo ragazzo? Dico ragazzo perché c'è la mia età. A, a Milano. B, a Genova. O C, a Roma.
0: Quindi artisticamente, perché lui nasce a Pisa, artisticamente A.
2: Milano.
0: B.
2: Genova.
0: C.
2: Roma.
0: 079 449 9537.
1: Radio 3 d'estate.

0: è la nuova canzone di Dolce Nera, si titola Epopea, Radio 13:35. Allora, tanti hanno sbagliato. Poi vi ho detto, Rubi, facciamo una bella cosa, rientriamo con tono, accento, diciamo così, del centro Italia.
1: Esatto.
0: Diamo un altro indizio, ci arrivano. Ci hanno fregato un istante prima di quest'idea.
1: Sono arrivati,
0: è arrivata la risposta esatta, è arrivata. Perché tanti Milano e tanti Genova, ma in realtà lui artisticamente cresce a Roma.
1: Esatto, si è trasferito a Roma dal 2013, quindi sì. 13 anni che è a Roma. E lì chiaramente suonava già prima,
0: sì.
1: Imparato quando era piccolino, comunque il piano non è così semplice. Però diciamo che si è sviluppato come artista.
0: Artista a Roma, anche perché è una città più grande, quindi più possibilità di farsi conoscere, di farsi vedere. Quindi complimenti a Mary! Ciao Mary, Marianne, detta Mary, velocissima, lei a rovinarci gli indizi in romano.
1: Esatto,
0: in romanesco.
1: Eravamo già qua, esatto, come il cavolo, eravamo già qua a fare le prove per gli accenti.
0: Quindi complimenti Marianne, andrei a goderti questo bel concerto. Nel frattempo noi andiamo avanti con la musica, c'è quella di Darin, si chiama Can't Stay Away.

0: 20% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Fox Town Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen, veicoli commerciali.
4: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
5: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
6: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
8: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

0: domani quella di Zucchero. Allora, stavo dando uno sguardo, il cappellino quello di Gullit, recinoso, era a cavallo tra gli anni 80 e 90.
1: Ah, ok.
0: Quindi non credo che era un gadget delle mondiali. Parlavamo fuori onda di mondiali 90 e 94.
1: Esatto.
0: Di cosa ricordavamo di quei mondiali. E appunto ci si chiedeva il cappellino con trecine incorporate di Gullit in quale mondiale. Credo a questo punto quello del 90, Italia 90. Perché esatto, parla a cavallo dagli anni 80 al 90, quando appunto poi tra l'altro giocava nel Milan con gli altri due, con Van Basten e Rijkaard.
1: Ah, beh, sì, difatti mi sa che era proprio del Milan il cappellino.
0: Sì, il cappellino era del Milan.
1: Niente con i mondiali, avevo un ricordo falsato.
0: Cappellino del Milan. Però appunto ricordavamo chi era presente al mondiale 94, perché si parlava degli ultimi in America, quindi di 32 anni fa, giusto?
1: Sì. 32.
0: Con i calcoli. E quindi si parlava di Sutter, e ricordo questa coda bionda di cavallo.
1: C'era Marco Pascolo.
0: Col numero 7, Marco Pascolo.
1: C'era Georges Bregui, che tipo all'epoca sembrava il nonno della squadra.
0: Sì,
1: aveva tipo 15 anni in più di tutti.
0: Ma all'epoca tantissimi sembrano più vecchiotti dell'età che avevano. Per esempio, ho una foto in mente di Beppe Bergomi, mondiale dell'82, sembrava il mio nonno. Più giovane adesso, Beppe Bergomi, più giovane adesso.
1: Si calcola che Georges Bregui ha giocato fino al 94 nella nazionale. Lui era nato nel 58.
0: 58.
1: Quindi è arrivato al 94. Cioè 46 anni quando è arrivato lì.
0: Sì.
1: Aspetta, ho fatto bene i calcoli. Qua è sempre sull'oro col microfono acceso.
0: 58-94, giusto?
1: Esatto.
0: Nato nel 58, 80-94. Sì, è
1: 36 anni.
0: 36.
1: Scusa, però dimostrava 46.
0: 36 anni. Campionato del mondo dove doveva andare anche il nostro Cubi, poi non è andato. Per motivi che ancora non si sanno.
1: Esatto.
0: Di scelte del tecnico.
1: Scelte tecniche.
0: Chi era? Roy Hodgson che allenava USA 94.
1: Roy Hodgson.
0: Era lui, vero?
1: E poi era andato all'Inter, tipo.
0: Sì, mi sembra che dopo le...
1: E tra l'altro mi ricordo che era già finito il mondiale, ma stavo tornando dalle elementari verso casa. Centro Bellinzona, Bar Gazzaniga, c'erano in mente tutti, no? Dove c'è Piazza Indipendenza. Guardo là e c'era Roy Hodgson che stava bevendo il caffè con la moglie.
0: Hai capito.
1: E quindi tipo gli ho chiesto, c'avevo l'autografo su uno di quei, come si chiamano, quei foglietti da bar, quelli da Chicco d'Oro.
0: Tipo i tovaglioli. Ah,
1: esatto,
0: i foglietti.
1: Ho fatto l'autografo su quello. Dovrei averlo ancora in giro.
0: Buongiorno e buon weekend, ci dice la Suzy. Ciao Suzy, buon weekend anche a te. Tra poco inizierà il nostro, ancora un po' di canzoncine. Come quella di Chapel Roan, Good Luck Babe.

0: Chaperone, Radio 3, siamo i saluti Rub anche per questo venerdì 10.
1: Siamo andati, l'ora passa così veloce col Dennun quando ci si diverte.
0: Quindi noi tornerei, anzi io tornerò in onda domani pomeriggio dalle 14 alle 18 per il sabato.
1: Io sabato, domenica mattina, sabato.
0: Esatto, 2.45 sarei qui come dicevi con Marcello Pellizzari, poi la settimana prossima ci tornerò tra le 8 e le 11 ma con un nuovo componente del sombrero.
1: Un componente del sombrero per l'ultima settimana dei mondiali. Io invece sarò, hai visto te che ho lanciato il pomeriggio.
0: Ah, tu sarai di pomeriggio la nostra.
1: Il pomeriggio.
0: Grazie, buon weekend. Tra poco l'informazione, poi Valerio Ventura. Ciao, ciao. Rub, ciao.

0: Oltre I. Tele. Suono. Radio 3I.
1: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
2: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
3: Alcol e digestione mettono a rischio la tua sicurezza, anche se sai nuotare bene.
4: Divertiti, ma in modo responsabile. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
5: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
6: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
7: Allora, buongiorno, noi siamo Trappetti Pittori.
8: No, troppo moscia, più convinta.
7: Trappetti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
8: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
7: Trappetti Pittori, Trappetti Pittori, Trappetti Pittori.
8: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
7: Quindi, Trappetti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
8: Dai, vi aspettiamo.
7: Per un bianco
8: o per un rosso.
9: La notte mondiale di Radio 3i. Domenica alle 2.45 del mattino segui la nazionale con noi. Ospiti, interviste e ottima musica.
10: Sono le 10.58.
11: Ticino News.
12: Ben ritrovati da Laura Milani. Emergenza siccità a Coldrerio. In una nota diffusa dal comune viene spiegato che la persistente ondata di calore sta determinando un significativo aumento del consumo di acqua potabile. Il municipio definisce la situazione critica e avvisa che con effetto immediato e fino a nuovo ordine è vietato il riempimento di piscine di qualsiasi tipo, il lavaggio di autoveicoli, piazzali, superfici esterne e altri oggetti, mentre le irrigazioni di prati e alberi saranno ammesse solo a giorni alterni. Lunedì, mercoledì e venerdì le abitazioni con numero civico pari, martedì, giovedì e sabato dispari. Sarà invece consentito annaffiare orti domestici e piante in vaso con apporti di acqua manuale ridotti al minimo. Disoccupazione in lieve aumento in Ticino nel secondo trimestre, con il tasso che si è attestato al 2,73%, ovvero con un aumento di 0,2 di punto percentuale rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il dato varia sensibilmente a seconda della categoria. Particolarmente elevato rimane il tasso giovanile al 4,27%, invariato rispetto all'anno precedente. Per i prossimi mesi le stime dell'Istituto di Ricerche Economiche indicano un lieve calo nel terzo trimestre, seguito da una risalita nel quarto trimestre, valori comunque in linea con quelli dell'anno scorso. Una tragedia senza precedenti in Andalusia, così hanno definito le autorità il violento incendio boschivo nella provincia di Almeria che ha provocato almeno 12 vittime e diversi feriti. Alessandro Cocca.
13: Un devastante incendio scoppiato, forse a causa della caduta di un traliccio che trasporta elettricità nei boschi di Los Gallardos, nella provincia spagnola di Almeria. Il bilancio ancora provvisorio è stato definito dalle autorità una tragedia senza precedenti. Oltre alle vittime e ai feriti sono una ventina le persone che al momento mancano all'appello. Gran parte delle vittime è stata trovata all'interno delle automobili rimaste bloccate dalle fiamme lungo la strada secondaria nei pressi di Bedarra, dove molti avevano tentato di mettersi in salvo. Tra i feriti alcuni sono stati ricoverati con ustioni di diversa gravità. La Guardia Civile ha allestito a Garrucha, nella provincia di Almeria, un ufficio per raccogliere le denunce dei familiari dei dispersi. L'obiettivo prioritario è il prelievo dei campioni di DNA necessari al fine di identificare le vittime nel più breve tempo possibile. L'incendio ha costretto all'evacuazione completa di Bedarre e di alcune località vicine. Oltre 150 vigili del fuoco, supportati da mezzi aerei dall'unità militare dell'esercito stanno lavorando per contenere il rogo. Il premier Pedro Sanchez e le autorità andaluse hanno espresso cordoglio alle famiglie delle vittime e solidarietà alle comunità colpite.
12: È una tragedia, ha segnato anche i festeggiamenti per la vittoria della Francia sul Marocco ai quarti di finale dei mondiali. Una ragazza di 17 anni è morta stanotte a Aulnoye-Mairie, nel dipartimento del Nord, dopo essere caduta da un camion sul quale stava celebrando il passaggio dei Bleus in semifinale. Secondo la ricostruzione dei soccorritori, dopo la caduta la giovane è stata investita dallo stesso mezzo, sei suoi amici. Tutti i minorenni sono in stato di shock, uno di loro è stato ricoverato in ospedale. L'autista del camion è invece stato fermato dalle autorità.
0: Questo appuntamento è offerto da Nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. Infotraffico.
12: E via Swiss segnala problemi di traffico a Lugano tra via Besso e via Romeo Manzoni, così come tra via Bioggio e piazzale di Besso. Traffico congestionato anche tra Magliaso e Agno.
0: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan. Previsioni del tempo.
12: E fino a metà giornata ancora abbastanza soleggiato, poi sviluppo di nuvolosità seguita da alcuni rovesci o temporali sparsi dapprima nelle Alpi, in seguito anche nelle regioni di pianura. Basse quote, temperatura massima sui 32 gradi.
11: Continuiamo noi a suonarle, le nostre canzoni e non solo, anche le nostre voci. Bentornato il nostro Ruben, anzi sono io che sono arrivato adesso.
14: Buongiorno Vale, buongiorno.
11: Buongiorno. Come stai?
14: Bene, ho fatto l'oretta col Danny, è velocissima, adesso un'oretta con te, arrivare a mezzogiorno.
11: Ecco, quindi meglio di così, poi è venerdì, cioè, quindi tiriamo questo sospiro di sollievo.
14: Sì,
11: cioè,
14: esatto.
11: Quindi ci sta.
14: Boh, questo sabato sarà bello impegnativo.
11: Noi saremo ben impegnati perché effettivamente ci sarà la partita della nazionale domenica mattina alle 2.45, quindi saremo in diretta e in qualche maniera ci sarai tu qui fisicamente, ma poi Piazzale alla Valle ci sono Luca, Maxi e Michael, quindi
14: esatto.
11: Insomma, da non perdere, tutto molto bello, che tra l'altro inizieranno molto presto loro,
14: allora saranno già in zona, sì, a partire prima della partita comunque dell'Inghilterra,
11: certo, è alle 22 mi sembra,
14: e inizia alle 22, esatto. Quindi si inizierà di così con calma comunque, però il grosso di tenere lì la gente, di scaldare l'ambiente, sarà poi tra le due partite, quando certo, insomma, servirà a dare un po' la carica alle persone, anche perché secondo me ci sarà qualcuno che farà quel riposino tattico.
11: Ci sta, per poi fare in modo di riuscire a sostenere la partita dopo, insomma.
14: Esatto,
11: in
14: poi
11: maniera.
14: Ci saranno gli intrepidi che saranno in giro notte e giorno.
11: Noi saremo in diretta, quindi con te dalle 2.45, con ospiti, collegamenti, eccetera, eccetera.
14: Marcello Pellizzari con me al Corriere del Ticino, e poi ci collegheremo con le varie piazze, con i vari colleghi che sono in giro. Anche Danny mi ha detto, guarda che se mi alzo per allattare col biberon, ti mando un biberon, certo, e puoi chiamare.
11: Bene, bene. Va bene, allora noi staremo insieme sino a mezzogiorno, diverse cose, parleremo di qualcosa di interessante, tra poco ti farò qualche domanda, come al solito, e anche ai nostri ascoltatori. Cominciamo con una bella canzone di Matt Gazzè di qualche anno fa.
15: Ciao,

0: Il solito sesso con Max Gazzè nel nostro appuntamento di questa mattina che stiamo vivendo con Ruben e Vale.
1: Che domanda?
0: Aspetta, scusa il microfono, ecco, me lo dimentico visto che sono abituato a essere da solo. Per
2: ma
0: me.
2: Anche a me capita spessissimo, infatti domenica notte sarà sicuramente così. Sì.
0: Comunque, no, volevo chiederti la domanda di prima che faccio anche agli ascoltatori: qual è l'applicazione che usi di più sul telefono?
2: Urca,
0: più spesso?
2: Credo WhatsApp.
0: WhatsApp, ecco, sì. Okay. Sì, credo anch'io effettivamente quella più utilizzata, però ce ne sono molti che magari hanno anche altre applicazioni che usano più spesso, insomma, quindi mi piacerebbe sapere i nostri ascoltatori qual è quella che usano.
2: Immagino c'è qualcuno che si sposta tanto, magari utilizza il navigatore, non so se fa il corriere.
0: Mi è venuta in mente un'altra cosa: WhatsApp. Ti capita mai di mandare messaggi vocali lunghissimi oppure di riceverli?
2: Allora sì, tra l'altro io nel mio status,
0: ecco, come ti comporti, insomma?
2: Allora nel mio status ho scritto odio i vocali.
0: Sì.
2: Cioè una cosa, allora se un messaggio è più corto di 10 secondi scrivimi, certo. Se no chiamami piuttosto.
0: Ecco, sì. Perché in effetti quando è troppo lungo veramente non riesci ad ascoltarlo, quando sono quei messaggi da 5 minuti, ma non esiste.
2: No, allora 5 minuti grazie al cielo non ne ho mai ricevuti, okay. Però adesso c'è la funzione trascrivi,
0: sì,
2: quindi
0: sì.
2: Vabbè, ti leggi.
0: Sì, che molte cose se non sono pronunciate bene non vengono scritte, no, perfettamente, quindi
2: cioè. Sì, è un po' da leggere così, no, a scatto.
0: Esatto. Oppure c'è la funzione di leggerli velocemente, però non riesci a capire effettivamente quello che dicono.
2: È la stessa cosa, metti per due, comunque il per due su 5 minuti sono comunque 2 minuti e mezzo dove devo riascoltarmelo due volte,
0: certo.
2: Perché parla così veloce, non
0: è vero. Salutiamo chi scrive: uso spesso quella che uso più spesso, YouTube. Poi c'è qualcun altro che dice: uso spesso Telegram. Ecco, vedi?
2: Esatto, che sì. È una sorta di WhatsApp.
0: Vero?
2: Un pochettino diverso. E, sì, sono applicazioni di messaggeria. Cioè, bello che viene ancora utilizzato il telefono per comunicare.
0: Certo.
2: Sì, quindi, se mi dici, non so, un gioco piuttosto che dico, ok, abbiamo perso completamente la bussola.
0: Perlomeno è qualcosa che riguarda effettivamente la comunicazione. Dai, fateci sapere qual è l'applicazione che usate più spesso sul vostro telefono e eventualmente come vi comportate con i messaggini, se li mandate quelli vocali molto lunghi piuttosto che, perché a noi molte volte capita di riceverne effettivamente che superano il minuto e mezzo, ma non possiamo metterli in onda perché sono un po' troppo lunghi.
2: No, esatto, cioè di solito lo riassumiamo,
0: certo,
2: noi.
0: Certo, certo. E quindi insomma ci vorrebbe un po' il dono della sintesi, ma molte volte capita che purtroppo per descrivere alcuni argomenti il tempo è quello effettivamente.
2: Esatto, esatto. Dico

0: in palinsesto Bob Marley, così sì. Devo dire
1: è molto sciallo quando arriva.
0: Sì, è stato un momento apprezzato. E erano poi le 6:15, nel senso era forse certo. La seconda o la terza canzone. È stato un momento apprezzato anche da chi ascoltava. Che ti fa
1: quando arriva lui, ti mette tranquillità, sempre benessere. Non so, è quella sensazione che penso provino tutti in qualche modo, no?
0: Sì, non lo so, ti calma, sì. Di per sé ti calma. È quindi avevamo iniziato un po' con la carica e poi fu ok. Quindi,
1: che bello. E ci sta questa dose di belle sensazioni.
0: Il caffè e poi si riparte, anche se sei in macchina, comunque musica per guidare perfetta, certo, no? Che sei in giro tranquillo.
1: Senti, salutiamo un po' di persone che ci stanno scrivendo, quali sono le applicazioni che usano spesso, sono WhatsApp, Instagram e Facebook, ce lo dice lo zio Pino, grazie, un abbraccio.
0: Esatto, quindi un poker di applicazioni praticamente, non trittico di applicazioni. Poi c'è
1: anche perché, scusa, mi viene in mente, quando tu apri Instagram, magari guardi le stories e poi vai avanti, effettivamente magari perdi tempo lì perché ti perdi con i video e queste cose qua, è forse la cosa che facciamo un po' tutti, insomma.
0: Sono fatte per farsi sì. Perdere il tempo.
1: Davvero?
0: Perché ogni tanto salta fuori qualcosa, magari ti dà uno spunto, qualcosa ti fa ridere, però...
1: La maggior parte delle volte.
0: Bisogna dire la maggior parte.
1: Sono bravi a intrattenerci in qualche modo, dai.
0: A ingabbiarti.
1: Sì.
0: Salutiamo anche Tania, che lei dice, io prima di tutto odio i vocali, li converto in scrittura.
1: Sì.
0: Però ultimamente uso molto Crunchyroll.
1: Ok.
0: Un'applicazione che permette di, sono andato a controllare, anche lei lo dice, di vedere gli anime, di fare dei videogames, diciamo un po' sulla cultura nipponica.
1: Certo, ok, quindi legati un pochino a questa roba qua.
0: A quel mondo lì.
1: E in effetti poi sono app particolari che non è che sono usate da tutti, insomma, sono quelle che magari settoriali da questo punto di vista, quelli che amano gli anime ovviamente, così sono
0: io,
1: lì.
0: Ecco. Io mi ricordo forse, sì? Vale, se ho un minuto te racconto, certo. Che ci fa molto ridere, l'app più inutile che io abbia, una delle app più inutili che abbia mai avuto, anche pericolosa,
1: sì.
0: Era all'inizio di iPhone, cioè quando il primo o il secondo modello, comunque c'era questa app, era un gioco dove simulare di prendere un uovo al volo.
1: Okay. Ok,
0: praticamente te dovevi mettere il telefono sopra la testa e vedevi l'uovo che cadeva.
1: No.
0: E poi dovevi fare velocissimo così col telefono, cioè per una roba, ma di una pericolosità immane, perché poi ti scivolava dalle mani e partivano di... Ma
1: sai, e per quanto la usavi questa l'applicazione, quanto giocavi?
0: Ma no, ma una volta per vedersi. Okay. Anche perché tipo all'inizio era 30 centimetri, poi arrivai magari l'uovo cadeva a 60 metri, no? Quindi lo vedevi che arrivava veloci.
1: Eh sì, effettivamente.
0: Cioè, una roba aberrante, dopo l'hanno tirata via, grazie al cielo.
1: Ma sono convinto che ci sono tanti ascoltatori come te che effettivamente hanno avuto questa esperienza e hanno giocato, insomma, con queste applicazioni, le hanno utilizzate. Dai, raccontatecelo, dai, per favore.

0: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
1: Questa settimana alla Migros 50% sul gelato Megastar, diversi gusti in confezione da 12. Scopri di più su migros.ch.
2: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
3: Ora da Manor, 20% di sconto con l'acquisto di 3 articoli già in saldo nei reparti moda donna, uomo, bambino e accessori donna, anche su manor.ch.
4: Letto, sedia. Letto, letto, sedia. Letto, board, sedia. Lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso. Pfister.
5: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Volkswagen.
7: Amore, mi compri una nuova cucina?
8: Fatto.
7: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
8: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: Imagine Dragons e la loro canzone intitolata On Top of the World nel nostro appuntamento di questa mattina.
1: Parlavamo di applicazioni, sì. Vale, quelle meno e più utili, appunto ti dicevo, quelli del... ce n'era un'altra sul genere, quella di appunto girare il telefono velocissimo come a prendere un uovo, perché
0: certo,
1: è delicato.
0: In quel caso lì era l'uovo.
1: Esatto, farlo veloce, l'uovo è delicato, quindi devi ammortizzarti, è una roba delirante. Ce n'era anche una che poi era stata levata, almeno dall'App Store, ma era ancora disponibile per gli utenti Android. Possiamo provare a scaricarla qua.
0: È vero,
1: su quello della radio. Send Me to Heaven si chiama. Che non fa niente, ma è pensata per competere con gli amici a chi lancia il telefono più in alto.
0: Aiuto!
1: Che col sensore di movimento registrano quanto...
0: cioè, rendi... ma scusami, ma poi lo butti via il telefono.
1: E se non lo prendi... sì, è vero, è pericolosissimo. Allora, puoi prenderlo sui denti, puoi beccare qualcuno se vai storto, puoi rompere il telefono, puoi rompere qualcosa. Poi, i telefoni di adesso, cioè, ti arriva addosso questo qua, che comunque pesano.
0: Pesa, effettivamente. Senti, io volevo cambiare argomento, dimmi. Perché oggi è la giornata mondiale... no, scusa, giornata nazionale, il National Kitten Day, che riguarda l'adozione dei gattini, ecco, per intendersi. Ecco, questa cosa purtroppo è solo negli Stati Uniti quest'oggi, perché da noi si festeggia l'8 agosto e mi pare in febbraio, una cosa del genere, la giornata nazionale del gatto.
1: Però vabbè,
0: in ogni caso. E volevo chiederti, a proposito di questo, animali domestici, i nomi che hai mai dato, nomi buffi che hai dato a cani o gatti, insomma, in questo caso.
1: Allora, il mio gatto si chiama Ercole.
0: Ercole, okay.
1: Tuttora,
0: come mai Ercole? Perché era bello tosto.
1: Allora, perché dai, prendiamo un gatto rosso, era rosso, e questo qua diventa una specie di tigre, cioè una roba galattica. Fatto sta che è taglia tipo Yorkshire, veramente piccolo, pure pauroso, nemmeno troppo coordinato, quindi Ercole sì, ok, ma aspettavo il gatto che ringhiasse contro i cani.
0: Certo.
1: No, allora, si fa rispetto dai cani, sì, si fa gonfia la coda, va via un po' così, però diciamo che non è il gatto cacciatore, il gatto quello...
0: è quello un pochino più, insomma, più tranquillo.
1: Esatto, diciamo che sta bene in casa, esce, però c'è la sua routine. Io invece, e ancora non si adatta.
0: Invece io ti racconto questa cosa, non so se te l'ho mai detto, ma forse sì, ne avevamo già parlato, per quanto riguarda i gatti, quando ero un pochino più giovane, insomma, che abitavo ancora a casa con i miei genitori, con mia mamma, con mia sorella, eccetera eccetera, avevamo diversi gatti che comunque stavano fuori e ne avevamo sette. Ma la cosa buffa è che li chiamavamo come i titoli delle canzoni o come gli artisti, perché per esempio avevamo Prince, avevamo Wendy e Lisa, che era praticamente il gruppo che accompagnava Prince nei concerti, sì. Poi c'era Toffi, che era la canzone di Vasco, ce n'erano altri, insomma, che facevano parte del gruppo, e quindi davamo i nomi delle canzoni degli artisti. Ecco,
1: quello per anche, effettivamente, se ne hai di più che non sai mai come...
0: è vero.
1: Vuoi seguire, ti piace la musica, segui quella linea lì.
0: È vero, sì. E devo dire che effettivamente ne abbiamo avuti per diverso tempo, finché, ma sono spariti. Non so dove sono finiti, effettivamente.
1: Sono andati.
0: No, non tutti,
1: sono andati in tournée.
0: No, poi chiaramente avevano la loro età e quindi man mano...
1: Stairway to Heaven.
0: Esattamente. Però insomma, mi piaceva ricordare questa cosa dei nomi buffi dati ai gatti, che fanno sempre un po' sorridere.

0: Abbiamo diversi messaggi,
1: che riguardano un po' i nomignoli strani o particolari dati ai gattini, insomma, roba del genere.
0: Allora, abbiamo il mio micione si chiamava Per di più.
1: Per di più?
0: C'è anche la foto del micione si chiamava Per di più. Questo era bello grosso,
1: eh? Sì, vero. Ma che bel gattone. Bello, cioè, bello.
0: Quasi da Circo Orfei.
1: Magari qualcuno lo faremo vedere anche su Teleticino dopo.
0: Poi, chi è che è? Il mio cane invece si chiamava Brooklyn.
1: Brooklyn.
0: Come il famoso ponte o le classiche gomme da masticare.
1: Sì, vero.
0: Che hanno il ponte anche sulla confezione.
1: Vero, proprio quello.
0: Tra l'altro sono le cicche che di cui resta il sapore dura meno in assoluto. Cioè,
1: è vero.
0: Due masticate,
1: basta, finito. Secondo me però anche quelle rosa un po' grosse, un po' alte, anche quelle, dopo 5 minuti basta il sapore. E diventano enormi e non riesci a masticarle, non so se
0: dure capita. Dure come tiri fuori la mascella di posto. Poi, vai.
1: Manuela dice, buongiorno, io ho un gatto ereditato da un mio genero appassionatissimo di calcio che l'aveva chiamato Kylian come Mbappé, dopo il famoso rigore parato da Sommer. Ho detto a mio genero che da lì il gatto avrebbe risposto solo se lo chiamavo Haris come Seferovic che aveva segnato una doppietta. Haris, ho detto giusto, Haris? Il nome?
0: Penso di
1: Seferovic,
0: sì.
1: Ecco, mettiamola così.
0: Poi cos'è che... Ah, c'è Gabriella che dice, ma secondo voi in quanti chiamano il proprio animale con un nome reale, perché poi storpi dai nomignolo per affetto, che succede anche chi ha dei figli al di là
1: altro che, certo, esatto. Le abbreviazioni, queste cose qua,
0: solitamente nomignolo. Il nome reale, correggimi se sbaglio, vale, visto che sei papà, va quando te le fan girare.
1: È vero, sì, è vero. No, mi viene in mente per esempio Luca è corto, quindi ci sta, però Alessandro che è Ale, quindi
0: Ale quando va tutto il nome
1: diventa no, assolutamente. Poi un esempio tipico è amore, come succede con tutti i figli. Infatti è vero, anche questo è vero, con i figli succede amore, quando magari non dico che non ti ricordi il nome, però insomma in qualche maniera che succede,
0: perché no, che è arrivata la foto di Thor, un gatto veramente grosso, detto scassapanza.
1: Bellissimo, però un bellissimo gatto. Poi c'è qualcun altro che dice, ragazzi, il mio labrador marrone si chiama Obama, ecco. Mi viene in mente quando ti ricordi che cosa va detto Berlusconi, che è un po' più abbronzato di me, una cosa del genere.
0: Sì, è anche un bel giovanotto parecchio abbronzato. Quelle gaffe lì ce le ricorderemo per sempre. C'è Lidia che dice, allora, un gatto si chiama Fidel, visto che è anche castrato il cognome, non ve lo dico. Suo fratello invece Osvaldo Minicucci.
1: Ok, benissimo.
0: Io ricordo di una persona che aveva un gatto diciamo corpulento e si chiamava Pizzul.
1: Ah, ecco. Lui si chiama, pensa un po', lui si chiama Valerio, un randaggio di Abu Dhabi, ecco, che è un gattino ovviamente.
0: Cos'è un randaggio di Abu Dhabi? L'avete trovato?
1: Non lo so, probabilmente arriva da lì. Lo so.
0: Difatti,
1: è finito dentro un bagaglio. No,
0: sì, scherzo, no, ma difatti, poi, no, tra l'altro, i randaggi a Abu Dhabi bevono Moe Chandon e mangiano caviale.
1: Mi sembra giusto, ovviamente. Poi saluto chi dice: i miei si chiamano Cesare e Cleopatra, dedicato alla famosa storia d'amore dei tempi romani, anche se sono fratello e sorella. Ecco.
0: Sì, e poi ancora Sonia, Penelope, Orazio, Josephine e Matilde. Tutti con nomi propri giusti vengono chiamati, tranne Josephine, che è detta Pepina.
1: Poi qualcun altro ha mandato una foto, lui è Blacky, ecco,
0: sì.
1: Perfetto.
0: Magari quello del nome non lo

0: lo diciamo del cane, lasciamo stare. Okay.
1: Anche no.
0: Ha un pizzietto.
1: Ecco, poi invece saluto chi dice: ciao, io e i miei li ho chiamati Sbirro, Simba, Baghera, Barilla e Steve. Ecco, beh, dai, bei nomi, no?
0: Fondamentalmente. Sì, sono nomi molto, molto divertenti. Poi c'è Blacky che è anche metà, cioè col manto nero, certo. E si gioca bene.
1: Va bene, tra poco faremo vedere anche tutte le foto su Teleticino.
2: Questa è Radio 3. Telesuona.
3: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
4: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
3: E come si fa?
4: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
3: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
5: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
6: Ciao Marco, tutto bene?
7: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
6: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
8: Carrozzeria Cell System.
7: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
8: Cell System.
9: A Coldrerio, via San Gottardo 28.
6: Stanco delle solite pareti?
10: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
6: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
10: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
6: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
8: Cassoni Color.
10: Coloriamo i tuoi sogni.
11: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: sempre festa quando, quando partono i Village People.
1: È vero, quando arriva una loro canzone è sempre qualcosa di eccezionale, davvero. Sì, sì, sì.
0: Puoi essere anche la persona più rigida al mondo che...
1: E, Wensi, e almeno il piedino lo muovi, sì, per esatto, forza, assolutamente.
0: Cioè, non dico di fare il balletto, ma comunque qualcosina funziona. No, sono andate tantissime foto di tanti amici a quattro zampe. Allora abbiamo com'è che si chiama? Il randaggio di Abu Dhabi è solo Franciacorta.
1: Ecco,
0: messo bene, non è male. La mia gattina si chiamava Sissi, adesso un'altra gattina che si chiama Connie. Ciao la Loredana. Poi c'è Pepe, detto mostro, perché da piccolo faceva gli agguati.
1: Esatto. Poi c'è qualcuno che dice Mila e Shira, i gatti di mia mamma.
0: Mila e Shira, adattato, ci sta. Diciamo. Lui è D'Artagnan, che è anche detto Nerino, che è sempre, lo vedi dentro lì nel suo cesto.
1: Poi Donatella ci dice lui è Oliver, è un amore. Poi vediamo, appena riusciamo li facciamo vedere anche sul Teleticino.
0: C'è anche una cagnolina, credo sia un setter, che si chiama Alba.
1: Alba,
0: beh, è tutto dedicato, lei la vedi, bellissima così.
1: Poi altra foto che dice lui si chiama Ugo ed è proprio come il ragionier Fantozzi, ce lo dice la Maru. Grazie.
0: Allora, diciamo che se voi vedete le foto di...
1: ecco, vedi, qualcosa sta partendo.
0: Stanno partendo, ecco. Ci sono le foto di Alba, che è lì tutta composta, di fianco c'è Ugo, che è tutto un po' così.
1: Alla Ugo Fantozzi, effettivamente. Qualcuno dice Eco Asia, perfetto, e questi sono i nomi che effettivamente state dando. Zara, eccola qui, che è quella che è apparsa adesso sul Teleticino. Poi
0: c'è chi l'ha chiamato anche Marty McFly, saluto,
1: ecco.
0: Luca.
1: Ci sta, dai,
0: il
1: ci
0: gatto.
1: Sta. Va bene, dai, c'è una canzone, tra poco dobbiamo anche salutarci.
0: Sì, per forza, siamo arrivati praticamente alla fine. Poi ci chiede, c'è chi dice, ma scusate, ma un bel gatto con che si chiama Esposito, non c'è? Sicuramente a grattare lo troviamo Esposito.
1: Beh, potrebbe essere uno spunto per chi magari sta cercando un nome particolare. Beh,
0: quando
1: deve
0: andare al parco a chiamarlo, il cane, Esposito!
1: Esposito!
0: Mastino napoletano.
1: Sai quanti si girano, in effetti?

0: stiamo piano piano, ringraziamo anche la nostra tecnica che ci ha riavviato i vari sistemi informatici, possiamo vedere.
1: Infatti vedete un sacco di gattini che passano di tanto in tanto in TV.
0: Esatto, stanno passando, continueranno a passare per la prossima ora durante il news.
1: Speriamo non durante il news, ma vabbè. A proposito, tra poco c'è l'informazione e niente, io ritorno dopo mezzogiorno e noi invece ci salutiamo, abbiamo finito.
0: Ciao Vale, io torno.
1: Grazie Ruben.
0: Domenica mattina.
1: È vero. 2:45 in diretta per la partita della nazionale. Io continuo, intanto ci sono i pinguini tattici nucleari.

0: estate di Radio 3.
1: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
2: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
3: Dal 9 al 26 luglio, Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Froiz, Tarrus Riley e l'Adelio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch.
4: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
5: Tesoro, che fai?
6: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
5: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
6: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
5: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
6: Non vedo l'ora di partire!
5: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
7: La notte mondiale di Radio 3i. Domenica alle 2.45 del mattino segui la nazionale con noi. Ospiti, interviste e ottima musica.
8: Sono le 11.58.
9: Ticino News, giorno.
10: L'ondata di caldo non dà tregua, l'allerta di livello 3 resta in vigore fino a venerdì prossimo con temperature fino a 35 gradi, raccomandazione per proteggersi dai rischi legati alla canicola.
11: Elezioni cantonali dopo l'annuncio di Alex Farinelli, primo a sciogliere le riserve, in casa PLR subito Toto Nomi, coi papabili che però non si sbottonano. Da Berna certa la candidatura UDC di Marchesi, l'ecologista Ghisin deciderà nel corso dell'estate.
10: Vuoi diventare proprietario di un cane? Da settembre cambieranno le regole. Per accogliere un amico a quattro zampe sarà infatti obbligatoria la frequenza di un corso teorico.
11: Infine il meteo, oggi giornata soleggiata, nel corso del pomeriggio aumento della nuvolosità seguita da rovesci e temporali sparsi a basse quote, temperatura massima sui 32 gradi.
10: Ticino News giorno, ben ritrovati con l'informazione di metà giornata sempre in diretta. Lo avete sentito al mio fianco, Laura Milani. Ciao Laura, buongiorno.
11: Ciao Alessandro, buongiorno a tutti.
10: La canicola dunque continuerà a farci compagnia. Meteo Svizzera ha prorogato poco fa l'allerta di grado 3 fino almeno a venerdì prossimo alle 20. Le temperature previste raggiungeranno i 35 gradi. Filippo Susli ha raggiunto poco fa Lorenzo Di Marco di Meteo Svizzera, Locarno Monti.
12: I dati parlano piuttosto chiaro, restiamo anche per tutta la prossima settimana sotto l'influsso di un vasto anticiclone che si estende dal vicino Atlantico fino sull'Europa centrale, e questo favorirà ancora temperature che supereranno le soglie per l'allerta canicola di livello 3. Ciò nonostante, oggi è prevista una temporanea attenuazione delle temperature, questo grazie all'attività convettiva che sarà un po' più marcata a partire prima dalle Alpi, poi anche sul Ticino centro-meridionale, così come domani ci sarà ancora un po' di probabilità di avere rovescio temporali, soprattutto nelle Alpi. Quindi oggi domani c'è una lieve flessione delle temperature, però a partire da domenica siamo di nuovo dentro in pieno. La fase più intensa di questa nuova settimana canicolare sarà soprattutto tra martedì e giovedì, con afflussi di aria molto calda che interesseranno soprattutto il nord delle Alpi, dove tra l'altro le temperature massime potranno raggiungere anche i 38 gradi. Al sud le massime non dovrebbero raggiungere valori così elevati, ci fermiamo tra virgolette solamente sui 35, quello che è sempre determinante però al sud delle Alpi sono le minime notturne, che restano generalmente più elevate rispetto che quelle che abbiamo al nord delle Alpi.
11: Dopo Brissago, anche a Coldrerio entrano in vigore le misure restrittive a causa della siccità. Vietato ad esempio lavare l'auto, le terrazze e riempire le piscine. I prati potranno essere irrigati solo 3 volte alla settimana, con distinzione dei numeri civici. Ammesso invece l'annaffiamento degli orti. La situazione è critica e si stanno manifestando, scrive il municipio in una nota, i primi segnali di una nuova crisi idrica.
10: E a dirsi particolarmente preoccupato per questo periodo di siccità e canicola è soprattutto il settore agricolo ad essere critica, spiega il segretario dell'Unione Contadini Ticinesi Sam Genini al microfono di Barbara Venneri, soprattutto il raccolto di fieno e erba.
0: La problematica è molto ampia, ci sono settori sicuramente al momento più colpiti, penso per esempio all'alpeggi, dove comincia a mancare il foraggio, l'erba per gli animali, ma anche proprio l'acqua per bere, e poi anche tutta la foraggicoltura, per esempio la raccolta di fieno, la raccolta di erba, che abbiamo visto da diverse aziende che hanno avuto 60-70% in meno dell'anno precedente, praticamente questo secondo taglio, il primo taglio era già stato un po' inferiore e questo secondo taglio ci sono veramente delle quantità ridicole, se si può dire così, veramente con dei campi grandissimi dove si riesce veramente a portare a casa pochissima erba, pochissimo fieno. Questo sicuramente sono i due settori principali, però ecco, per esempio anche tutta la cerealicoltura e così, si comincia a vedere che le piante cominciano ad avere dei problemi. È un po' presto per dire veramente il raccolto quanto sarà compromesso, però si comincia già a vedere che magari sono un po' più piccoli anche le pannocchie, per esempio, del mais. Quindi ecco, siamo veramente preoccupati per questa situazione.
13: Ecco, ha parlato appunto, si fa fatica a fare il fieno, il foraggio, quali sono le conseguenze per gli allevatori?
0: Quello che si dovrà fare sicuramente, bisognerà acquistare foraggio da aziende, però visto che è un problema comune anche dei vicini, c'è un grosso, la problematica è un po' comune a tutti.
11: Elezioni cantonali. Dopo l'annuncio di Alex Farinelli è subito scattato il Toto Nomi per la lista del PLR e il suo non sarà l'unico nome dalla berna federale. Il punto con Giorgio Doninelli.
14: Pochi minuti dopo l'annuncio di Christian Vitta al comitato cantonale di fine maggio, il suo nome era subito stato evocato in sala. La candidatura del PLR Alex Farinelli alle elezioni cantonali era attesa, non così la modalità. Un annuncio social dal diretto interessato anzitempo ed in casa liberale radicale subito Toto Nomi. Sollecitato a scendere in campo anche il collega berna Simone Giannini, che tuttavia alla regione ha dichiarato di essere molto stimolato nella funzione a livello federale. Non si sbottonano nemmeno gli altri papabili, dal sindaco di Mendrisio Samuele Cavadini alle deputate Cristina Maderni e Simona Genini fino alla municipale luganese Karin Valenzano Rossi. Nell'attesa, chi ha già apertamente comunicato che sarà della partita con l'obiettivo di vincerla è un altro volto da Berna, Piero Marchesi dell'UDC, che salvo colpi di scena correrà dunque sola in rivalità con la Lega. Un divorzio, anche questo annunciato, che potrebbe portare pure il senatore UDC Marco Chiesa farà parte della squadra. E poi attesa entro agosto anche la decisione di un'altra politica attiva nella capitale, Greta Ghisin, corteggiata dai Verdi per comporre la lista unitaria progressista. Motivati a farne parte insieme a Marina Carobbio anche il copresidente socialista Fabrizio Sirica e il deputato MPS Matteo Pronzini. L'ultima parola spetterà chiaramente alle rispettive basi dei partiti. In tal senso anche le annunciate candidature dei leghisti Norman Gobbi e Claudio Zali dovranno ricevere il via libera dell'assemblea, in agenda verosimilmente il 1 agosto.
10: Dal 1 settembre cambieranno invece le modalità per diventare proprietari di un cane in Ticino. Chi vorrà accogliere un nuovo amico a quattro zampe dovrà infatti prima frequentare un corso teorico obbligatorio. Gianna Bonina.
15: Chi intende adottare, acquistare o importare un cane in Ticino dovrà prima seguire un corso teorico obbligatorio. La nuova misura prevista dalla legge sui cani, che entra in vigore il 1 settembre, riguarda tutti i futuri proprietari che non hanno detenuto un cane negli ultimi 10 anni, indipendentemente dalla razza o dalla provenienza dell'animale. Il corso si svolgerà in 2 incontri da 3 ore ciascuno, con un massimo di 10 partecipanti, affrontando temi come il benessere animale, l'etologia del cane, la normativa vigente in Ticino e la prevenzione dei problemi comportamentali. Il costo è di 120 franchi. Al termine verrà rilasciato un attestato necessario per iscrivere il cane nella banca dati cantonale Amicus e procedere all'adozione. L'elenco degli istruttori cinofili autorizzati è disponibile sul sito dell'ufficio del veterinario cantonale all'indirizzo t.ch/cani. Chi non rispetterà l'obbligo rischierà una multa disciplinare di 150 franchi.
16: Una tragedia senza precedenti in Andalusia, così hanno definito le autorità il violento incendio boschivo nella provincia di Almeria, che ha provocato almeno 12 vittime e diversi feriti. Un devastante rogo scoppiato, forse a causa della caduta di un traliccio che trasporta elettricità nei boschi di Los Gallardos. Oltre alle vittime e ai feriti, sono una ventina le persone che al momento mancano all'appello. Gran parte delle persone che hanno perso la vita è stata trovata all'interno di automobili rimaste bloccate dalle fiamme lungo una strada secondaria nei pressi di Bedar, dove molti avevano tentato di mettersi in salvo.
10: Tra i feriti, alcuni sono stati ricoverati con ustioni di diversa gravità. La Guardia Civile ha allestito a Garrucha, nella provincia di Almeria, un ufficio per accogliere le denunce dei familiari dei dispersi. L'obiettivo prioritario è il prelievo di campioni di DNA necessari ad identificare le vittime nel più breve tempo possibile. L'incendio ha costretto all'evacuazione completa di Bedar e altre località vicine. Oltre 150 vigili del fuoco, supportati da mezzi aerei dall'unità militare di emergenza dell'esercito, stanno lavorando per contenere il rogo.
16: E siamo allo sport. Con i mondiali di calcio, la Francia è la prima semifinalista del torneo. Io do il benvenuto a Letizia Ricciardi in studio. Ciao Letizia.
17: Buongiorno anche da parte mia. E sì, è la Francia ed è la terza volta che la formazione transalpina raggiunge il penultimo turno di fila. Lo aveva fatto nel 2018 battendo il Belgio e poi la Croazia in finale diventando campione del mondo, e l'ha fatto anche nel 2022 superando prima il Marocco ma venendo fermata poi in finale dall'Argentina. Ed è proprio contro il Marocco che la Francia ieri ha trovato un'altra vittoria, imponendosi per 2-0 proprio come 4 anni fa, nonostante un rigore sbagliato da Mbappé. La squadra di Deschamps si è in generale fatta preferire al Marocco, trovando la via del gol 2 volte nel corso della ripresa. Ad andare in rete sono stati Dembélé e Mbappé, con quest'ultimo che sale a quota 8 reti segnate nel corso del torneo, eguagliando Leo Messi. La Francia conoscerà la sua avversaria questa sera, perché alle 21 a Los Angeles scende in campo da un lato il Belgio, protagonista di un mondiale che almeno inizialmente non ha pienamente convinto, ma che ha visto la squadra di Rudy Garcia guadagnarsi un posto ai quarti con un netto 4-1 ai danni degli Stati Uniti in piena bufera scatenata dal caso Balogan. Dall'altro la Spagna, squadra fin qui solidissima, che non ha ancora subito nemmeno una rete, risultato questo che ha permesso a Unai Simon di stabilire un nuovo record: 609 i minuti di imbattibilità del portiere spagnolo. E quarto di finale che sarà tutto europeo e che ricorda quello del 1986. In Messico furono i Diavoli Rossi ad avere la meglio ai danni della Spagna dopo i tiri di rigore, raggiungendo l'Argentina di Maradona in finale. Appuntamento quindi questa sera alle 21. Sul fronte nazionale svizzera invece ancora poco da segnalare, con Manzambi sempre in dubbio per la sfida contro l'Argentina. Verosimilmente si saprà qualcosa in più dopo la consueta conferenza stampa prepartita. E prima di chiudere segnalo la seconda amichevole del ritiro estivo del Lugano, in programma alle 18 contro l'Heidenheim.
10: Grazie Letizia, è tutto l'infotraffico ora.
9: Infotraffico.
10: Andiamo sulle strade, dove attualmente il traffico risulta essere ovunque regolare. Alla Portale Sud del Gottardo vengono segnalati però 3 km di colonna con ritardi fino a 30 minuti.
9: Previsioni del tempo.
16: Al sud abbastanza soleggiato, nel corso della giornata sviluppo di nuvolosità seguita da rovesci e temporali sparsi, dapprima nelle Alpi, in seguito anche nelle regioni di pianura. Temperatura massima sui 32 gradi.

Le Destiny's Child, quelle di Independent Woman, una canzone di qualche annetto fa. Tutto questo è in apertura della seconda ora di quello che è il nostro appuntamento, 13 minuti dopo mezzogiorno, quindi insomma piena pausa pranzo, ci faremo compagnia ancora sino alle 14, vi racconteremo un po' di cose, ma soprattutto vogliamo sentire voi dall'altra parte, insomma cosa ci raccontate, perché fondamentalmente vogliamo così tastare il polso della situazione e capire un attimino i nostri ascoltatori. Adesso, visto che abbiamo parlato di gatti, abbiamo parlato di applicazioni che usiamo spesso, abbiamo parlato anche dei messaggini vocali lunghi, insomma di queste cose qua, volevo chiedervi, so che fa caldo, lo so, fa caldo e quindi determinate cose magari con questo periodo è meglio non farle, però bisogna in qualche maniera, vi chiedo qual è quella faccenda domestica che fate quasi con piacere, quasi magari, che ne so, c'è qualcosa che fate piacevolmente, che ne so, magari stirare con tipo 40 gradi, no scherzo, no, a parte gli scherzi, qual è quella faccenda domestica che dovete fare, che la fate tranquillamente, che la fate anche con piacere, magari la fate più volentieri che ne so qualcos'altro che magari vi scoccia un attimino fare, non so, vi piace pulire quello piuttosto che l'altro. Dai, parliamo un po' di faccende domestiche, mi piace, dai. 079-449-9537, qual è quella faccenda domestica che fate quasi con piacere, dai.

0: Hit It di Michael Jackson, beh che bella, è sempre meravigliosa questa canzone. Però mi chiedo se non ci fosse stato questo assolo di Eddie Van Halen con questa chitarra sotto, avrebbe avuto lo stesso impatto? Probabilmente sì, perché è sicuramente un capolavoro, però sicuramente questa chitarra dà quel valore aggiunto in più a questo pezzo che è già di per sé meraviglioso. 12:20, buona pausa pranzo, stiamo raccogliendo un po' di messaggini, siete in tanti che ci raccontate qual è insomma quella faccenda domestica che fate quasi con piacere, insomma, beh sì, stavamo dicendo prima fa caldo, lo so effettivamente, perché qualcuno mi dice accendere il condizionatore è la faccenda domestica migliore in questo periodo. Sì, hai ragione, assolutamente ragione. Poi saluto al volo chi dice mi piace stirare e riordinare, ciao belli, grazie per il messaggio. Poi saluto chi dice l'aspirapolvere, invece odio stirare. Ecco, vedi che ci sono delle cose preferite e delle altre un po' meno. Gli altri messaggi poi li leggeremo più tardi.
1: L'estate di Radio 3i.
2: Ora da Manor, 20% di sconto con l'acquisto di 3 articoli già in saldo nei reparti moda donna, uomo, bambino e accessori donna, anche su manor.ch.
3: Da Risparmio Casa fino al 25 luglio.
4: Linea Elviv, shampoo da 250 ml o balsamo da 200 ml, 2 franchi e 49. Friggitrice ad aria Necchi, 4 litri e mezzo, 29 franchi e 90.
3: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
5: Cerchi un SUV che fa di più consumando meno? Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
6: Robiei, esperienze ad alta quota. In Val Bavona, immersi nella natura più autentica. Scopri la funivia, l'albergo, il ristorante e vivi la magia del ghiacciaio basodino. Escursioni mozzafiato e relax garantito.
7: Scopri di più su www.robiei.ch o sui nostri social.
8: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
9: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti, ci trovi a Taverne.
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: La pausa pranzo di Radio 3 di questo venerdì 10 luglio con i De Giornalisti e questa loro canzone che ha fatto la storia dell'estate di qualche anno fa, cos'era, 2017-18, quel periodo lì, aspetta fammi controllare che dobbiamo andare a vedere, 2018, ecco vedi, un po' di anni fa, che però di tanto in tanto la cantichiamo. Torniamo a noi, faccende domestiche, quali sono quelle faccende domestiche che fate quasi con piacere? Lasciamo stare il caldo, come dicevamo, perché si sa che adesso tutto diventa difficile. Saluto che hai mandato una bella foto dove c'è un ferro da stiro con dei vestiti eccetera eccetera e dice tu chiedi e sarà fatto, ok grazie. Poi saluto Michele che dice svuotare il frigo, lo adoro, ecco perfetto. Qualcun altro dice non esistono, ecco perché magari sono tutte un po' noiose, hai ragione. Poi saluto chi dice io una volta a casa con l'aria condizionata in tutta la casa farei le pulizie in tutta tranquillità, sposto mobili eccetera eccetera perché il tutto mi rilassa, però con l'aria condizionata in effetti è vero, fa la differenza. C'è un messaggio audio che volevo farvi sentire di questa nostra ascoltatrice che ci racconta questo, sentiamo.
1: Ecco, ciao, io ciao. Non so perché, sì. Parlando di caldo,
0: sì.
1: Tutti avvirano la fatica dello stirare.
0: Sì.
1: Prova a fare lo stirapugle. Ieri per forza, dopo una settimana abbondante con una cagnolina che anche pure il sottopelo ne perde una bacca.
0: Sì.
1: Ragazzo mio, prova. Ciao.
0: Grazie per il messaggio, sì, in effetti è vero anche questo. Ciao Valerio, io le faccende domestiche che faccio più volentieri è riassettare il divano e il letto, soprattutto perché dopo, se ho tempo, faccio un altro lavoro, uno sporco lavoro che qualcuno comunque deve fare, e cioè dormire. Ecco, hai ragione, effettivamente qualcuno deve pur farlo, e ci sei tu che lo fai un po' per tutti noi, grazie. Qualcun altro dice mi piace lavare i piatti, ecco, ci sta. Fare le pulizie non mi pesa affatto con il caldo, buon pomeriggio. Ma ecco, sì, davvero ci sta, questa cosa è una cosa molto molto bella. Dai, fateci sapere qual è quella faccenda domestica che comunque vanno fatte in ogni caso, però se è quella che magari preferite fare piuttosto che altro, dai raccontatecelo, poi giocheremo anche più tardi.

0: pranzo e buon pomeriggio. Beh.
1: Cosa sono le pulizie domestiche? Sembra una gran parolaccia.
2: Potrebbe essere.
1: A parte tutto si devono fare, ma in verità non mi piacciono proprio.
2: E in effetti è vero, fare le faccende domestiche non è poi così piacevole, però a molti effettivamente piace. Stiamo raccogliendo diversi messaggi, stavamo chiedendo qual è quella che preferite fare, non che vi piacciano particolarmente, che però comunque vanno fatte. Ce n'è una che magari è preferita ad altre. Comunque grazie per il messaggio. Saluto chi dice: io odio stirare sia col caldo che con il freddo. Sì, effettivamente ci sta, è proprio così. Poi saluto chi ci ha mandato un messaggino dicendo: ho ricevuto le figurine, che bello. E quindi insomma ci fa piacere quando i nostri ascoltatori ci raccontano, insomma, che ricevono anche i nostri premi che regaliamo. Tra poco invece vi regaleremo 2 biglietti per assistere a un bel concerto martedì al Boschetto Ciani, ma di questo ne parleremo nei prossimi minuti. Attenzione.

0: L'estate di Radio 3, Radio 3, Radio 3.
1: E tu, lo conosci il pappagallo Globi? No? Allora vieni al mercato Resega! Fino al 14 luglio ti aspetta un evento speciale per grandi e piccoli, tra giochi, storie, sorprese e premi. Ti aspettiamo al mercato Resega di Canobbio!
2: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo e in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre

0: 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
1: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia. Senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Cosa mi metto per sentirmi a mio agio? Risparmia fino al 70% con i saldi Zalando. Approfitta delle promo e della consegna premium con il programma gratuito Zalando Plus. Risparmia fino al 70% su Zalando. Offerta valida dal 5 al 14 luglio 2026 su prodotti e brand selezionati.
5: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

0: Vedete a volte com'è strana la storia. I Toto con questa Africa. Pensate che loro, quando hanno inciso questa canzone, pensavano di non metterla nell'album Toto 4, perché per loro era un po' troppo commerciale. È diventato forse il singolo più importante, non solo di quell'album, ma della storia, appunto, dei Toto, che ci hanno regalato veramente della musica incredibile come questa. A proposito, tenete in mente la formazione dei Toto, perché adesso invece parliamo di questo bel concerto che ci sarà martedì sera nell'ambito del Long Lake Festival e il Rome Festival. Martedì 14, il concerto di Mary Frost e Leo Middea. Noi vi regaliamo due biglietti per assistere a questo concerto, che sarà al Boschetto Ciani. Tutto questo martedì sera. Cosa dovete fare? Adesso mettiamo la sigla e poi vi spiego tutto.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio Treino. Il gioca e vinci estivo.
0: Eccolo, il gioca e vinci estivo per vincere questi due biglietti per assistere al concerto, appunto, di Mary Frost e Leo Middea di martedì 14 intorno alle 20 al Boschetto Ciani del Parco Ciani. Dovete rispondermi correttamente tramite WhatsApp a questa domanda che vi farò. Vi ho parlato prima dei Toto. La formazione dei Toto si è formata a Los Angeles nel, vi do le tre annate, una di queste è quella corretta, 1978, 1976 o 1981? Dai, fate voi, 78, 76 o 81? Beh, insomma, è quella la risposta. Quindi scriveteselo tramite WhatsApp e vi manderemo a vedere questo bel concerto al Parco Ciani di martedì sera a partire dalle 20. Due biglietti, quindi scrivete immediatamente, dai.

0: Leggendari Boston con la loro canzone, quella intitolata Amanda, a chiudere la seconda ora di quello che è il nostro appuntamento. La soluzione per quanto riguarda il concorso fatto per il concerto del Parco Ciani di Mary Frost e Leo Middea del 14 luglio era 1976, perché prima, suonando appunto la canzone di Toto, vi abbiamo chiesto quando si è formata la formazione: 78, 76 o 81. Devo dire che quasi tutti hanno indovinato, ma il biglietto è finito a Sori di Chiasso, quindi insomma lei andrà a vedersi il concerto, due biglietti per assistere appunto a questo spettacolo. Comunque credo che ce ne siano ancora poi nelle prossime ore, quindi prestate molta molta attenzione, vi daremo la possibilità di andare a vedere questo bello spettacolo che si terrà appunto al Parco Ciani. Tra poco c'è l'informazione.
1: Radio 3 d'estate.
2: Gioca i mondiali al casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
3: Letto, sedia. Letto, letto, sedia. Letto, board, sedia. Lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso. Fister.
4: Questa settimana alla Migros, 41% sul caffè in chicchi Chicco d'Oro Tradition a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.
5: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design, non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale, pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
6: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
7: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
8: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi degli anni 60, 70, 80 e 90? Dammi la mano e andiamo insieme a spasso nel tempo. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Radio 3.
0: Sono le 12:58.
9: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
10: Ticino News.
11: Alessandro Cocca al microfono, la canicola continuerà a farci compagnia. Meteo Svizzera ha prorogato l'allerta di grado 3 fino almeno a venerdì prossimo, temperature previste attorno ai 35 gradi. Sentiamo Lorenzo Di Marco di Locarno Monti.
12: I dati parlano piuttosto chiaro, restiamo anche per tutta la prossima settimana sotto l'influsso di un vasto anticiclone che si estende dal vicino Atlantico fin sull'Europa centrale, e questo favorirà ancora temperature che supereranno le soglie per l'allerta canicola di livello 3. Ciò nonostante, oggi è prevista una temporanea attenuazione delle temperature, questo grazie all'attività convettiva che sarà un po' più marcata a partire prima dalle Alpi, poi anche sul Ticino centro-meridionale, così come domani ci sarà ancora un po' di probabilità di avere rovescio temporali, soprattutto nelle Alpi. Quindi oggi domani c'è una lieve flessione delle temperature, però a partire da domenica siamo di nuovo dentro in pieno. La fase più intensa di questa nuova settimana canicolare sarà soprattutto tra martedì e giovedì, con afflussi di aria molto calda che interesseranno soprattutto il nord delle Alpi, dove tra l'altro le temperature massime potranno raggiungere anche i 38 gradi. Al sud le massime non dovrebbero raggiungere valori così elevati, ci fermiamo tra virgolette solamente sui 35, quello che è sempre determinante però al sud delle Alpi sono le minime notturne, che restano generalmente più elevate rispetto che quelle che abbiamo al nord delle Alpi.
11: E dopo Brissago anche a Coldreri entrano in vigore le misure restrittive a causa della siccità: vietato lavar l'auto, le terrazze, riempire piscine, i prati potranno essere irrigati 3 volte a settimana con distinzione dei numeri civici. La situazione è critica, si stanno manifestando, ha scritto il municipio, i primi segnali di una nuova crisi idrica. Paura in Grecia su di un volo Ryanair operato da Malta Air. Un motore si è rotto, alcuni frammenti hanno colpito un finestrino rischiando il risucchio del passeggero che era seduto accanto. La tragedia è stata evitata solo perché l'uomo è stato trattenuto sul sedile da altri passeggeri. L'aereo in volo da Salonicco verso Memmingen in Germania è quindi stato costretto ad atterrare in emergenza. 4 passeggeri sono stati trasportati in ospedale a scopo precauzionale. Nel primo semestre 2026 i cinema svizzeri hanno totalizzato oltre 5 milioni di ingressi, il miglior risultato dal 2023, pur restando sotto i livelli pre-pandemia. La crescita più forte nella Svizzera italiana, trainare il botteghino, i blockbuster internazionali, calati i film europei e svizzeri, il record di presenze grazie anche al film su Michael Jackson.
1: L'infotraffico.
11: Andiamo sulle strade, traffico intenso tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda, tra Quartino e Cadenazzo.

sicuro una delle canzoni contemporanee più famose in cui si parla di New York, di questa di Jay-Z con Alicia Keys, Empire State of Mind, che rimane sempre, ormai è un classico effettivamente, perché sono passati un bel po' di anni. Siamo ufficialmente entrati in quella che è l'ultima ora, stavamo chiacchierando prima di quelle che sono quelle faccende domestiche che eventualmente fate quasi con piacere anche quando fa caldo. Volevo salutare al volo la Carme e poi chiudiamo il discorso, ne apriamo un altro, perché sapete noi apriamo una serie di finestre nei nostri appuntamenti. Ciao Valerio, allora io amo molto stirare, il caldo a me dà un'energia particolare, a mio avviso il caldo c'è sempre stato, siamo d'accordo, anzi ora abbiamo diversi modi tipo aria condizionata eccetera eccetera. Un abbraccio e grazie come sempre per la compagnia che dà refrigerio. Un abbraccio Carmen, che non è evidente in questo periodo dare refrigerio, perché col caldo che fa effettivamente sì, insomma è un'altra cosa. Va bene, tra poco cambieremo argomento, parleremo d'altro e quindi avremo occasione di chiacchierare ancora per un'oretta insieme, meno ben 45 minuti più o meno. Intanto è di Brickle.

la nuova canzone di Lizzo, quella intitolata Don't Make Me Love, è il nuovo singolo per quanto riguarda questa artista che abbiamo voluto risentire nel nostro appuntamento. Pausa pranzo, sì dai, sono le 1:15, quindi insomma ci stiamo tenendo compagnia a vicenda. Tra l'altro ho notato che nel corso dell'ora, prima della fine dell'ora, dobbiamo regalare un cappellino di quelli della nostra radio, quindi sono bellissimi, davvero uno dei gadget più belli in assoluto, quindi prestate molta attenzione perché dopo chiaramente faremo in modo di giocare con voi prima di chiudere. Però volevo chiedervi un'altra cosa, sapete che noi, come dicevamo prima, abbiamo diverse finestre. Volevo parlare un pochino di questa roba qua, io mi immedesimo anche in questa cosa qui. Qual è quella cosa che fate appena salite in macchina? Cioè voi appena quando dovete andare da qualche parte, salite in macchina, la prima cosa che cos'è? Mi viene in mente la cintura e vabbè, ci può stare, ma il resto cos'è che fate? Provate a pensare, immaginate questa cosa, salite in auto, ma la primissima cosa che fate che cos'è? Ce lo fate sapere, dai, in tanti sarete in auto in questo momento, quindi di sicuro vi viene in mente immediatamente, dai, 079 449 9537.

0: La bossa nostra con la nuova canzone di Gaia nel nostro appuntamento che abbiamo voluto risentire. Che bella, è sempre molto carina questa canzone, forse una delle canzoni dell'estate. Stanno arrivando diversi messaggi, ma li voglio tenere per dopo perché sono bellissimi, perché vi stiamo chiedendo qual è la cosa, la prima cosa che fate appena salite in auto. Raccontatecelo.
1: Questa è Radio 3i, Telesuona.
2: Questa settimana alla Migros 50% sul gelato Megastar, diversi gusti in confezione da 12. Scopri di più su migros.ch.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
4: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
5: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
6: Amore, mi compri una nuova cucina?
7: Fatto.
6: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
7: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: La canzone dei Train, quella intitolata Drive By, e beh, bella carica questa, ti dà una bella energia, soprattutto quando ne hai bisogno, tipo il venerdì pomeriggio, no? Effettivamente è il momento che si ha più bisogno, evidentemente, per finire la giornata lavorativa per moltissimi, per quelli che stanno lavorando. Allora, ci segnalavano un problema legato alla viabilità in quel di Sant'Antonio, sulla Cantonale, in direzione Cadenazzo c'è Colonna, perché c'è stato un incidente, quindi insomma qualche disagio da quelle parti. Torniamo a noi, perché vi stiamo chiedendo qual è quella cosa, ma la prima è in assoluto, la prima cosa che fai appena sali in macchina. Ci sono diversi messaggi. Saluto chi dice: attacco il cellulare al cavo del caricatore. Vero, sì, in effetti è vero, una delle prime cose che si fa, grazie. Poi saluto chi dice: spegnere start and stop, è vero, che anche è una delle cose che faccio subito, perché è una di quelle cose che insomma, vabbè, grazie. Ciao Valerio, io cerco una bella canzone nella mia playlist. Perfetto, benissimo. Poi saluto chi dice: inserisco subito la chiave per accendere Radio 3. Ciao Enrico, grazie Enrico, un abbraccio. La prima cosa che faccio, accendo la radio. Manu, grazie anche a Manu. Poi salutiamo anche questo nostro ascoltatore che dice questo:
1: anche te, ma che domande.
0: Cosa?
1: Ovviamente assicurarmi che la radio sia impostata su Radio 3.
0: Ecco, perfetto, benissimo, bravo, bravo, questa è una cosa saggia da fare. Poi la prima cosa che faccio quando salgo in macchina, accendo e continuo ad ascoltare voi amici, felice continuazione, grazie Sergio, un abbraccio. Accendo la radio, tutti così, effettivamente. Qualcun altro dice: abbasso i finestrini. Ecco, vedi, ci sta alla grande. Poi salutiamo anche chi dice: io per primo la saluto, poi la ringrazio per che fedelmente mi porta dove ha bisogno. Poi chiaramente accendo la mia radio, sempre con voi, un abbraccio Aiden, grazie, un abbraccio, che bello, saluta la sua auto, una cosa carina, un bel gesto, no? In effetti, perché è come se fosse una persona, nonostante sia un oggetto, ha quasi un'anima, tra virgolette, quindi effettivamente è una cosa carina, dai. Poi qualcuno mi fa sorridere perché dice: io mi faccio il segno della croce, ma perché, dai? Va bene, dai, qualcuno dice: accendo la mia aria condizionata, eh sì, anche questo effettivamente, in questo periodo soprattutto, è una cosa che si fa, e è abbastanza facilmente. I got my

fatto che sono passati 26 anni dall'uscita di questa canzone, però è sempre speciale, davvero. Ne fa i Messaggeri della Dopa. Tra l'altro, c'è nei Messaggeri della Dopa c'era Giuliano Palma, che nei cori, insomma, nel ritornello è lui che canta in questo pezzo di Neffa che abbiamo voluto risentire, appunto, Aspettando il Sole. Ma di sole ne abbiamo troppo in questi giorni. Va bene, grazie ancora a tutti quelli che stanno scrivendo. Volevo salutare Lauretta, che diceva, anzi chiedeva, se poteva fare gli auguri alla mamma Lucia, che oggi compie gli anni. Ma certo, tanti auguri anche da parte nostra, quindi Lucia, auguri da Lauretta e da tutti noi di Radio 3, ok? Grazie. Poi volevo salutare Alex, che mi dice: beh, prima di tutto la prima cosa che faccio, accendo la macchina, se no non posso fare nessuna funzione. Vabbè, questo è scontato, credo, no? Però ci sta, giusto che sia così. Poi volevo salutare al volo anche, allora vediamo un attimo, qualcuno che ci chiede una bella canzone. Beh, vediamo, magari mi sono perso il messaggio, evidentemente è lì da qualche parte. In ogni caso, attenzione, perché tra non molto arriverà il momento del cappellino. Che bel gadget, quello è forse uno dei più belli dell'estate, quindi avrete occasione di vincerlo con una domandina che vi farò, ma è una cosa molto molto semplice, dai. Intanto c'è Martin Solveig, che fa sempre molto weekend, soprattutto se arriva di venerdì, e a quest'ora ci sta. La canzone è quella intitolata Jealousy.

0: rimane sempre meravigliosa questa canzone di Giorgia, intitolata La cura per me, nel nostro appuntamento di oggi. C'è un ragionamento viabilità piuttosto importante, perché ci segnalavano problemi sulla strada Cadenazzo direzione Riazzino, tra Cadenazzo e Contone Colonna, e via Suisse ci comunica che si prevedono lunghi ritardi, quindi c'è stato un incidente che sta creando diversi problemi legati un po' alla viabilità. Allora, ci fermiamo un istante e tra poco torniamo con Barbra Streisand e i Bee Gees.
1: Questa è Radio 3.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo

0: Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Volkswagen.
2: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
3: Braccioli e gonfiabili non sono una garanzia di sicurezza, nemmeno quando si sa nuotare.
4: Sorveglia sempre i bambini. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
5: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
6: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
7: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
8: Radio 3,
9: dove batte il cuore.

0: fa sempre venire il brividino, questa canzone di Barbra Streisand con i Bee Gees, Woman in Love, che abbiamo voluto risentire quasi in chiusura del nostro appuntamento, ma attenzione, perché adesso vi farò vincere il nostro cappellino. Prestate molta attenzione a quello che dirò adesso, perché vi parlo della Notte Mondiale di Radio 3. In occasione della partita della Nazionale di Calcio contro l'Argentina, saremo in diretta su Radio 3 e Teleticino a partire dalle 2.45 di domenica mattina, chiaramente, la notte tra sabato e domenica, insomma, verso domenica mattina. Saremo inoltre presenti con Maxi B, Luca Ventura e Michael Casanova a Piazzale alla Valle a Mendrisio per sostenere assieme la Nazionale. Passa a trovarci a Mendrisio, ok? Ecco, e adesso mettiamo la sigla, poi vi dico che cosa dovete scrivermi.
1: Il gioca e vinci estivo.
0: Il gioca e vince estivo. Per vincere il nostro cappellino, il nostro gadget in assoluto, dovete dirmi chi ci sarà a Piazzale alla Valle. L'ho appena detto, i nostri tre baluardi. Quindi scriveteci i tre nomi di chi sarà a Piazzale alla Valle ad animare la nottata, insomma, domenica tra le 2.45, e vi porterete a casa il nostro cappellino. Ok, tutto chiaro? 079-449-9537. Ci saranno loro tre, l'ho detto adesso, quindi scrivete.

Toujours Dimanche, la nuova canzone di Giselle, ecco, si chiama così per la precisione, è anche la penultima del nostro appuntamento di oggi. Allora, che per quanto riguarda il concorso del cappellino, avete scritto in tantissimi, ovviamente, neanche a dirlo, e la risposta esatta erano Maxi B, Luca Ventura e Michael Casanova, che tutti avete indovinato, l'avevo detto un istante prima, e è stato scelto a sorte Roberto di Sonvico, che ha vinto il nostro cappellino. Ecco, quindi è andato, è per lui. Grazie per essere stati con noi, vi abbraccio, vi auguro un felicissimo weekend, noi ci risentiremo lunedì a partire dalle 11. Tra poco con voi ci sarà Riccardo Pellegrini a tenervi compagnia per questo venerdì pomeriggio. Da Valerio è tutto, buon weekend!

0: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
3: Dal 9 al 26 luglio Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Frois, Tarrus Riley e l'Adelio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch.
4: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System. A Coldrerio, via San Gottardo 28.
5: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
6: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla, c'è!
7: Sono le 13:59 minuti.
0: Ticino News.
8: Ben ritrovati da Laura Milani. Verità e trasparenza dopo mesi di fango. Così la Lega dei Ticinesi esprime soddisfazione dopo che il Consiglio di Stato ha risposto all'interrogazione presentata dal deputato Andrea Sanvito sull'incidente stradale in cui fu implicato Norman Gobbi nel novembre del 2023, subito dopo il ritiro dell'interpellanza di Fiorenzo Dadò. Secondo la risposta del governo si trattò di un episodio definito bagatellare, con soli danni materiali, due veicoli coinvolti e un tasso alcolemico lieve. La Lega accusa chi nei mesi scorsi avrebbe alimentato sui media una campagna basata su ricostruzioni infondate, con l'obiettivo di screditare Gobbi e colpire il movimento. Per la Lega la vicenda è ora definitivamente chiusa. L'ondata di calore che colpisce il Ticino e il Moesano non accenna a diminuire. Le autorità hanno prorogato l'allerta canicola, già in vigore fino a venerdì 17 luglio alle 20, per tutte le zone al di sotto degli 800 metri sul livello del mare. Il picco più intenso è atteso tra martedì 14 e giovedì 16 luglio. Se le previsioni saranno confermate, a Lugano potrebbe cadere un record storico, quello dei giorni tropicali consecutivi, attualmente fermo a 14, stabilito nel 2022 ed eguagliato già alla fine di giugno di quest'anno. I cinema svizzeri tornano a riempirsi nel primo semestre del 2026. Gli ingressi sono aumentati sensibilmente, con una crescita particolarmente marcata in Ticino. Alessandro Cocca.
9: Secondo i dati dell'Ufficio di Statistica, nei primi sei mesi dell'anno i cinema svizzeri hanno registrato 5,3 milioni di spettatori, il miglior risultato dal 2023, anche se ancora inferiore agli ingressi del primo semestre del 2019, prima della pandemia. La Svizzera italiana guida la crescita con un aumento del 33%. A trainare il botteghino sono stati soprattutto i blockbuster internazionali, mentre i film svizzeri ed europei hanno perso pubblico. Molto bene anche le produzioni provenienti da altri paesi, grazie al successo del marocchino Calle Malaga e del giapponese Rental Family. Il momento di maggior affluenza è stato registrato a metà maggio, con quasi 365.000 spettatori in un solo fine settimana, grazie anche al film su Michael Jackson.
8: Tensioni nella notte a Londra al termine del quarto di finale dei mondiali tra Francia e Marocco. Secondo quanto riferiscono i media, centinaia di persone si erano radunate per seguire la partita quando un gruppo ha occupato la carreggiata bloccando il traffico. Gli agenti sono intervenuti, ma la situazione è rapidamente degenerata. Bottiglie di vetro e fuochi d'artificio sono stati lanciati contro la polizia. Un agente è rimasto ferito alla testa ed è stato trasportato in ospedale. Quattro persone sono state arrestate con l'accusa di disordini violenti.
3: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
0: Infotraffico.
8: E via Swiss segnala traffico congestionato sulla 2 tra Chiasso e la frontiera di Chiasso Brogeda, così come sulla strada cantonale tra Cadenazzo e Contone in direzione di Riazzino.
0: Radio 3 ti presenta Granita.
7: Eccomi, buongiorno, buongiorno, ciao Laura. Se vedi sotto in portineria, gli dici che sta per arrivare Davide?
8: A chi lo devo dire?
7: A chi c'è in portineria?
8: Va bene, lo dirò.
7: Lì ci sta per arrivare Davide Van der Sloot. Ha detto il Riccardo, se quando arriva lo accompagnate su.
8: Di accompagnare.
7: Era in macchina che stava venendo qua.
8: Perfetto.
7: Magari allora è già là.
8: Ci sarà la Brigitte o la Pamela.
7: Sì,
8: non so, adesso vado a controllare.
7: Attaccavano adesso.
8: Grazie.
7: Grazie a te, Laura. Buongiorno. La ritroveremo poi. La ritroveremo con. No, tu no? Vai in TV stasera? Finito? Finito. Va, allora buon weekend. Buon weekend e buona partita. Non ho chiesto a Laura se guarda la partita, ma sì. Aspetta, è ancora aperto il microfono.
8: Ti rispondo?
7: Guardi,
8: sì, la guardo.
7: Come sei organizzata?
8: Sono rimasta vittima di questa euforia.
7: E
8: anche gli orari così insoliti, secondo me, fanno. Cioè, secondo me c'è più voce.
7: La domenica, quell'ora è perfetto col sabato sera prima.
8: Ma tu?
7: Perché.
8: Stai sveglio di solito fino alle 3 o
7: no,
8: ti svegli?
7: No, io alle 9 vado, già faccio fatica. Però se tu guardi bene la partita messa lì, che non è un martedì, è una domenica, quindi hai il sabato sera che puoi organizzare tutto quello che vuoi o con la mia per tirare proprio tardi.
8: Io
7: no?
8: Non so se ce la faccio, mi sa che opterò per il riposino prima e metterò la sveglia.
7: E poi metti la sveglia.
8: Ormai ho due bambini piccoli, è cambiata la vita, è cambiata.
7: Lo so. Ti terranno sveglio loro.
8: La mattina dopo.
7: Buon weekend, buon lavoro, ciao Laura, perché è un lavoro anche quello, ho due bambini. Buon pomeriggio a voi, vi accompagno fino alle 17. Oggi non c'è Luca Ventura, siamo stati insieme fino a ieri, io e Luca, e devo dire anche molto molto bene, perché Luca mi piace molto, è bello stare con lui, abbiamo raccontato delle cose, abbiamo fatto un sacco di risate. Come ho già detto, viene a trovarmi Davide Van der Sloot oggi pomeriggio, Davide che sarà in concerto domenica e avremo modo di parlarne con lui.

0: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Ma se ne è successo al Cenere in direzione Locarno?
1: Bel disastro, un bel disastro. In effetti ci sono diverse segnalazioni, stavo adesso vedendo, così aggiorniamo un po' anche da Via Swiss. Allora, le notizie che ho sono queste, proprio di qualche minuto fa. Tra l'altro confermiamo quello che già vi è stato raccontato dalla redazione poc'anzi. Rotatorie aeroporto di Locarno e Contone, colonna, traffico congestionato, si prevedono lunghi ritardi, direzione Riazzino tra Cadenazza e Contone anche lì. Poi in direzione sud, prima di Chiasso, ci sono dei forti rallentamenti, tanta gente che parte. È venerdì, fine settimana, calderrimo dappertutto, un caldo incredibile, la canicola che fa record. Stavo vedendo anche questa cosa prima su Ticino News, canicola in Ticino, meteo svizzera più intensa e lunga del 2003. La canicola è l'argomento forte, perché comunque stare fuori, si boffa di brutto,

1977, che estate, stavo facendo due conti, avevo 13 anni io, quando andava a marsi un po' di Lucio Battisti, 13 anni, 13 anni, ma ti rendi conto? Voglio mandare un saluto ai 13, c'è qualche 13enne all'ascolto oggi? Perché anche loro avranno le loro canzoni di adesso, che quando poi arriveranno agli Anta diranno avevo 13 anni. E allora così, per curiosità, proprio perché amarsi un po' significa tanto, poi il retro di questo 45 giri era sì viaggiare, e beh, 13 anni non è che avevo i soldi per comprarmi l'intero LP, quindi mi ero avevo comprato il 45 e mi ricordo che sul retro c'era sì viaggiare. Comunque sono andato a vedere la classifica dei più venduti del 1977 e c'è questa canzone al primo posto in assoluto, al secondo c'è questa. Hai capito? L'estate di Umberto Tozzi, Ti amo, quella del 1977. E poi al terzo posto c'è questa. Solo tu nel calore del mattino che risveglia intorno al sole. Yaman, abbiamo viaggiato velocemente nel 1977, adesso andiamo in tempi più recenti, 2022, Boom Bobo.

Too Much Heaven, Eiffel 65, qui rivisitata a modi Bundabash su Radio 3. Mandiamo un po' di saluti, dai, alle persone che stanno scrivendo. Luca, poi c'è Jonathan da Pregassona che urla attraverso il WhatsApp un Forza Nati, poi ancora lo zio Pino, poi c'è la Cat. Buon pomeriggio anche alla cara Cat e buon pomeriggio anche a Franco e a tutti quelli che si aggiungeranno poi alla lista dei presenti in questo venerdì 10 luglio 2:20 di un pomeriggio dove domina la canicola e dominano anche le canzoni dell'estate, tipo questa, Agitare Coca-Cola.

0: suona. Questa è Radio 3i.
1: E tu, lo conosci il pappagallo Globi? No? Allora vieni al mercato Resega! Fino al 14 luglio ti aspetta un evento speciale per grandi e piccoli, tra giochi, storie, sorprese e premi. Ti aspettiamo al mercato Resega di Canobbio!
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
3: Cerchi un SUV che fa di più, consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso, in tutta la rete Dacia Ticino.
4: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
5: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
4: Più stile, più comfort, più valore.
5: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
4: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
5: Vivi il cambiamento.
6: Cassoni Color.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: La Mannoia con Ivano Fossati. Ecco, volevo partire da qui con il nostro ospite di oggi pomeriggio. Benvenuto Davide.
1: Ma buongiorno a tutti.
0: Bentornato, buongiorno. Bentornato. Allora, Davide Van de Sfroos, che domenica sera sarà protagonista all'Ex Sound Park, che ha aperto ieri sera con appunto La Mannoia. In questa serata molto molto particolare, ho avuto il piacere di esserci e devo dire che è impegnativa, perché comunque andare lì con un album, per celebrare un album come Anime Salve, no? Che non è un facilissimo. No. E in effetti c'è stato un momento, lei è stata molto brava a raccontarlo, poi anche nello scegliere altri pezzi, perché comunque sia di De André che di Fossati ha fatto anche altre cose che erano in giro, è venuto fuori un bel concerto con Finalone. Lei poi è brava a dipingere le cose da una canzone all'altra, insomma, la, come ti dicevo, no? Tu fai parte di quella schiera lì, fai spettacolo ma le canzoni le racconti anche, ed è bello quando ti accorgi che c'è un pubblico attento che ha fame di questo, un bel segnale questo, no?
1: Questo è il segnale fondamentale per tutti noi che facciamo questo lavoro. Allora, stiamo parlando di un certo De André, il quale con Anime Salve sicuramente mette lì il suo testamento e va a girare il cacciavite su tematiche di vario tipo nel disco. Io mi ricordo per esempio una canzone che mi ha sempre affascinato dalla tematica dura, pesante, ovvero la faida nella zona di Sardegna, la disamistade, e questa canzone lui riesce a tracciarla in modo poetico, spietato se vuoi, ma anche con tutta la malinconia e con tutta la l'antropologia che ci vuole per raccontare una cosa senza essere troppo pesanti, eh? Quando senti uno sparo che è un'assenza apparecchiata per cena. Ecco, quando sotto il palco, come hai detto tu, ci troviamo ad avere delle persone che sono lì per ascoltare.
0: Sì, attente.
1: Allora anche noi cominciamo a volare un pochettino più in alto, a sentirci rinfrancati, perché questa cosa non è ancora scaduta, grazie a Dio, perché il tuo lavoro dell'andare, cercare, del voler narrare ha ancora un pubblico davanti. Il bardo, l'uomo medicina, la donna in questo caso, ma noi poi è un grande interprete.
0: Eccomi, no?
1: È un grande interprete.
0: È una messa benissima anche musicalmente, accompagnata da una mini orchestra. L'essenziale, niente di. Però, tac, perfetto, era lì.
1: Lei riesce a modularsi su qualsiasi tematica, su qualsiasi brano, rimanendo estremamente Fiorella Mannoia. Perché tu dimmi come tu senti la batteria di Charlie Watts dei Rolling Stones, capisci che sono i Rolling Stones perché c'è quel sound. La voce della Mannoia è come la voce dei Rem, è come la voce di Tom Waits, cioè
0: riconoscibilissima.
1: Non puoi, Lou Reed è il sound che ha, ecco,
0: è lì. Abbiamo citato Anime Salve, ascoltiamo una delle canzoni più popolari da questo disco.

lucente dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza, così

0: domenica appunto a Cernobbio, però poi ce ne sono altri, parte il nuovo tour ed è affascinante vedere quello che è stato il lavoro di preparazione di questa veste che hanno dato ai pezzi che ascolterete. Ne parliamo tra pochissimo qui su Radio 3i.
1: Questa è Radio 3i.
2: Da Risparmio Casa arrivano i 30 giorni più convenienti dell'anno. Per tutto il mese di luglio, oltre 2000 prodotti in offerta ti aspettano. Occasioni imperdibili per la casa, la cura della persona, il bucato, gli animali e molto altro. Cerca le offerte in negozio e riempi il carrello di convenienza. Risparmio Casa.
3: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
4: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
5: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: Oggi è venuto a trovarci Davide Van de Sfroos e questa era la macchina del zio Tony, non a caso, perché vogliamo raccontare un po' di come sarà la serata di domenica e di com'è questo nuovo tour dell'estate.
1: Allora, noi abbiamo lasciato il tour dei teatri, che è stato quello che abbiamo fatto con l'orchestra, ovvero la Folchestra, che ci ha dato tantissime soddisfazioni, teatri tutti sold out, e io stesso, che come ho raccontato anche a voi più volte, mi sono sentito le canzoni rivestite e dilatate in un modo che mi emozionava ogni sera. Adesso però passare di colpo al caldo, alle birre, all'odore del tiglio che si mescola con l'autan,
0: le cicale, ieri sera c'erano anche le cicale,
1: che comunque sia, ho saputo delle cose sulle cicale incredibili. Pensa che non mangiano quasi niente. E fanno tutto il casotto lì,
0: Io non sapevo la roba che quando fanno casino sono anche agli ultimi della vita. Sono i maschi che sono venuti fuori dalla terra dopo chissà quanto e sono alle ultime quando
1: un po'
0: si accoppiano e vanno. Non è allegrissima come roba.
1: Anche l'agave, no? Che tu dici fiorisce una volta sola, però quando fiorisce è perché sta morendo. Però quel fiore lì può diventare anche svariati metri e può anche durare 15 anni. Quindi non è che mattina veni fuori il fiume e l'agave. No. Comunque sia, tornando a noi, volevamo dire, adesso saltiamo sui palchi e c'è la gente che suda, che beve, che salta, che balla. E non fermiamoci al, come dire, a quello che è già stato fatto. Sì, cantiamo le nostre canzoni, la macchina del zio Tony, la curiera, la balera, il Grand Hotel, l'acqua dolce. Però io avevo proprio l'esigenza di rispolverare quel mood di quegli anni 70, di quella psichedelia bella, quella che ci aveva preso il cuore e anche le estati, quella caleidoscopica. Ci piace in questo show, e già due ne abbiamo fatti, abbiamo visto che anche la gente si diverte, usare dentro e fuori le canzoni anche dei momenti, delle piccole citazioni che poi la gente riconosce benissimo, e uno, diciamo, anche un ensemble sul palco con un grande tastierista, un sassofonista, una linea tra basso e contrabbasso e batteria molto affiatata. Abbiamo sempre il nostro Hang al violino, abbiamo sempre Paolo alle chitarre elettriche e quant'altro.
0: Ecco, ma queste citazioni da dove arrivano?
1: Queste citazioni arrivano da gente come fossero i Doors, ecco. Floyd, gli Area, e sono soltanto un condimento. La gente non deve spaventarsi, le canzoni sono quelle. Però sono cariche di tutta una sonorità che è festosa, è intensa e ti riporta un po' a Grateful Dead, Quicksilver, Messenger Service e tutta quella gente che poi ci ha, non dico condizionato, ma stimolato a cercare sempre di trovare attraverso il dialetto, attraverso il folk, anche quella componente rock libera.
0: Allora, qua arrivano tantissimi messaggi per te.
1: Leggi tu.
0: Adesso te li leggo.
1: Finti.
0: Allora, non vedo l'ora del concerto, scrive Silvia. Ci vediamo domenica. Poi ancora Ricky, Dilia, Davide, che sarò lì anch'io. Fritz. Di Ossuccio. Poi grazie a Davide Van de Sfroos. Dov'è che è? Le sue canzoni sono il mio antistress preferito, scrive un'altra ascoltatrice. Se riesci, fai fare un autografo da Davide per Tony. Guarda, dopo gli do il foglio e vieni qua a ritirarlo.
1: Certo.
0: Bello, però, questa è la radio.
1: E certo.
0: Ti ricordi quando arrivavano perché sentivano che eri di là col disco?
1: Oggi sono stato in un'altra emittente.
0: Quale?
1: E a Como, Radio Ciao Como.
0: Ah, da Rondinelli?
1: No, c'era.
0: Ma Rondinelli è lì, no?
1: E oggi c'era
0: un altro.
1: Azzurro.
0: Ah. Ma sempre dei canali?
1: Sì. Canali Fratelli erano lì. E poi c'era Azzurro e così. E c'era un pacco per me. Portato da Sam Kumask, e quindi la radio che è un po' la veranda anche di casa, la radio che diventa il posto di famiglia, no? Quelle emittenti che noi avevamo anche popolari, Radio Bellagio per esempio, Radio Stella, Erano affascinanti perché qualche volta che ci andavi anche, che ti facevano fare quell'oretta al sabato pomeriggio tra amici, parlare di rock che all'epoca era un po' il grunge e roba del genere, ma ti dava una sensazione proprio di poter raggiungere le persone. Oggi lo puoi fare con i podcast, lo puoi fare con... sì, lo puoi fare con i social, e tutto diventa molto fitto. Però quella magia, quell'autenticità, quel rituale del sedersi, dell'entrare, questa è Radio XYZ, tu entrai
0: senza telecamere,
1: no, era tutto...
0: perché quelle lì hanno portato via tanto il fascino, vabbè, immaginare,
1: i tempi cambiano, certo. Lo diceva anche un certo Zimmerman, un certo Bob Dylan. The time they are changing, ma lo diceva già tanto tempo fa che
0: è
1: non
0: così.
1: Ero ancora nato. E caspita se sono cambiati.
0: Tra l'altro noi ce l'abbiamo in ballo da anni, questa, la facciamo la prossima stagione, una serata dove tu vieni a fare proprio la radio. In diretta,
1: sì,
0: però.
1: Sì, avevamo
0: di sera, di notte.
1: Quella radio Lupo Solitario, maratona notturna.
0: Che chiamano e...
1: 9, dalle 9 alle 9, una roba così, o dalle 12 alle 12, non lo so, fate voi. Sì, quella cosa proprio della gente, degli insonni,
0: esatto.
1: di quelli che hanno caldo, oppure di quelli che ti sto sentendo, sto viaggiando. E queste qua sono le cose che hanno fatto grande la radio e il cinema e la letteratura.
0: Esattamente. Allora, la organizzeremo questa. Io metterei un'altra cosa tua. Non so, cosa facciamo? O se no... trasformiamo un attimo The Throes della radio, mettiti nei panni di chi sta ascoltando la radio adesso, no? 3-10, 36 gradi, estate proprio
1: torrido.
0: Cosa gli metteresti se tu sei lì in radio e hai davanti a te, guarda, anche se non ce l'abbiamo la trovo perché apro il robot.
1: Ma io posso attingere a qualunque canzone dell'universo.
0: Tu, secondo te, qual è il pezzo che adesso starebbe...
1: A questo punto io... proporrei un pezzo proprio perché è torrido, proprio però perché deve esserci anche una doccia energetica,
0: fresca, sì.
1: Quindi una cosa che è calda ma che è anche energetica, che è cupa però è ritmata. Loro sono i Wall of Voodoo e la canzone per me deve essere Mexican Radio. E poi voi che ascoltate col ventilatore o con l'aria condizionata oppure con la finestra aperta che vedete in tutto il cold, mi dite se è o non è una canzone da iperestate.
0: Allora la sto cercando,
1: si sta parlando del momento clou di questo grande gruppo, di quando ancora il cantante era Stan Ridgway. Eccola che è partita,
0: è questa.
1: Buon caldo a tutti, sentite che pezzo.

0: Allora, c'è chi scrive: sembrano i nomadi in inglese.
1: I nomadi in inglese. La voce di Stanley Gue è abbastanza strana. C'ha questo Mexican radio che ci fa pensare: io vagabondo che sono io. Hai capito? Non sarebbe male sentire un pezzo dei Nomadi arrangiato dai Wall of Voodoo o viceversa. Comunque sia, sentite la polvere del deserto, le parole che dice Mexican Radio, Tijuana, e poi c'è questo calore, questa deserticità, come nei pezzi dei Giant Sand e così via. Però c'è anche il ritmo e c'è qualcosa di vagamente notturno.
0: C'è tutto in questo pezzo che chiude questa ora. Rimani ancora un attimo, c'è l'informazione e poi rientriamo. Magari,
1: sto qui a aspettare per un saluto.
0: Magari così almeno mettiamo un ultimo pezzo. Qua tra l'altro stanno chiedendo a gran voce la Curiera. Da certi pezzi
1: la Curiera.
0: Ecco di cosa voglio parlare con te dopo, di questa roba qua, perché ci sono quei pezzi, tu ne hai fatti mille, ma ci sono quelli che non ti scrollerai mai di dosso, no? E lì ci sono vari correnti di pensiero degli artisti su sta roba qua. Tra poco con Davide Van de Sfroos.
2: Questa è Radio 3. Radio 3. Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
3: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
4: Anche io.
3: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
4: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
3: E se ci piace lo compriamo.
4: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
5: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
6: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
7: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
0: Sono le 14.58.
2: Ticino News.
8: Buon pomeriggio, ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. La cronaca in apertura con quattro persone finite in manette a seguito di una violenta lite avvenuta ieri a Lugano. Romano Bianchi.
9: Ministero Pubblico e Polizia Cantonale comunicano che ieri, poco prima delle 18, presso il Parco Ciani a Lugano, è scoppiata una lite che ha visto il coinvolgimento di cinque persone. Nel corso dell'alterco, un 32enne kosovaro domiciliato nel luganese è stato colpito al volto, riportando delle fratture che ne hanno reso necessario il trasporto in ospedale. Immediatamente sono iniziati gli accertamenti per individuare le persone coinvolte, che hanno portato al fermo di un 36enne iraniano, un 35enne etiope e un 33enne albanese, tutti senza fissa dimora, ma anche di un 46enne italiano domiciliato nel Mendrisiotto. Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di tentato omicidio, subordinatamente lesioni gravi e lesioni semplici.
8: Verità e trasparenza dopo mesi di fango, così la Lega dei Ticinesi esprime soddisfazione dopo che il Consiglio di Stato ha risposto all'atto parlamentare presentato dal deputato Andrea Sanvido sull'incidente stradale in cui fu implicato Norman Gobbi nel novembre del 2023, subito dopo il ritiro dell'interpellanza di Fiorenzo Dadò. Secondo la risposta del governo, si trattò di un episodio definito bagatellare, con soli danni materiali, due veicoli coinvolti e un tasso alcolemico lieve. La Lega accusa chi nei mesi scorsi avrebbe alimentato sui media una campagna basata su ricostruzioni infondate, con l'obiettivo di screditare Gobbi e colpire il movimento Lega, secondo cui la vicenda ora è definitivamente chiusa. Cambiamo tema, tragedia di Crans-Montana, una delle procuratrici incaricate del caso si è dimessa, ancora Romano Bianchi.
9: Una delle tre magistrate incaricate del caso relativo alla tragedia di Capodanno a Crans-Montana lascerà la procura vallesana alla fine dell'anno per cogliere una nuova opportunità professionale. Presto verrà indetto un concorso per l'assegnazione del posto, come riferisce il Ministero Pubblico, che ha confermato una comunicazione trasmessa anche agli avvocati delle famiglie delle vittime e degli imputati per informarli della situazione. D'ora in poi l'indagine verrà quindi condotta dalla procuratrice generale aggiunta incaricata di porre le domande in collaborazione con la procuratrice rimasta in carica, responsabile di redigere il verbale. Nel mese di luglio, ricordiamo, sono previste tre audizioni. Verranno ascoltati nell'ordine l'ex presidente della commissione antincendio, l'ex sindaco e l'ex responsabile della sicurezza del comune di Cermignon.
8: In chiusura, i costi per la sicurezza causati dal vertice del G7 di Evian verranno con ogni probabilità collati interamente alla Svizzera e ai cantoni interessati. La Francia, stando al Dipartimento federale degli affari esteri, giudica scarse le probabilità di versare una partecipazione alle spese e, nonostante viene assicurato, la collaborazione fra i due paesi è comunque buona. C'è chi non l'ha presa bene, come la consigliera di Stato ginevrina Carol Ann Cast, che ha apertamente criticato l'approccio della Confederazione ai negoziati con Parigi, da lei giudicato poco risoluto.
10: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
11: L'infotraffico.
8: C'è un po' di traffico su strade e autostrade della Svizzera italiana, innanzitutto sulla A2 in direzione sud tra Chiasso e la dogana di Chiasso Brogeda, dove vengono segnalati circa 20 minuti di ritardo. Traffico congestionato anche tra Mendrisio e Stabio, tra Gravesano e Ponte Tresa, ancora sulla A2 tra Rivera e la galleria di Grancia e poi tra Cadenazzo e Contone, tra Sant'Antonino in direzione di Cadenazzo. Infine la situazione al San Gottardo vede 2 chilometri di colonna tra Quinto e Airolo, con ritardi stimati in circa 20 minuti.
10: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family.
11: Previsioni del tempo.
8: Giornata quella odierna, che a sud delle Alpi è abbastanza soleggiata, nel corso del pomeriggio però sviluppo di nuvolosità seguita da rovesci e temporali sparsi, dapprima lungo le Alpi e poi anche nelle regioni di pianura. Basse quote, temperatura massima sui 32 gradi.

0: La Corriera, Davide Van der Sfrosa, richiesta a grande voce dai nostri ascoltatori che stanno scrivendo. Davide, quei pezzi che, perché alcuni dicono ma no, io, ad esempio Fossati, se gli parli della mia banda suona il rock, no, con tutte le poesie che ha scritto, però sono
1: quei... ma non bisogna essere così duri, bisogna essere grati a queste canzoni che hanno creato allegria, che t'han creato una strada. E questa povera Corriera, così come la Balera, così come Pulente e Galina Fregia, o per altri c'è una locomotiva, per qualcun altro ci sarà un'altra canzone. Lo so che poi dopo, nell'evoluzione di un cantautore specialmente, ci sono tante altre cose da dire e tu vorresti prenderti magari anche del tempo. Abbiamo parlato prima di Bob Dylan, no? Bob Dylan ha scritto tonnellate di canzoni e ne sta scrivendo tuttora mentre noi stiamo parlando, a 85 anni e ancora on the road. E quando non scrive, disegna, quando non disegna fa sculture e marche di whisky e pubblicità per la biancheria intima. Però intendo dire, un uomo multitasking così non può ripudiare Blowing in the Wind, piuttosto che Knocking on Heaven's Door per chi ha amato quel brano, piuttosto che Time They Are Changing, o che ne so, Master of War, perché quello che lui ha cantato, purtroppo, e parlo della guerra, non è mai scaduto. Siamo qui ancora oggi a guardare dentro un notiziario, su televisioni che non ci saremmo mai immaginati, al plasma o con grandi tecnologie, con grandi dimensioni, ma purtroppo le notizie sono ancora insanguinate, la gente non è ancora in pace. E quello che lui cantava quando io non ero ancora nato, quindi più di 60 anni fa,
0: è ancora lì.
1: E la Corriera, la Balera sono state canzoni che comunque ci hanno dato una chance. E io tutt'oggi, qui abbiamo ascoltato la versione con Ides Frost, quindi io tutt'oggi non posso, è vero, ho scritto tante altre cose perché volevo dire tante.
0: Ma sei diventato cose. Davide Van der Sfrost proprio perché ne hai scritte tante.
1: Sì, però la Corriera
0: La Corriera rimane quella che
1: la ninna nanna dei
0: contrabbandieri. Puoi cancellare.
1: Non puoi non fargliela, perché poi c'è il bambino, la vuole. Qualche volta, se vai in Valtellina, il minatore di Frontale, o se vai all'Aquila in un paese minerario comunque di minatori, gliela canti, perché tanto è in italiano e poi li riguarda un po' tutti. Quando si viene in Svizzera, molte volte la richiesta del figlio del Guglielmo Tell c'è, e noi
0: Cowboy non vuoi farla?
1: Cowboy qualche volta, sì, per esempio nel tour scorso Cowboy era nel medley e quest'anno nel medley abbiamo messo,
0: perché comunque arrivano.
1: Sì, arrivano.
0: Qua segnalano Phil de Fer.
1: 30 toc de Phil de Fer, prima della mia dignità per Sara la induna bronte. Adesso sai che quelle canzoni lì scritte ad una velocità pazzesca, sciogli lingua, rotta di collo, necessitano di una respirazione di un certo tipo,
0: E non è facile.
1: Io mi sto cimentando con Capitan Courlache adesso, quando la facciamo dal vivo.
0: Che la fai correre.
1: Ce la facciamo, però mi rendo conto che quando l'ho scritto potevo essere un pochino più cauto. Tarabai, Reguai, Gran Catanaile, una balla che la gira e che se ferma mai. L'onda, la pica, la bagna, la spiaggia. Smaggia di culù in una tola di acquaraggio, un relocci in crapa. Per dat la sveglia, te regale nel bicion e porta in via la bottiglia. Cioè, io non sono uno di quelli lì di 24, 30 anni. Sono 61.
0: Se poi ti muovi un po'.
1: Ah, devi evitarle quelle cose lì. Ti muovi, ma con calma,
0: blando.
1: Come un surf.
0: Reggae, devi muoverti reggae.
1: Niente salti, niente balli, niente Guns N' Roses.
0: Allora, Davide Van der Sfrosa, domenica sera a Cernobbio, però qua già scrivono c'è che ti però. Aspettano il primo.
1: Però c'è un però.
0: Il primo agosto.
1: Festa nazionale e noi siamo al Fresh, ovvero San Bernardino.
0: Ecco, con questo spettacolo qui del quale abbiamo parlato. Grazie per essere venuti. Allora, la prossima volta che ci vediamo noi sarà di notte.
1: Volentieri.
0: E facciamo quella
1: intanto
0: roba
1: intanto io saluto tutti gli folchedelici, psichedelici della Confederazione, ovviamente anche gli ultraconfine, e dai, se ci vediamo domenica bene, se no tutti al San Bernardino per una notte psichedelica e folchedelica.
0: Sai che chiudo con un pezzo che mi hanno segnalato, che è quello dove c'è Corona nel video e Zucchero.
1: Sì, oh Lord, che è nella scaletta.
0: Vedi, ecco, chiudiamo con questo pezzo. Grazie a Davide Van de Sfrose.
1: Grazie a tutti.

0: Aretha Franklin, che meraviglia, Think, alle 3:20 minuti. Ciao Angelo, ciao Roby, saluto Angelo e Roby che stanno viaggiando in direzione nordissimo, mi sembra di aver capito. Aspetta, fammi sentire un attimo il messaggio che ha mandato.
1: Ciao Ricky.
0: Ciao.
1: Allora, siamo in viaggio io e Roby verso Basilea e vi stiamo ascoltando.
0: Ecco.
1: Vabbè, subito così in diretta ringrazio Davide per i Wall on Voodoo con il loro... Ciao Ricky, un salutone.
0: Ciao, ciao, ciao. Davide è andato adesso, però poi ha scelto un bel pezzo, scelto un bel pezzo. Buon viaggio, non so se mi state ancora ascoltando, però buon viaggio direzione Basilea. Poi qua arrivano naturalmente tantissimi messaggi di auguri a Davide, anche da laghe trapiantati in sopra ceneri, perché laghe sono ovunque comunque. Ciao Fabrizio, buon pomeriggio. Poi ancora saluto, chi è questo? Io si firma io, va bene. E comunque quella roba là dei nomadi in inglese è stata anche sottolineata da altri messaggi sul pezzo che aveva scelto prima Davide. Saluto a proposito un altro Davide e ciao anche a Christian. Buon pomeriggio Christian. Bene, dai, ci sono diversi messaggi che arrivano, significa che caldo, calderrimo, come dice il mio amico Micio, però si sta bene, no? Harry Styles, nuovo singolo, Radio 3, l'estate. Tag it.

0: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
1: Cosa mi metto per sentirmi a mio agio? Risparmia fino al 70% con i saldi Zalando. Approfitta delle promo e della consegna premium con il programma gratuito Zalando Plus. Risparmia fino al 70% su Zalando. Offerta valida dal 5 al 14 luglio 2026 su prodotti e brand selezionati.
2: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen, veicoli commerciali.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
6: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

grande voce, Rag & Bone Man, Human, successo del 2016. Hai capito? 2016, ho detto. Sono già passati 10 anni da quando andava questo pezzo qua, lui ne ha fatti tantissimi altri, però questo forse rimane uno dei più celebri. Saluto e mando un abbraccio solidale a Gaia, che non ce la fa più oggi, dice: ma basta, che caldo che fa, che caldo, sto morendo dal caldo, scrive la Gaia. E del resto poi bisogna stare anche attenti, perché con quest'aria condizionata, lo so, è durissima. Tra l'altro prima ne parlavo anche con Davide, no? Perché comunque lo strumento di lavoro di Davide e di chi canta è proprio la voce, e in questi giorni qui è un casino. No, perché l'ho visto arrivare qui abbastanza provato, nel senso che è arrivato e la prima cosa che mi è venuta da dire è: ma non accendi l'aria condizionata in auto? E lui dice: l'aria condizionata bisogna stare attenti, perché se ti becca che ti porta via, cioè domenica devo cantare, no? Quindi devi stare attento a queste robe qui. L'alternativa qual è? Quella di tenere giù i finestrini. Però se tieni giù tutti i finestrini, calderrimo proprio, no? Cioè temperature enormi, l'aria che ti entra è caldissima, e quindi bisogna trovare la giusta, io non so se è giusto, se è sbagliato, ma penso che non ci siano problemi. Però cosa faccio per non avere solo l'aria condizionata? Lascio l'aria condizionata accesa e tiro giù anche i finestrini, che entra l'aria naturale, che quindi va a sopperire un po' al danno che fa quella condizionata, ma nello stesso tempo la condizionata che viene cacciata fuori dal finestrino, da quella lì, ti aiuta, ti fa sentire appena appena un po' di freschetto, no? Non so, avete qualche altro metodo refrigerante? Ah beh, lo so, certo, anche quello, no, perché qua mi scrivono 27-28 gradi. Un altro errore che facciamo è quello lì, che siccome tu vai sui 20, dici qua caldissimo, metti su 21, e quindi la fai sgobbare, che non arriverà mai a 21, però creerà un ambiente sempre più freddo nel tempo, e quindi poi c'è lo sbalzo. Se invece tu ti rinfreschi ma non crei troppi gradi di sbalzo, però 27 sono già 10 gradi comunque.

0: Radio 3 con Natalie Imbruglia che fa, come si chiama questo pezzo? Wrong Impression, ecco. Allora, no, ci sono diversi messaggi anche sul traffico che arrivano al nostro numero WhatsApp. Sentiamo questo.
1: Ciao Ricky.
0: Ciao.
1: Volevo avvisarti che in autostrada in direzione sud, dopo la galleria del Monte Ceneri, c'è colonna. Penso che hanno attivato i semafori, quindi sono già belli fermi. Un abbraccione, buon weekend.
0: Grazie, come abbiamo sentito, insomma, c'è già movimento in direzione sud. C'è qualcuno che scrive anche alle 15:20, traffico in tilt, autostrada direzione sud all'altezza di Lugano Nord, è scandaloso. Ma è venerdì, non è solo il rientro di chi è andato a lavorare, si vanno a sommare diversi altri fattori, no? Quelli che arrivano da oltre Gottardo e attraverso

0: dentro e 35 fuori. In effetti è quello che dicevamo prima, no? Non se può, cioè stai malissimo, perché dopo veramente hai delle botte incredibili. Io non mi fido, finestrino aperto, e se ti entra un'ape dopo come guidi? Capisco questa cosa, anche mia figlia è così. Se ti entra un'ape speri che va di là, però come fai a star lì chiusi i finestrini? No.
1: Ciao Ricky.
0: Ah no, questo l'ho già ascoltato, aspetta un attimo, cambia che c'è quest'altro qua da sentire, vediamo proprio cosa dice, vai.
2: Riccardo, la soluzione migliore era andare a Punta Prosciutto, buttarsi in acqua e stare fino alla sera.
0: Hai ragione, potere, Punta Prosciutto, ti piazzi lì in acqua e chi si è visto si è visto. Buone vacanze se siete tra quelli che stanno partendo. Prima proprio parlavo con un collega che tra qualche minuto pronti e via.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Telesuona. Telesuona.
1: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori

0: occasioni. Shop like a Fox.
1: Fox Town Mendrisio. 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: Questa settimana alla Migros, 41% sul caffè in chicchi Chicco d'Oro Tradition a partire da 2 pezzi. Scopri di più su migros.ch.
3: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto. Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
4: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
5: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
6: Direi di sì e
5: Trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
6: Certo, ma
5: Travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
6: Sì, va bene, e
5: Tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
6: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
5: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
6: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
5: Davvero?
6: Sì, chiamala Trapletti Pittori.
7: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

Up Before You Go Go, i grandi classici, e in questo caso siamo ritornati nel 1984 con Wham e questa, insieme a Club Tropicana, penso che siano le due canzoni più celebri, no, di George Michael e Wham. Beh sì, d'accordo, poi c'è anche Carlos Whisper, che è un lentone inossidabile.

0: Camila Cabello,
1: sì? Salita del vuelo con destino alla felicità.
0: Andiamo alla festa? Andiamo alla festa, dai. Prima però c'è l'informazione, tra poco con la redazione, dopo andiamo anche alla festa. Karol G, Manu Chao.

0: estate di Radio 3.
1: Robiei, esperienze ad alta quota. In Val Bavona, immersi nella natura più autentica. Scopri la funivia, l'albergo, il ristorante e vivi la magia del ghiacciaio basodino. Escursioni mozzafiato e relax garantito.
2: Scopri di più su www.robiei.ch o sui nostri social.
3: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
4: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
3: E come si fa?
4: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
5: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
6: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
7: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
9: La notte mondiale di Radio 3. Domenica alle 2.45 del mattino segui la nazionale con noi. Ospiti, interviste e ottima musica.
10: Le 15.58 minuti.
11: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
12: Ticino News.
13: Ancora buon pomeriggio e ben ritrovati da Giorgio Doninelli. La cronaca in apertura: una donna è stata trovata ieri sera con una ferita d'arma da fuoco fuori dall'ospedale di Faido, dove era degente, dopo essere stata trasportata d'urgenza al San Giovanni di Bellinzona. È deceduta a causa delle ferite riportate. Ad anticiparlo è la RSI, secondo cui la polizia sarebbe alla ricerca dell'ex marito. Un comunicato proprio della polizia cantonale atteso a breve. Ancora cronaca, ma ci spostiamo al Ciani di Lugano, dove poco prima delle 18, sempre di ieri, è scoppiata una lite che ha visto il coinvolgimento di 5 persone nel corso dell'alterco. Un 32enne kosovaro domiciliato nella regione è stato colpito più volte, riportando delle fratture che ne hanno reso necessario il trasporto in ospedale. Immediatamente sono iniziati gli accertamenti per individuare e fermare le altre 4 persone coinvolte. Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di tentato omicidio, subordinatamente lesioni gravi e lesioni semplici. Cambiamo tema e parliamo dell'ondata di caldo che non dà tregua. L'allerta di livello 3 resterà in vigore almeno fino a venerdì prossimo, con temperature fino a 35 gradi e raccomandazioni per proteggersi dai rischi legati alla canicola. Allerta che è stata prolungata questa mattina, sentiamo perché, dal meteorologo di Meteo Svizzera Lorenzo Di Marco.
14: I dati parlano piuttosto chiaro, restiamo anche per tutta la prossima settimana sotto l'influsso di un vasto anticiclone che si estende dal vicino Atlantico fin sull'Europa centrale, e questo favorirà ancora temperature che supereranno le soglie per l'allerta canicola di livello 3. Ciò nonostante, oggi è prevista una temporanea attenuazione delle temperature, questo grazie all'attività convettiva che sarà un po' più marcata a partire prima dalle Alpi, poi anche sul Ticino centro-meridionale, così come domani ci sarà ancora un po' di probabilità di avere rovescio temporali, soprattutto nelle Alpi. Quindi oggi domani c'è una lieve flessione delle temperature, però a partire da domenica siamo di nuovo dentro in pieno.
13: E a dirsi particolarmente preoccupato per questo periodo di siccità e canicola è il settore agricolo, essere critica, spiega il segretario dell'Unione Contadini Sam Genini, è soprattutto la raccolta di fieno e erba.
0: La problematica è molto ampia, ci sono settori sicuramente al momento più colpiti, penso per esempio all'alpeggi dove comincia a mancare il foraggio, l'erba per gli animali ma anche proprio l'acqua per bere e poi anche tutta la foraggicoltura, per esempio la raccolta di fieno, la raccolta di erba che abbiamo visto da diverse aziende che hanno avuto 60-70% in meno dell'anno precedente, praticamente questo secondo taglio, il primo taglio era già stato un po' inferiore e questo secondo taglio ci sono veramente delle quantità ridicole, se si può dire così, veramente con dei campi grandissimi dove si riesce veramente a portare a casa pochissima erba, pochissimo fieno. Questo sicuramente sono i due settori principali, però ecco, per esempio anche tutta la cerealicoltura e così si comincia a vedere che le piante cominciano ad avere dei problemi. È un po' presto per dire veramente il raccolto quanto sarà compromesso, però si comincia già a vedere che magari sono un po' più piccoli anche le pannocchie, per esempio, del mais. Quindi ecco, siamo veramente preoccupati per questa situazione.
13: Ed è arrivato proprio in questi secondi il comunicato della polizia su quanto accaduto ieri poco dopo le 20 sul sedime della clinica di riabilitazione di Faido, dove è stata rinvenuta una 56enne cittadina svizzera domiciliata in Valle di Blegno, degente presso la struttura, ritrovata con una grave ferita alla testa, una ferita da un'arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti agenti e soccorritori della Rega che hanno provveduto al trasporto della donna in ospedale, dove, come detto, è successivamente deceduta. Sono in corso gli accertamenti per chiarire cause, modalità e responsabilità relative a quanto accaduto. In quest'ambito vi è al vaglio la posizione di un uomo attualmente ricercato.
12: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
15: L'infotraffico.
13: Via Swiss segnala rallentamenti sulla A2 già da Rivera e fino alla Galleria di Grancia, sempre sulla 2. Anche più a sud, tra Chiasso e la dogana di Chiasso Brogeda, dove ci sono ritardi di almeno 20 minuti, traffico congestionato anche a Lugano su via Besso, tra Agno e la dogana di Ponte Tresa e anche tra Sant'Antonino e Cadenazzo. Infine, la situazione a San Gottardo vede 8 km di colonna con attese fino a 1 ora e 20 in direzione del Ticino. Quale percorso alternativo si consiglia la galleria del San Bernardino sulla 13. Nella direzione opposta invece, davanti al portale di Airolo, ci sono 2 km di colonna e attese di circa 20 minuti.

Nova. Che voce, ragazzi, che voce questa. Vedi, si parlava prima con Davide dei pezzi che ti porti dietro tutta la vita, no? E anche lei, Anastasia, di pezzi ne ha fatti davvero tantissimi, però questo rimane forse il più rappresentativo, o comunque uno dei più rappresentativi in genere. Allora, arrivano diversi messaggini, è arrivata anche questa bellissima fotografia di un poster che rappresenta tutta la radio, praticamente l'hai ricevuto, hai ricevuto la formazione al completo. Oh, sai che me l'hanno regalato anche a me oggi? Lo metto anch'io sul mio frigorifero con le fotografie di tutti i colleghi, quindi diventa una roba esclusiva, perché adesso ad esempio non ce ne sono più, quindi chi l'ha vinto, l'ha vinto, chi ce l'ha, ce l'ha. Alex Warren.

la febbre che sale, no, questo pezzo si chiama Fever Dream, ma la febbre sale anche per la notte mondiale, si avvicina, ogni minuto che passa è sempre più vicina, questa notte che sicuramente vede in queste ore tanti impegnati. E comprata la griglia, prendi più salamini che dobbiamo tirare quell'ora là, prendi più costine, fai le patatine, fai questo, fai quella, da bene, te le ce la fa, da bene, ecco. Ci si organizza in questo modo, ma come fate? Uno paga per tutti o uno porta per la sua parte? Mi riferisco a quelli che festeggeranno nelle case di amici o che cosa. Poi naturalmente ci sono le piazze e anche gli appuntamenti ufficiali, tipo Piazzale alla Valle Mendrisio, dove ci saranno Maxi B, Luca Ventura e Michael Casanova presenti per sostenere insieme a voi la nazionale e animare subito dopo. Sarà sicuramente una grande festa. Il tutto verrà anche raccontato in diretta, perché qui su Radio 3 andrà in scena proprio in contemporanea alla partita, anzi prima, a partire dalle 2:45, la notte mondiale con Ruben Bassi, un sacco di ospiti e quindi i racconti in tempo reale. Una notte di quelle che wow, ma sicuramente poi finirà bene, dai, perché viene sempre da dire, spera che finisce bene sta roba qua, no? Ma sicuramente finirà bene. Pink Floyd.

0: Material Lover, questa Sienna Spiro, dovrebbe essere così, qualcuno lo chiama anche Spiro, boh, vabbè, insomma, io la chiamo Spiro. È interessante, è una delle voci più interessanti degli ultimi periodi, si sta facendo largo e ha tirato fuori due o tre singolini davvero notevoli. Allora, sto guardando se ci sono segnalazioni per quanto riguarda il traffico. Adesso vedo che anche tra Anio e Ponte Tresa viene segnalato traffico rallentato, congestionato, e poi ancora, come dicevamo prima, tra Rivera e il tunnel di Grancia, quindi sempre più su iniziano le colonne. Ma è arrivato anche questo comunicato che riguarda via Luigi Lavizzare a Chiasso, chiusa perché ci sarebbe un incendio. Ecco, questa qua è proprio arrivata pochi minuti fa da via Swiss.
1: L'estate di Radio 3i.
2: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffeis, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen.
4: Questa settimana alla Migros, 50% sul gelato Megastar, diversi gusti, in confezione da 12. Scopri di più su migros.ch.
5: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
6: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta.
7: Centro Serramenti Ticino.
6: Centroserramentiticino.ch.
8: Letto. Sedia. Letto. Letto. Sedia. Letto. Board. Sedia. Lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso. Fister.
9: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

la notte fa nascere il sole e ti sento vicino. Come filmare una scena per dire chi siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita.

ti porto via con me Giovanotti su Radio 3 con questo pezzo di, anche in questo caso oramai 13 anni fa, anche se fa parte già del Giovanotti degli anni 2000, perché anche lui ha vissuto diverse epoche, sì, c'è il Giovanotti del Gimme 5, il primissimo quando era un boccia, e poi c'è stata tutta la crescita, forse quello dell'ombelico nel mondo è uno, beh, anche se poi c'è stata tutta una maturazione artistica di quelle non indifferenti. Allora, giustamente c'è un ascoltatore che mi dice: però le grigliate non si possono fare perché non si possono accendere i fuochi, no? Perché prima si parlava di come ci si sta organizzando per il sabato sera lungo, la notte lunga, potremmo quasi definirla la notte più lunga dell'anno. E però dai, vabbè, non si può fare la griglia, ma delle alternative si trovano. Ad esempio, ci sono quelle elettriche, le piastre, i sassi che puoi scaldare anche per fare ugualmente qualche cosa, no? Ciao zio, saluto anche lo zio Roby. E poi ancora ci segnalano Colonna, un'altra, tra Sementina e Cugnasco e anche tra Sant'Antonino e Gudo. Insomma, ore molto molto calde. Fammi vedere se è arrivato qualcosa ancora da Via Swiss. No, altre segnalazioni per il momento non ce ne sono.

0: Quanti ricordi con Yusun Dur, Nene Cherry e questo super lentone 7 Second, anche lui secondo me rinfrescante. Prima con Davide Van de Sfroos, quando è venuto, ha scelto un pezzo perché diceva: questo pezzo qua c'ha tutto, no? E in un caldo pomeriggio come questo anche quel non so che di rinfrescante. Trovo che anche Yusun Dur, Nene Cherry, 7 Second sia un pezzo rinfrescantissimo. Allora, se digitate Vasco Rossi in questo momento in rete, vi vengono fuori queste notizie. Dice, allora, 550.000 biglietti esauriti in 30 minuti per i concerti di Vasco Roma 2027. Sono usciti a mezzogiorno in vendita i biglietti per i 10 concerti di Vasco all'Olimpico di Roma il mese di giugno dell'anno prossimo. Lui lo ha chiamato il giubileo, no? Perché comunque a Roma questi concerti per celebrare 50 anni di carriera. Ebbene, mezz'ora e li hanno venduti tutti questi 550.000 biglietti. C'è proprio qualche rimasuglio ancora in giro e adesso la gente che non l'ha preso si dispera, no? Allora, io devo ammettere una cosa, non l'ho mai fatto, ma a mezzogiorno mi sono messo lì, ho scaricato l'applicazione, ho studiato proprio il compito come mi aveva insegnato mia figlia nei minimi dettagli. E a un certo punto mi ha detto: sei in attesa, sei nel salotto d'attesa per il concerto, per avere i biglietti di Vasco. E praticamente nel giro di un attimo mi ha incanalato in una roba e tac, sono riuscito a prenderne due. Non ci credo, e quindi andrò a vedere questo concerto a Roma. Era uno degli obiettivi che mi ero posto, perché mi dicevo: ma scusa, io tra i sogni che ho, sogno anche basso, non è che sia una roba irrealizzabile, però era di vedere ancora Vasco una volta, almeno una volta, e quindi sono contento come una Pasqua. Adesso, detta così, uno dice: vabbè, per Vasco, però dovete sapere che Vasco è Vasco. Vasco è il personaggio più popolare, sono milioni le persone che seguono Vasco Rossi, no? Però alla fine quelli che sin dall'inizio, io so già che mi metterò lì a vedere il concerto, ci saranno quelle due o tre canzoni dove magari ti metti anche a piangere perché ti emozioni, rivivi quella roba lì, no? Perché, come dicevo appunto, Vasco è Vasco, sono milioni i suoi fan, ma quelli della prima ora, no, quelli siamo solo noi.
1: Siamo solo noi che abbiamo letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di pancia.

0: L'estate di Radio 3. Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti. Assicurato o non assicurato? Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
1: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
2: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
3: Stanco delle solite pareti?
4: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
3: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
4: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
3: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
5: Cassoni Color.
4: Coloriamo i tuoi sogni.
6: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

Tainted Love, questo pezzo qua l'hanno rifatto in tantissimi, mi ricordo una versione particolare, chi era? Il Depeche Mode, no, chi è che l'aveva ripreso? Soft Cell è la versione originale, vabbè, insomma è un pezzo che ricorre spesso e anche volentieri. Ho citato Vasco e sono arrivati tanti messaggi di persone che sono riuscite a prendere appunto i biglietti, poi ci sono quelli del fan club che loro avevano la cosa riservata, no? Hanno aperto prima le prevendite proprio per il fan club, poi quelli che avevano la Mastercard, che è il circuito lì. Io ci ho provato anche con quella roba lì, però mi ha messo lì in attesa, no? Poi quando è scaduta l'attesa era una riunione e quando sono tornato gli ho detto sono arrivato, a quelli della tesa era già andato tutto, però mi fa strano che sono riuscito a prenderli, perché non ho avuto nemmeno il minimo problema. E se penso al casino che c'era, no? Abbiamo detto prima 550.000 biglietti mezz'ora, tu pensa a quanta gente, cioè, che era lì a provarci, no? E invece non c'è stata nessuna esitazione, evidentemente rispetto un po' di anni fa, quando erano alle prime vendite di questo tipo. E sì, vi ricordate quando andavano in tilt tutti gli ambaradan, poi i fan si arrabbiavano? Io mi ricordo mia figlia che quando prenotava un biglietto apriva 8 computer contemporaneamente, per io lì col mio telefonino, che navata mentreno,

Addicted to Your Love. Allora, io qua vi saluto, vi auguro di passare una bella serata, un bel sabato. Noi tra l'altro ci sentiamo domenica mattina dopo la super partita, se ci sarà, vanno tutti a dormire chiaramente, però poi ci saranno quelli che invece puntano la sveglia per seguire la partita e poi continueranno la giornata, no? E quindi io arriverò dalle 9 a mezzogiorno con Little Italy, il programma della domenica mattina. Tra poco c'è l'informazione, prima una canzone e subito dopo l'informazione arriva con voi la Patti.

0: Radio 3 d'estate. Ora da Manor, 20% di sconto con l'acquisto di 3 articoli già in saldo nei reparti moda donna, uomo, bambino e accessori donna, anche su manor.ch.
1: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
2: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
3: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
4: Amore, mi compri una nuova cucina?
5: Fatto.
4: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
5: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
6: La notte mondiale di Radio 3. Domenica alle 2.45 del mattino segui la nazionale con noi. Ospiti, interviste e ottima musica.
7: 16.58.
0: Ticino News.
8: Ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. La cronaca in apertura: una donna poi deceduta è stata trovata ieri con una grave ferita alla testa causata da un'arma da fuoco. Gli accertamenti sono in corso. Barbara Veneri.
9: Erano da poco passate le 20 di ieri quando sulle sedime della clinica di riabilitazione di Faido è stata rinvenuta una donna degente presso la struttura sanitaria con una grave ferita alla testa causata da un'arma da fuoco. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia cantonale e i soccorritori della Rega, che hanno provveduto al trasporto in ospedale della vittima, una 56enne domiciliata in Valle di Blenio. Trasporto risultato vano, visto che la donna è successivamente deceduta. Gli accertamenti per chiarire cause, modalità e responsabilità relative a quanto accaduto sono in corso. In quest'ambito vi è al vaglio la posizione di un uomo attualmente ricercato dalla polizia.
8: E con la cronaca apriremo anche l'edizione principale di Ticino News Sera in diretta Radio TV. Tra circa un'ora, la cui conduzione ci sarà Romano Bianchi, che saluto in studio per le consuete anticipazioni.
10: Sì, buonasera. Purtroppo è una giornata drammatica dal profilo della cronaca. Oltre alla tragedia di Faido che abbiamo appena sentito, vi è stata anche una violenta lite al Parco Ciani di Lugano, dove un 32enne è stato preso a pugni e calci in faccia, 4 i fermi per tentato omicidio. Ne parleremo questa sera, vi mostreremo anche le immagini riprese da un passante. Torneremo poi fra i temi a parlare di caldo, perché da un lato l'allerta canicola è stata estesa fino al 17 luglio, intanto però dal settore dell'agricoltura arriva un grido d'allarme, la raccolta è a rischio, questa sera sentiremo le voci del settore, avremo poi spazio per la politica con la corsa alle cantonali che si fa sempre più accesa, parleremo ovviamente anche di calcio, lo faremo andando sulle tracce ticinesi di Ruben Vargas e poi parleremo di cani, ci sono infatti novità legislative dal 1° di settembre, per avere un cane sarà necessario seguire un nuovo corso di sensibilizzazione.
8: Grazie Romano, e noi ripartiamo dalla cronaca perché la polizia cantonale ha mandato un comunicato proprio ora che leggo con voi e riguarda un incendio divampato in un appartamento situato in via Lavizzari a Chiasso questo pomeriggio poco dopo le 15. Per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, il rogo si è sviluppato all'interno della cucina di un appartamento. Sul posto, oltre alla polizia cantonale e alla comunale di Chiasso, sono intervenuti i pompieri del Mendrisiotto che hanno provveduto a domare le fiamme. sono intervenuti anche i soccorritori del servizio ambulanze Mendrisio 8, perché a titolo precauzionale 5 persone sono state evacuate dallo stabile, 2 persone hanno riportato una lieve intossicazione da fumo e sono state trasportate in ospedale per accertamenti. E chiudiamo spostandoci a Bellinzona, perché dopo il successo della scorsa estate la Fontana Gioco è tornata ad animare Piazza del Sole da oggi e per tutta l'estate, spiega la città. L'installazione temporanea contribuirà nuovamente a rendere la piazza più accogliente, in modo particolare durante le giornate più calde. La Fontana Gioco si sviluppa su una superficie di 100 metri quadrati e dotata di 1024 getti d'acqua gestiti da un software che crea giochi d'acqua dinamici e coreografici accompagnati da musica sincronizzata, e nelle ore serali il sistema si arricchisce di effetti luminosi e sonori.
11: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
1: L'infotraffico.
8: Giornata complicata anche sul piano della viabilità. Via Swiss segnala code o rallentamenti sulla A2 già da Rivera e fino alla galleria di Grancia, e più a sud anche tra Coldrerio e la dogana di Chiasso Brogeda, con ritardi di almeno 20 minuti. Traffico congestionato anche tra Agno e la dogana di Ponte Tresa, a Lugano su via Besso e su via Antonio Riva in direzione del centro, nel Sopraceneri da Sant'Antonino a Cadenazzo. La situazione a San Gottardo infine vede 10 km di colonna in direzione del Ticino, con attese di circa 1 ora e 40 minuti, 2 invece i chilometri di colonna in direzione del Cantonuri.
1: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan. Previsioni del tempo.
8: Questa sera sud delle Alpi inizialmente nuvolosità variabile con alcuni rovesci e temporali in attenuazione in tarda serata, nella notte poi nuvolosità residua seguita da tempo generalmente asciutto.
7: Eccoci di nuovo insieme per l'ultimo appuntamento di Sera d'Estate per questa settimana. Siete su Radio 3, io sono la Patti Ascatti e con me resterete sino alle 21. Avremo modo di ascoltare tanta musica, ci saranno alcune novità discografiche che ascolteremo insieme, poi voi mi direte che cosa ne pensate, anche se non è ufficialmente di Sera Factor, quello riprenderà con la nuova stagione che riparte a fine agosto, per cui tranquilli, è semplicemente un ascolto condiviso, un ascolto fatto con voi. Vi chiedo anche di fare come sempre le vedette del traffico in versione estiva, quindi di tenerci aggiornati su tutto ciò che sta succedendo su strade, autostrade della nostra regione. Musica, musica e ancora musica, noi ne abbiamo per tutti i gusti e per tutte le età. Scegliete voi qual è tra tutte quelle che suoniamo la vostra canzone preferita, magari anche solo di questa giornata. Questa sera si comincia con Star Sailor, Four to the Floor.

so se sapete, perché di solito non sono in onda a quest'ora, io arrivo più tardi dopo l'informazione di Teleticino, l'informazione della sera, ma noi abbiamo virtualmente adottato questa gattina che si chiama Gioia, che

a 4 mesi, e adesso la proprietaria mi comunica che si è persa la gattina, che è smarrita allo stallo, quindi non posso dare pubblicamente il tuo numero di cellulare per una questione di privacy, però quello che posso fare è, nel caso qualcuno vedesse questa gattina, che devo dire molto lunga, è magrolina, lunga, piccolina, tra i 4 e i 5 mesi, poi eventualmente se hai qualche segnalazione particolare da fare sulla tipologia di gatto dimmela, così io la comunico, ma se vedete una gattina un po' ribelle, provate a chiamarla Gioia, perché così si chiama, e fatemelo sapere allo 079 449 95 37. Poi vi metto in contatto con Barbara, che è la legittima proprietaria, e speriamo, insomma, di riuscire a riportarla a casa. Sono le prime esplorazioni dei gatti piccolini, che sono curiosi, curiosissimi.

voce inarrivabile, manco a dirlo, fa degli acuti che solo lei è in grado, tant'è vero che ve l'avevo già raccontato quando siamo sugli schermi di Teleticino, quindi prima, scusate, apro una parentesi per non essere maleducata, perché prima devo salutare Teleticino che ci ospita sui propri schermi e tutti coloro che ci stanno seguendo la radio guardando la televisione, quindi buon pomeriggio, poi ci comunicheranno a che ora, spariamo. Detto questo, in tutti i talent, chi porta Kate Bush firma un po' la sua condanna, esattamente quando si porta come quando si porta una canzone di Adele, perché sono voci inarrivabili, quindi o sei veramente vocalmente dotato e ti assumi quel margine di rischio, se no lascia stare, scegli qualcos'altro. L'avete sentito nei nostri spazi pubblicitari, l'avete sentito raccontare anche dai nostri colleghi giornalisti, ma la notte mondiale di Radio 3i sarà veramente speciale, perché in occasione della partita della nazionale di calcio saremo, mica tutti, io dormo, ve lo dico, quell'ora lì non se ne parla, saremo in diretta su Radio 3i e su Teleticino a partire, sentite un po', dalle 2:45 di mattina. 2:45 di mattina dormo di un pesante, ma di un pesante, ma di un pesante che non mi sveglia neanche, non so, un gol che sfonda la porta. Saremo presenti con Maxi B, Luca Ventura e Michael Casanova in Piazzale alla Valle a Mendrisio per divertirci insieme, per sostenere la nazionale. Quindi se avete voglia di alzarvi prestissimissimissimissimo e poi farla lunga, cioè dopo la partita, i festeggiamenti e poi una passeggiata e poi magari un pranzetto, insomma tirarla lunga, è una buona occasione, perché è la mattina, insomma, delle 2:45 e lì c'è tutto un tempo a disposizione. Vediamo che cosa scrivete oggi. Ah, la continuità ha già mandato il suo messaggio, l'uscita di oggi 17:55:19, quindi sparirò da lì alle 17:55:19. Grazie Sandro. Poi Patti, so che non sei abituata alla TV in diretta, buona serata, adoro la tua maglietta. Ah, perché è quella della mia serie televisiva preferita americana, Law and Order. Sì, si trova a New York, presa nella televisione, nello store della televisione, la NBC, che manda in onda Law and Order da 200 miliardi di stagioni, e quindi me la tengo ben cara. Infatti ogni tanto vengo fermata e mi dico: no, la maglietta della serie televisiva, dove l'hai presa? Bisogna fare un piccolo viaggetto per, o forse ordinarla alla NBC online, non lo so esattamente. Saluto anche Pino che è sempre presente, quindi dopo Kate Bush possiamo proseguire con uno dei tanti duetti che quest'estate ci sta regalando, o quest'anno ci sta regalando, Madame insieme a Marrakesh, Volevo capire.

0: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
1: Cerchi un SUV che fa di più consumando meno? Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
2: Ora da Manor, 20% di sconto con l'acquisto di 3 articoli già in saldo nei reparti moda donna, uomo, bambino e accessori donna, anche su manor.ch.
3: È alla fine che arriva il meglio? No, da IKEA arriva adesso. Scopri le nostre fantastiche novità, da soluzioni intelligenti a design che catturano e ispirano. Vieni e trova il tuo nuovo pezzo preferito, ora da IKEA.
4: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Racconti d'estate.
1: Dai che facciamo qualche raccontino d'estate, note di colore oppure note musicali. Direi che questa è sicuramente una nota musicale che riguarda un gruppo di cui abbiamo parlato parecchio negli scorsi giorni, ma perché anche sui portali di informazione, sui portali che parlano di musica, sono stati ripetutamente citati, i Rolling Stones. È uscito proprio oggi, il 10 luglio, come da programma e come d'annuncio, l'album Foreign Tongues dei Rolling Stones, che arriva poco meno di 3 anni da quello precedente, Hackney Diamonds, che ha vinto un Grammy Award come miglior album rock del 2025. Ha raggiunto la vetta delle classifiche, quello prima, ed ha ottenuto parecchi dischi di platino. Mentre questo album, abbiamo già parlato di alcune particolarità, contiene per esempio una rivisitazione di una canzone di Amy Winehouse. Devo dire che ascoltando il singolo che hanno scelto come lancio dell'album, c'è un Mick Jagger che ha una voce ma spaziale. E questo album che esce oggi esce anche, aspettate che leggo bene esattamente quando, 16 giorni prima del compleanno di Mick Jagger, quindi tra 16 giorni, il 26 luglio, Mick Jagger, lo dico perché fa impressione, compirà 83 anni ed è in forma fantastica, sia sul palco, quando lo vedete muoversi, a ritmo fantastico, cioè non perde un colpo per quanto riguarda tenere il palco e tenere il ritmo, e poi la voce. Ma sentite qua il singolo nuovo, Jealous Lover.

In forma, come vi dicevo prima, Mick Jagger, c'è anche Pau che sta commentando in tempo reale la canzone e dice pazzesco, ha una vocalità eccezionale, poi ha delle note così alte che io riuscirei a fare stonando solo se mi pestassero un piede, mi cadesse un masso su un piede, ecco, forse riuscirei a raggiungere vette così alte, ma di note stonate ovviamente. Quindi vi è piaciuto questo nuovo singolo dei Rolling Stones? Hanno scelto di inaugurare il nuovo album con il singolo Jealous Lover? È una domanda, ma mi sembra di sì, a giudicare dai commenti che stanno arrivando qua allo 079 449 95 37.

carino quello che ci scrivete, sempre facendo riferimento a una sorta di Highlander musicale che è Mick Jagger. Vivrà più della regina, la musica fa miracoli. Credo proprio di sì, tra l'altro ha contagiato anche i suoi figli, no? Perché vi ho raccontato spesso che uno dei suoi figli

0: 5 al 14 luglio 2026 su Pati.
1: Garage MaFace non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da MaFace a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Volkswagen, veicoli commerciali.
3: Letto, sedia. Letto, letto, sedia.
4: Tappeto.
3: Letto, board, sedia.
4: Lampada.
3: Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso. Pfister.
5: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta.
6: Centro Serramenti Ticino.
5: Centroserramentiticino.ch.
7: Cantina piena? Ci pensa Rastuttofare. Traslochi? Ci pensa Rastuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Rastuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
8: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
10: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
11: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

che bello, nella chat di WhatsApp stiamo facendo il conto di quante ore riusciamo a dormire consecutive, che è una buona cosa, insieme all'ascolto della musica.

La donna dal matrimonio eccezionale ha fatto una festicciola per pochi, semplicemente al Madison Square Garden di New York. Era Taylor Swift.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. E le suona. Radio 3i.
1: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
2: Al largo non sei al sicuro. Non nuotare da solo e renditi visibile.
3: Resta vicino alla riva. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
2: Acquesicure.ch, una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta a Così Vici. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
6: Letto, sedia, letto, letto, sedia, letto, board, sedia, la lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso Fister.
7: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
8: Questa settimana alla Migros, 41% sul caffè in chicchi Chicco d'Oro Tradition a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.
9: La notte mondiale di Radio 3i. Domenica alle 2.45 del mattino, segui la nazionale con noi. Ospiti, interviste e ottima musica.
10: Le 18.
11: Cino News, sera.
12: Tragedia a Faido. Ieri sul sedime della clinica di riabilitazione è stata rinvenuta una donna con gravi ferite d'arma da fuoco alla testa, poi deceduta in ospedale. Si indaga su un uomo attualmente ricercato. L'ondata di canicola mette i bastoni fra le ruote all'agricoltura, problematica soprattutto la raccolta di fieno e di erba. Alcune aziende hanno perso fino al 70%, afferma il segretario dell'Unione Contadini Ticinesi, Sam Genini, preoccupato anche per le coltivazioni di cereali. Intanto sembra non finire più la canicola. L'allerta, praticamente ininterrotta dal 18 di giugno, è stata prolungata oggi da Meteo Svizzera fino a venerdì 17 luglio. Resterà di grado 3. Il picco di caldo è atteso tra martedì e giovedì prossimo. In Ticino le temperature toccheranno i 35 gradi, a nord delle Alpi i 38. È una grande nazionale svizzera che fa emozionare a questi mondiali, che però non ha giocatori provenienti dal Canton Ticino. Ma è proprio così? Noi siamo andati sulle tracce delle radici ticinesi di Ruben Vargas. Accogliere un cane in famiglia significherà anche tornare sui banchi. Dal 1° di settembre entra infatti in vigore il nuovo corso teorico obbligatorio per i futuri proprietari, una misura che punta a preparare chi sceglie di prendersi cura di un animale. E la Francia vola fra le migliori 4, alle 21 Spagna e Belgio. Sul fronte rosso crociato invece in corso la conferenza stampa in vista della partita contro l'Argentina. A fuori gioco sentiremo tutti gli aggiornamenti sulle condizioni degli infortunati. Chiudiamo con il meteo. Domani al sud in mattinata nuvolosità che verrà seguita poi da cumuli e rovesci. A basse quote temperatura minima sui 20 gradi, massime invece attorno ai 31. È venerdì 10 di luglio, buonasera, ben ritrovati su Ticino News. Anche oggi riassumiamo tutta la cronaca di giornata, un'edizione che purtroppo inizia concentrando i propri fari proprio sull'attualità, sulla cronaca. Lo facciamo partendo da Faido, teatro, lo avete sentito dal sommario, di una tragedia. Una donna ieri è stata trovata infatti gravemente ferita davanti alla clinica di riabilitazione del paese e poi deceduta in ospedale. Allora, che cosa è successo? Ce lo spiega Barbara Venneri.
10: Erano da poco passate le 20 di ieri quando sulle sedime della clinica di riabilitazione di Faido è stata rinvenuta una donna degente presso la struttura sanitaria con una grave ferita alla testa causata da un'arma da fuoco. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia cantonale e i soccorritori della Rega che hanno provveduto al trasporto in ospedale della vittima, una 56enne domiciliata in Valle di Blenio. Trasporto risultato vano, visto che la donna è successivamente deceduta. Gli accertamenti per chiarire cause, modalità e responsabilità relative a quanto accaduto sono in corso. In quest'ambito vi è al vaglio la posizione di un uomo attualmente ricercato dalla polizia.
12: Ancora cronaca, questa volta con delle immagini terribili che arrivano dal Parco Ciani di Lugano. Vi avvertiamo, il video che vi stiamo per mostrare, che è stato pubblicato fra l'altro dalla pagina Instagram TGDOM24, può essere disturbante. Noi abbiamo provveduto a sfocarlo per minimizzarne l'impatto. Ma allora, che cosa è successo? Ieri, poco prima delle 18, si è verificata una violenta lite al Parco Ciani di Lugano che ha coinvolto 5 persone. L'uomo a terra, forse lo intravedete, un 32enne kosovaro domiciliato nel Luganese, è stato colpito al volto e, come comunica la polizia cantonale, ha riportato alcune fratture che hanno necessitato un trasporto in ospedale. Gli accertamenti hanno portato al fermo di un 36enne cittadino iraniano, un 35enne cittadino etiope, un 33enne cittadino albanese, tutti senza fissa dimora, nonché di un 46enne cittadino italiano domiciliato nel Mendrisiotto. Le ipotesi di reato sono gravi, si parla di tentato omicidio, subordinatamente lesioni gravi e lesioni semplici. Lasciamo la cronaca, adesso torniamo a focalizzarci su questa imponente ondata di caldo. L'allerta canicola fra l'altro è stata estesa fino a venerdì 17, ne parleremo fra poco. Noi adesso però parliamo di caldo perché il settore agricolo ha lanciato un grido d'allarme. Con questa siccità il raccolto è a rischio. Barbara Veneri.
10: Il piano di Magadino è una delle maggiori risorse per l'agricoltura ticinese. Ma qui, come nel resto del cantone, la canicola sta mettendo i bastoni tra le ruote. Sam Genini è segretario dell'Unione Contadini.
11: Ci sono settori sicuramente al momento più colpiti, penso per esempio all'alpeggi, dove comincia a mancare il foraggio, l'erba per gli animali, ma anche proprio l'acqua per bere, e poi anche tutta la foraggicoltura, per esempio la raccolta di fieno, la raccolta di erba, che abbiamo visto da diverse aziende che hanno avuto 60-70% in meno dell'anno precedente, praticamente questo secondo taglio. Il primo taglio era già stato un po' inferiore e questo secondo taglio, ci sono veramente delle quantità ridicole, se si può dire così, veramente con dei campi grandissimi dove si riesce veramente a portare a casa pochissima erba, pochissimo fieno.
10: Questo campo rappresenta bene la situazione di cui vi abbiamo parlato. Questa terra è lavorata anche dalla fattoria Ponzio e il titolare Roberto Ponzio, per darci un'idea, ci dice che di solito vengono raccolte 70-80 balle di fieno, quest'anno solo 40. La conseguenza, ci spiega Sam Genini, è che questo inverno, quando gli animali saranno in stalla, non ci sarà sufficiente foraggio.
11: Logicamente l'alternativa è di comprare foraggio, però è un problema a livello ticinese, a livello svizzero, quindi sarà difficile trovare qualcuno che ha abbastanza foraggio e quindi bisognerà probabilmente importare. Questo comunque, ci sono dei costi molto molto elevati, ci sono anche dei dazi che bisogna pagare. Ecco, come negli anni problematici una delle soluzioni che si erano proposte era di togliere questi dazi per l'importazione.
10: Ma non sono solo fieno e foraggio a risentire di questa prolungata ondata di canicola.
11: Per esempio anche tutta la cerealicoltura e così, si comincia a vedere che le piante cominciano ad avere dei problemi. È chiaro che in alcune zone dove si riesce a irrigare si riesce un po' a salvare, però ecco, non tutti possono usufruire di questi meccanismo di irrigazione, e quindi lì si fa veramente fatica e è un po' presto per dire veramente il raccolto quanto sarà compromesso, però si comincia già a vedere che magari sono un po' più piccoli anche le pannocchie, per esempio, del mais, e quindi ecco, siamo veramente preoccupati per questa situazione.
10: La preoccupazione di Sam Genini infine ricade anche su chi lavora la terra, che spesso, per forza di cose, deve svolgere le sue attività all'aperto.
11: Ci sono delle colture al momentaneamente, per esempio penso alla raccolta delle zucchine, dove bisogna andare giorno dopo giorno, e qua è chiaro, andare nelle ore più fresche, che se ce ne sono, però è chiaro, non sotto il sole, però anche lì sono dei campi grandi, bisogna lavorare per diverse ore e non è facile sicuramente per questa categoria di lavoratori e queste produzioni. È molto molto complicato e si fa molta molta fatica, è chiaro, sono abituati, però con questo caldo proprio così tanto non proprio, ecco.
12: Caldo ed afa che dureranno per un'altra settimana. Questa mattina infatti Meteo Svizzera ha esteso l'allerta canicola fino a venerdì prossimo.
13: Come un sasso che rimbalza sul pelo dell'acqua, questa allerta canicola sembra non voler mai affondare. Così alle 11.15 di questa mattina sui cellulari di molti ticinesi è arrivata la notifica di un nuovo termine per il caldo estremo, venerdì 17 luglio. Lorenzo Di Marco, previsore di Meteo Svizzera.
14: I dati parlano piuttosto chiaro, restiamo anche per tutta la prossima settimana sotto l'influsso di un vasto anticiclone che si estende dal vicino Atlantico fin sull'Europa centrale, e questo favorirà ancora temperature che supereranno le soglie per l'allerta canicola di livello 3. Ciò nonostante, oggi è prevista una temporanea attenuazione delle temperature, questo grazie all'attività convettiva che sarà un po' più marcata a partire prima dalle Alpi, poi anche sul Ticino centro-meridionale, così come domani ci sarà ancora un po' di probabilità di avere rovescio temporali soprattutto nelle Alpi. Quindi oggi domani c'è una lieve flessione delle temperature, però a partire da domenica siamo di nuovo dentro in pieno.
13: A metà settimana poi le temperature dovrebbero raggiungere nuovamente il culmine, non però si spera quelle di due giorni fa, quando a Magadino con 37,3 gradi si è infranto il record del 1983.
14: La fase più intensa di questa nuova settimana canicolare sarà soprattutto tra martedì e giovedì, con afflussi di aria molto calda che interesseranno soprattutto il nord delle Alpi, dove tra l'altro le temperature massime potranno raggiungere anche i 38 gradi. Al sud le massime non dovrebbero raggiungere valori così elevati, ci fermiamo tra virgolette solamente sui 35. Quello che è sempre determinante però al sud delle Alpi sono le minime notturne, che restano generalmente più elevate rispetto che quelle che abbiamo al nord delle Alpi.
12: Diamo uno sguardo adesso ai mondiali. Nella mente di molti di noi sicuramente risuoneranno ancora le urla di gioia e i clacson dopo la vittoria della Svizzera nella partita precedente, una vittoria ottenuta anche grazie al rigore decisivo segnato da Ruben Vargas. Ebbene, non in molti sapranno che proprio grazie alle radici di questo giocatore ai mondiali c'è anche un po' di Ticino. Federico Marino.
15: Di molti fratelli discendenti da Luigi Della Giacoma troviamo il bisnonno di Ruben Vargas, Silvio Della Giacoma, che era una guardia di confine che è emigrata poi a Brissago.
16: Un'ottima nazionale quella di questo mondiale, ma dove non figurano giocatori ticinesi? O forse no? Le radici di uno dei beniamini della nazionale portano proprio nel nostro cantone. Nato a Lucerna, la famiglia materna di Ruben Vargas è originaria di Scaiano, una frazione di Caviano nel Gambarogno, dove è peraltro patrizia. Per saperne di più abbiamo incontrato il presidente del consiglio comunale di Gambarogno, Joshua Pedroni.
15: Un fratello, Florio, del bisnonno Silvio, attuale dimora, quando aveva 18 anni era Lucerna, quindi poteva essere un pied à terre per questa famiglia della Giacoma che risiedeva a Brissago di essersi spostati nel canton Lucerna.
16: Ma non si tratta solo di una storia del passato. Tra i posti cari all'attaccante della nazionale c'è anche Brissago, dove il giovane Vargas passava le vacanze estive e dove vive ancora parte della sua famiglia. Noi andiamo a trovare Elvio Della Giacoma a casa sua.
17: Elvio Della Giacoma, qual è il suo rapporto con Ruben Vargas?
18: Praticamente lui è figlio della mia prima cugina. Piano di sopra adesso appartengono alla famiglia del Ruben. Venivo qui in vacanza dalla nonna, lo vedevo con la mamma sul balcone qui sopra col cronometro a passare delle ore, giornate come queste, faceva il giro quadrato, scatto, camminare, una cosa incredibile, la tenacia, la voglia di arrivare, si vedeva che aveva voglia di raggiungere degli obiettivi, anche se magari non lo sapevo. Qui è uno dei miei nipotini, che sono forse i più grandi tifosi di Ruben, vediamo Ruben qui al lago con mia moglie. E questo è il Manuel, il fratello di Ruben, che anche lui è un talento, non ha fatto la strada del fratello, comunque gioca bene qui col sottoscritto. Ancora foto figlio del vicino di casa. Ma sì, boom, per interposta persona sanno che è imparentato con me, chiaramente il paese ci si conosce così, ma specialmente i bambini, perché lui è di carattere molto schivo, forse dovuto anche al fatto della celebrità, avendo giocato in Germania, adesso in Spagna, però quando c'è lui è molto a disposizione. Questo a dare gadget, o mi mandava i bambini che venivano qui a chiedere se posso avere la cartolina e quant'altro.
16: Sarà l'acqua del lago, sarà per qualche altro motivo, ma la regione del Verbano sembra essere molto propizia a sfornare grandi campioni, e nella famiglia di Elvio Della Giacoma c'è un'altra presenza illustre.
18: Nella famiglia di mia nonna, che proveniva da Veno Mombello, qui lo vediamo giù in fondo al lago, c'era un ragazzo che si chiamava Gigi Riva, che era imparentata con mia nonna.
17: Vogliamo fare un augurio a Ruben Vargas per le prossime partite decisive della nazionale?
18: Ma innanzitutto spero che possa giocare, che è tutta una lotteria. Stamattina mi ha chiamato Lionel Messi a chiedermi se gioca, ma ho fatto il segreto d'ufficio come si doveva, perché loro, anche loro temono la nostra nazionale. È chiaro, forza Svizzera, non ci sono discussioni.
17: E a tifare la Nati nelle prossime importanti partite ci saremo sicuramente anche noi, magari nella speranza che ci sia anche un po' di Ticino la prossima volta che si gonfia la rete. Come faceva Ruben Vargas su questi campi qui a Brissago.
12: Beh, a cercare di capire come fermare Messi nella partita di domenica mattina è una curiosità che corre anche fra i giornalisti che in questo momento stanno presenziando alla conferenza stampa negli Stati Uniti, la conferenza stampa della Nazionale Svizzera presieduta da Murat Yakin. Tante le domande, il focus è chiaramente poi anche sulla condizione dei vari infortunati, chi parteciperà o meno alla prossima partita. La conferenza è iniziata da una manciata di minuti, un po' in ritardo, se ne parlerà diffusamente fra pochissimo dopo di noi con Fuori Gioco Mondiali. Noi adesso torniamo alle nostre latitudini, parliamo di politica, di elezioni cantonali nello specifico, perché dopo l'annuncio di Alex Farinelli è subito scattato il Totonomi per la lista del PLR, il suo chiaramente non sarà l'unico nome dalla berna federale. Allora, il punto nella scheda.
19: Pochi minuti dopo l'annuncio di Christian Vitta al comitato cantonale di fine maggio, il suo nome era subito stato evocato in sala. La candidatura del PLR Alex Farinelli alle elezioni cantonali era attesa, non così la modalità. Un annuncio social dal diretto interessato anzitempo ed in casa liberale radicale, subito Totonomi. Sollecitato a scendere in campo anche il collega Berna Simone Giannini, che tuttavia la regione ha dichiarato di essere molto stimolato nella funzione a livello federale. Non si sbottonano nemmeno gli altri papabili, dal sindaco di Mendrisio Samuele Cavadini alle deputate Cristina Maderni e Simona Genini, fino alla municipale luganese Karin Valenzano Rossi. Nell'attesa, chi ha già apertamente comunicato che sarà della partita con l'obiettivo di vincerla è un altro volto da Berna, Piero Marchesi dell'UDC, che salvo colpi di scena correrà dunque sola in rivalità con la Lega, un divorzio anche questo annunciato, che potrebbe portare pure il senatore UDC Marco Chiesa a far parte della squadra. E poi attesa entro agosto anche la decisione di un'altra politica attiva nella capitale, Greta Ghisin, corteggiata dai Verdi per comporre la lista unitaria progressista. Motivati a farne parte insieme a Marina Carobbio anche il copresidente socialista Fabrizio Sirica e il deputato MPS Matteo Pronzini. Ultima parola spetterà chiaramente alle rispettive basi dei partiti. In tal senso anche le annunciate candidature dei leghisti Norman Gobbi e Claudio Zali dovranno ricevere il via libera dell'assemblea in agenda verosimilmente il 1 agosto.
12: Ancora politica, perché oggi il Consiglio di Stato, vedete a brevissimo la notizia, eccola qua, sul nostro sito ticinonews.ch. Il Consiglio di Stato ha risposto all'interrogazione del deputato della Lega Andrea Sanvido sul caso dell'incidente che ha coinvolto il consigliere di Stato Norman Gobbi nel 2023. Ebbene, nella risposta al governo, ricostruendo i vari passaggi di quella notte del 14 novembre, conclude definendo l'episodio un caso bagatellare caratterizzato da soli danni materiali. A stretto giro di posta oggi è poi arrivato un comunicato della Lega dei Ticinesi che, forte anche della presa di posizione governativa, accusa parte del mondo politico e mediatico di aver alimentato una campagna costruita su insinuazioni e ricostruzioni infondate. Da settembre entrerà in vigore in Ticino un nuovo corso obbligatorio per i futuri proprietari di cani. Come funzionerà e quali sono gli obiettivi? Ce lo spiega Gianna Bonina.
20: Dal 1 settembre chi vorrà adottare, acquistare o importare un cane in Ticino dovrà prima frequentare un corso teorico obbligatorio. La novità riguarda anche chi prende un cane per la prima volta o non ne ha avuto uno negli ultimi 10 anni. 2 incontri da 3 ore al costo di 120 franchi che si concluderanno con il rilascio di un attestato necessario per completare la procedura di registrazione dell'animale. Una misura che punta a promuovere una detenzione più consapevole e responsabile. Sentiamo Chiara Menegatti, veterinaria cantonale aggiunta.
21: L'obiettivo è ridurre il rischio che queste persone incappino in errori che poi hanno delle conseguenze. Quando abbiamo a che fare con un animale, un errore di gestione ha inevitabilmente delle conseguenze sia sul benessere di questo animale, e da lì non si torna indietro, e sia poi può avere delle conseguenze sull'aspetto della sicurezza pubblica, perché un animale, un cane in questo caso, che non è ben gestito e che vede i propri bisogni non soddisfatti adeguatamente, può poi manifestare il disagio anche sotto forma di comportamenti visti aggressivamente oppure tentare delle fughe, quindi essere poi un problema per la persona che si trova a doverlo gestire, per le autorità che si occupano anche di far rispettare le normative. Quindi una persona che è ben informata e sa bene quali sono i bisogni del proprio cane, sa andargli incontro e sa fare in modo e prevenire che l'insorgenza di questo tipo di problematiche.
20: In realtà, per i futuri proprietari di cani non si tratta di una novità assoluta. Tra il 2008 e il 2017 un corso di formazione teorico e pratico era già previsto dal diritto federale. Con l'abrogazione dell'obbligo la competenza è passata ai cantoni, che hanno potuto decidere autonomamente se reintrodurlo. In Ticino il tema è rimasto sul tavolo per diversi anni, fino alla recente modifica della legge cantonale sui cani, che ha permesso di rendere nuovamente obbligatoria questa formazione. Un percorso che, oltre a richiedere alcune ore di formazione, comporta anche una spesa di 120 franchi per i futuri proprietari, una cifra che potrebbe far discutere.
21: Inizialmente si era valutato anche di avere un corso gratuito, e quindi l'iniziale proposta fatta dal gruppo di lavoro che si occupava di reintrodurre questo obbligo ed altre misure era stata quella di individuare delle forme di finanziamento per far sì che per i detentori fosse una formazione gratuita. È emersa forte invece la volontà di avere un corso che fosse a pagamento. Questo a riconoscimento del valore del corso che viene erogato, dell'attività dei professionisti che ci sta dietro, che ricordo sono professionisti che hanno concluso una formazione, che quindi vengono anche autorizzati dal nostro ufficio, e quale prima forma di presa di consapevolezza e di responsabilità da parte del nuovo detentore, che vedrà è solo la prima piccola spesa in confronto a tutte quelle che poi seguiranno. Questo è uno degli aspetti importanti: avere un cane oggi comporta anche delle spese, e spesso non è il primo argomento che viene preso in considerazione al momento della scelta di un cane.
12: Spettacoli ed eventi hanno portato nel 2025 al Centro Culturale di Chiasso oltre 40.000 visitatori. Cosa si nasconde dietro a questi risultati? Sentiamo Nicoletta Ossanna Cavadini.
22: Quest'anno, con il rapporto del 2025, vediamo che attraverso cinema, teatro, Max Museo, spazio officina, Centro Internazionale d'Arte, grafica, biblioteca, Chiasso così offre a 40.000 fruitori la propria divulgazione della cultura in maniera differenziata, con un pubblico anche molto variegato, e questo aspetto porta anche un indotto culturale e un indotto economico.
23: Il lavoro dietro le quinte è tantissimo. Che cosa serve per arrivare a questi risultati?
22: È un mix, in un insieme di relazioni, soprattutto nazionali e internazionali, in un alto valore di qualità e di innovazione della cultura proposta, delle forme di eventi sempre più differenziati a diverse tipologie di pubblico e nello stesso tempo anche la capacità di interazione, il Max Museo con la rete Mamma, quindi dei 5 musei d'arte che il Mendrisiotto offre, ma non soltanto, soprattutto nel 2025 abbiamo anche portato la mostra di Giovanni Pintori a Nuoro, quindi la città natale di questo grande maestro del graphic designer, o piuttosto la mostra su Sofia Loren, il mito della bellezza disegnato con la luce, anche in altre realtà, e sarà prossima apertura anche a Napoli.
23: Questo nonostante, ne discutevamo prima, spesso la cultura sia la prima a farne le spese in un periodo di finanze particolarmente duro per le casse pubbliche, eppure è importante oggigiorno continuare a investire, a credere nella cultura. Perché?
22: Nella cultura è importante investire anche e soprattutto nei momenti di crisi, perché è un faro, è un momento di grande apertura, di grande visione e di capacità di pensare al domani e di aprire la mente in una visione interdisciplinare e anche creativa.
23: Questo è l'ultimo anno che vivrà da direttrice del Centro Culturale. Quali sono le sue sensazioni?
22: Le sensazioni è che la struttura del Centro Culturale Chiasso è solida. E questo mix di visione tra internazionalità, nazionalità e relazioni col territorio così ben consolidate, non c'è problema. Vedo un futuro ancora a proseguire.
12: È arrivato il momento della nostra rubrica Click, questa sera condotta da Giorgio Doninelli. Stasera iniziamo andando in Spagna, dove almeno 12 persone sono morte a causa di un incendio boschivo.
19: Buonasera anche da parte mia. Il rogo è scoppiato ieri nella provincia di Almeria in Spagna e ha causato appunto almeno 12 morti, il bilancio tra l'altro è ancora provvisorio, 8 feriti, 23 dispersi e un centinaio di sfollati, una tragedia senza precedenti per le autorità locali, secondo cui gran parte delle vittime è stata trovata senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme, un incendio che sarebbe stato causato dalla caduta di un cavo elettrico e poi favorito dal caldo e da un forte vento.
12: Proseguiamo con la ricorrenza di un triste evento capitato a una trentina di chilometri di distanza dal Ticino.
19: Esatto, era il 10 luglio 1976, esattamente 50 anni fa, quando si verificò uno dei più gravi disastri ambientali della storia italiana. Un guasto a un reattore chimico causò la fuoriuscita di una nube tossica, una nube di diossina, da uno stabilimento cosmetico di Seveso in provincia di Monza, stabilimento tra l'altro di proprietà di Givaudan, un'ex controllata della Svizzera Roche. La nube tossica causò gravi danni cutanei, soprattutto nei bambini, un'estesa moria di animali, la contaminazione del suolo, l'evacuazione di centinaia di persone, tra l'altro purtroppo solamente il 26 luglio, quindi ben 16 giorni dopo, e un'esposizione prolungata a lungo termine a patologie tumorali e croniche.
12: Chiudiamo alleggerendo un po' i toni, parliamo di mondiali.
19: Esatto, parliamo di mondiali perché cresce l'attesa per quello che sarà il quarto di finale che vedrà di fronte Svizzera e Argentina. Tra l'altro, notizia proprio di questi minuti, purtroppo la Svizzera non potrà contare su Manzambi, ancora infortunato. Cresce l'attesa e allora oggi ho deciso di smanettare un po' con l'intelligenza artificiale, chiedendo a ChatGPT di crearmi un'immagine che ben rappresenti la partita dei mondiali fra appunto Argentina e Svizzera, e il risultato c'è da dire che non è male. Chiedo alla regia di mandare l'immagine e vediamo due calciatori, uno per parte, con nello sfondo, loro si trovano all'interno di uno stadio, sullo sfondo una montagna con una croce che rappresenta la Svizzera e il sole invece tipicamente argentino, tra l'altro rappresentato anche sulla bandiera argentina. Ho poi chiesto di darmi alcune interpretazioni differenti della sfida, innanzitutto con un'illustrazione più astratta e simbolica, eccola qua, Poi ho chiesto di crearmi un poster stile vintage, che non è male anche questo, carino, un'immagine delle due tifoserie, molto realistica, benché appunto finta, perché è creata con l'intelligenza artificiale. Infine ho chiesto di farmi un'immagine con la squadra della vincente della partita, quindi un'immagine della squadra che festeggia la vittoria, evidentemente senza dire la squadra, e il risultato, ai noi, è questo qua. Insomma, secondo ChatGPT è l'Argentina che vincerà. Va detto che, essendo i campioni in carica, sono anche i favoriti dai bookmakers, quindi insomma il risultato scaturito dall'intelligenza artificiale non sorprende più di tanto.
12: E in tutto questo abbiamo anche capito come ha trascorso la sua giornata professionale oggi Giorgio
19: Parte
12: Donini.
19: Della mia giornata professionale.
12: Parte della sua giornata professionale. Grazie mille per averci seguiti. Il TG termina qua fra una manciata di secondi i mercati.

mi sto facendo una cultura in calcio mondiale grazie a Giorgio Doninelli, che ha chiuso con la rubrica Click l'edizione di Ticino News Sera. Quindi abbiamo scoperto, è una notizia che è arrivata da poco perché è in corso la conferenza stampa del CT della Svizzera, che parla appunto dei quarti di finale Svizzera contro l'Argentina, e abbiamo ricevuto la triste notizia che Manzambi non giocherà. Tutti puntavano su Manzambi, si è sentita la sua mancanza nella partita precedente, però si è vinto ai rigori e quindi non ci sarà in questa partita molto importante che molti seguiranno. Però apprezziamo il lavoro che Giorgio Doninelli ha fatto sull'intelligenza artificiale, ma se ieri ci raccontava che questo profilo Instagram che abbiamo citato ieri diceva che la vittoria sarebbe stata d'appannaggio di chi a livello territoriale possiede un numero maggiore di pecore per chilometro quadrato, dovremmo essere noi, no? Boh, non lo so. Comunque l'intelligenza artificiale dà l'Argentina vincente, che come diceva Giorgio Doninelli anche i bookmakers ritengono essere la squadra favorita. Ma per curiosità, voi dove andrete a seguire la partita? A Caresto oppure in giro nelle piazze o a casa di amici?

0: arrivo a tutti perché state tirando fuori un sacco di temi interessanti, ma cerchiamo di fare un collegamento immediato con la partita. Dove la seguirete, con chi, da soli, in gruppo, siete scaramantici o no? C'è Michele che scrive: buonasera, io a casa mia forza Svizzera. Mentre Lidl scrive: sicuramente a Caresto, al fresco, nel letto a dormire, e magari sarò svegliata dalle strombazzate. Anche la Stefi a Caresto, se non fosse per l'orario piuttosto scomodo e non favorevole per te, ti inviterei. Guarda, io alle 2:45 la partita, ma alle 2:45 dormo, vi prego, non ia fo, sono dispostissima a sentire Caruselli tutto quanto, ma no, non ce la posso fare, non ce la posso fare. C'è poi Luke che ci manda un messaggio molto carino che vorrei condividere con voi.
1: Da quando ho saputo che ci sarete voi in Piazzarella Valle, ci sono dubbi su dove andare?
0: Ma penso proprio di no, Luke, se la metti in questi termini. Quindi vi ricordo, ne approfitto, grazie all'assist, termine calcistico, avete notato che progressi che faccio, grazie all'assist di Luke, vi ricordo che appunto la notte mondiale sarà una notte mondiale per Radio 3, perché in occasione della partita della Nati saremo in diretta sia sulla radio, quindi qui, ma anche sugli schermi di Teleticino a partire dalle 2:45 e ci saremo con, bisogna dire che i coraggiosi sono Maxi B, Luca Ventura e Michael Casanova, che saranno presenti fisicamente e spero anche mentalmente in Piazzale alla Valle a Mendrisio per sostenere insieme a voi la nazionale. Quindi ok, d'accordo. Poi Biggie dice che la seguirà a letto, però la seguirà. La partita la seguirò a casa con i miei Bau. Ecco, questo è Christian, che tra l'altro oggi ha ricevuto il bustone con l'album e le figurine da appiccicare. C'è invece chi si chiama fuori perché non è per nulla appassionato di calcio e scrive: non la guardo proprio. Quindi ci sta anche che qualcuno non sia interessato al calcio, non possiamo pretendere che tutti lo siano come lo possiamo essere ipoteticamente noi. Ale scrive: Piazzale alla Valle perché ci siete voi, a partire da che ora sarete lì? Devo chiedere a Maxi B e te lo faccio sapere.

0: giornalisti che discutono, che penso che è meglio che la guardo a casa, ma solo per loro, perché quando sei in un gruppo non riesci a sentire cosa dicono loro, ma quando la guardi a casa riesci proprio a sentire, ti coinvolgono, fanno un bel tifo. Io li ho trovati adorabili l'ultima volta, ma erano bellissimi, guardavo la partita solo perché loro me la descrivevano bene e spiegavano tutto quanto bene e facevano un bel tifo in anticipo, ma erano bellissimi, bellissimi, bellissimi, a parte i calciatori, anche i giocatori di calcio che erano favolosi.
1: Beh, uno sguardo all'estetica non si butta mai via, no? Poi vediamo Patti, cronista di calcio. J'adore. No, hai capito male, nel senso che ho rubato le notizie a Giorgio Doninelli, tutto lì. Ho fatto questo, gli ho rubato, ho ascoltato bene che cosa diceva e gli ho rubato le notizie. Se non avesse parlato lui, io non saprei nulla.
2: Tele suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
3: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
4: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
5: Tesoro, che fai?
6: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
5: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
6: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
5: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
6: Non vedo l'ora di partire!
5: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

ma non starete mica dicendo sul serio. Io che faccio la cronista di calcio, ma a parte che non saprei neanche di cominciare, io veramente ammiro chi fa quel lavoro, perché deve riuscire a rendere, secondo me, che non ci capisco, ma capisco il senso di fare nello specifico quel mestiere, quindi deve rendere bene l'ansia, la performance, l'importanza dell'azione quando si va verso la rete, quando si realizza il momento dei rigori, e poi ricordarsi i nomi di tutti. Ma com'è possibile? Avranno pure un foglio davanti con i nomi, a parte le pronunce che non vi dico, devono essere super bravi. E poi seguire le immagini, attingere alle informazioni che hai scritto e dire sempre il nome giusto del giocatore, perché se sbagli è un disastro. No, potrei mai fare una cosa del genere. Va bene il mestiere che faccio, a ognuno il suo mestiere. Come per esempio è capitato a Dirama, che è un cantante, di integrare la sua professione futura facendo il giudice di un talent. Sentiamo con che singolo si è presentato per quest'estate, una canzone che stiamo ascoltando da qualche settimana, si intitola Cabana.

hanno fatto credere, poi voglio vedere, che si rimetteranno insieme in occasione del Festival di Sanremo. Io sono un po' scettica, però si sa mai. Luca Carboni,

0: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
1: E tu, lo conosci il pappagallo Globi? No? Allora vieni al mercato Resega! Fino al 14 luglio ti aspetta un evento speciale per grandi e piccoli, tra giochi, storie, sorprese e premi. Ti aspettiamo al mercato Resega di Canobbio!
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
4: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
3: E come si fa?
4: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
5: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
7: Sono le 19.
8: L'infotraffico.
7: Sì, parliamo di traffico, vi aggiorno grazie a un comunicato che è appena arrivato da Via Swiss che ci informa che tra Agno e Ponte Tresa il traffico è fortemente rallentato sulla A2 direzione sud tra Rivera e la Galleria di Grancia. Il traffico è congestionato, al momento si registrano ritardi sino a 30 minuti. Parliamo sempre della A2 direzione sud tra Chiasso e la Dogana di Chiasso Brogeda, ci sono rallentamenti, e per quanto riguarda l'attraversamento di Lugano via Besso, traffico fortemente rallentato.

0: Racconti d'estate.
1: Racconti d'estate che spesso il venerdì finiscono per essere anche racconti di musica, perché ci sono delle novità. Adesso, se io vi faccio un nome e un cognome, so che qualcuno dirà sì, mi piace tantissimo Teddy Swims, quello che ha una voce pazzesca, però si presenta con qualcosa che non, almeno io non mi aspettavo, ma può capitare che qualcuno non scelga sempre ritmi un po' spinti, ma scelga anche qualcosa di più morbido, qualcosa di più dolce, perché quando ha scritto la canzone stava vivendo un momento della sua vita particolare. Riassunto in estrema sintesi, ma adesso vi do tutti i particolari. Lui è candidato ai Grammy, certificato diamante, quindi vuol dire che ha vinto un bel po' di dischi di diamante, perché vende il signore, e pubblica e fa uscire oggi un singolo invece molto intimo, molto raffinato, una canzone molto romantica, tra l'altro si intitola Break Up in Reverse, e lui ha dichiarato: mi tocca davvero nel profondo in questo momento e riflette perfettamente la fase della mia vita in cui mi trovo. Mentre scrivevo questa canzone e anche il mio prossimo album, stavo attraversando un periodo difficile con la fine della relazione con la madre di mio figlio. Quindi ci sta che ci siano, abbiamo dei momenti un po' più su, dei momenti un po' più giù, e dato che lui è un autore e scrive canzoni, ci ha messo la sua, insomma, il suo percepito all'interno di questa canzone. Ascoltiamola, quindi è sicuramente una sorpresa, spero vi possa piacere. Teddy Swims, il singolo che esce oggi, si intitola Break Up in Reverse.

Sapete che spesso a quest'ora vi faccio questa domanda, forse perché mi sento un po' abbandonata dal mondo, no? Perché sono chiusa qua dentro e non posso vedere che cosa sta succedendo fuori, ma se dovessi mettere il nasino fuori dagli studi, dall'ingresso di Teleticino, che temperatura trovo? Cioè, giusto per capire, tanto caldo, mediamente caldo, no, freddo Mission Impossible, perché tanto l'allerta caldone è stato prorogato sino al 17, mi sembra. Quindi ipotizziamo questa cosa, nasino fuori, tanto caldo, facciamo così, caldissimo, molto caldo, mediamente caldo, ecco questo, 34 gradi. Caldissimissimissimissimo, ecco l'unico aggettivo che mi viene. Grazie per avermi dato e perché mi state dando, mi state portando qualche informazione da ciò che arriva fuori nel mondo, quello vero. Qualcuno scrive il giusto, dipende da che temperature hai.

devo riconoscere che in quanto a capacità di descrizione siete bravissimi, perché mi date molto bene l'idea di cosa succede nel mondo là fuori, mentre io vi do l'idea di che cosa succede nel mondo qui dentro. Là fuori, scrive la Fra, mi fotografa il cruscotto della macchina e tra l'altro mi fate spiare nelle vostre macchine, perché vedo che la Fra sta effettivamente seguendo la radio, Radio 3i, 35, sono 35 gradi, oh ma che bello. Vediamo invece il Lollo, se non sbaglio, ingrandisco il cruscotto della tua auto per vedere, e la tua auto segna temperatura esterna alle 19:13, quindi pochi minuti fa, 31 gradi, di tutto rispetto direi. Mary mi prende in giro e scrive il giusto. Melanie scrive 34 gradi se more. Poi c'è chi mi scrive di praticamente preparati a un bagno turco gratis. E invece vediamo cosa c'è oggi. Violentissimo temporale qui a Donjo, spero non abbia fatto danni, perché passiamo come al solito da un estremo all'altro. Torno un attimo sul bagno turco, io ho la pressione bassissima, quindi se avete voglia di trovarmi lunga e distesa nel parcheggio di Teleticino con i sensi andati altrove, ecco, quella è una buona probabilità. Però mi preoccupo per un attimo per Andrea, che ha terreni, fieno, quant'altro, fortissimo temporale, sto vedendo le foto, insomma, si passa appunto, come dicevo, da un estremo all'altro. Andiamo su pensieri positivi, andiamo sulla partita delle 2:45, mi è rimasto, cioè è alle 3 la partita, ci si incontra un po' prima chiaramente. Maxi B, Luca Ventura e Michael Casanova saranno in Piazzale alla Valle a Mendrisio per sostenere insieme a voi la Nati, e in più c'è Safe che canta Buona Domenica.

0: Questa è Radio 3. Radio 3. Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne. Dal 9 al 26 luglio, Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Froiz, Tarrus Riley e la Delio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch. Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
1: Ciao Marco, tutto bene?
2: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
1: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
3: Carrozzeria Cell System.
2: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
3: Cell System.
4: A Coldredio, via San Gottardo 28.

Dai che vi faccio ridere. Nicola, ti piace vincere facile, vero? Perché ha mandato alle... aspettate che guardo l'ora, lo spio dal suo cruscotto, alle 19:22 la foto del cruscotto dell'auto, e me lo sto studiando un po' perché è un po' più tecnologico, ha una grafica più moderna rispetto agli altri, senza togliere nulla agli altri cruscotti, mi ha colpito perché è particolare, colorato e quant'altro. Quindi mi scrive 18 gradi a San Bernardino, e vabbè, come volete che io commenti, gli piace vincere facile. Però intanto, studiando il tuo cruscotto, di solito quando studio il cruscotto della mia auto e devo dire a qualcuno mi è uscita una spia, non capisco che cos'è, vado in crisi, no? Perché non capisco niente di tutti i simboli che ci sono, forse quelli basici che indicano appunto la velocità di crociera, i limiti di velocità, quanto ti manca per andare in riserva, queste cose qua, e la temperatura e l'orario. Vedo, allora, l'orario l'ho beccato 19:22, la temperatura verifico 18 gradi centigradi, perché Nicola si trova in questo momento in zona San Bernardino. Poi capisco che stai andando a 77 km orari, adesso che qualcuno non dica qualcosa, perché il limite è 100, come scrive 100 km all'ora, come scrive come è scritto sul tuo cruscotto. Poi hai i fari accesi, perché vedo che c'è il simbolo dei fari accesi. Poi mi devi spiegare cosa vuol dire, se stai andando a 77 km all'ora, perché c'è scritto 54 km? Ah, forse devi fare 54 km ancora. E quella che sembra una pila, che ha il 38%, cosa vuol dire? Che hai il 38% di carburante, e a destra hai power e charge. Cosa significa la linea azzurra in mezzo? Uno può dire: Patti, non si può stare con te perché prendi per sfinimento. Va bene, va bene. Poi c'è invece una segnalazione, questo è importante, di Andrea, che dice: attenzione ad Acquarossa, ospedale, tombini aperti, quindi fate attenzione. Poi Valle di Prato Lavizzara 20 gradi, cari saluti da Bruna. Anche a Bruna piace vincere facile, quindi state bene in questo momento. Ma abbiamo una segnalazione di attenzione ad Acquarossa ospedale, tombini aperti, quindi se siete in quella zona fate particolare attenzione. Vi teniamo compagnia con la musica? Vi accompagniamo là dove siete destinati ad arrivare? Lo facciamo con energia.

0: Lo dico sempre, basta chiedere l'aiuto da Houston, abbiamo un problema, l'aiuto da casa, l'aiuto dalle auto, l'aiuto dagli uffici arriva sempre, perché prima ci siamo lanciati in discorsi calcistici e la cosa divertente è che mi sono lanciata anch'io in discorsi calcistici pur non sapendo nulla di calcio. Adesso mi sono buttata nella lettura dei simboli che escono sui cruscotti delle auto dei nostri ascoltatori, cercando di capire qualcosa, ma c'è Fra che mi aiuta nell'interpretazione. Sentiamola.
1: È un'auto ibrida, evidentemente, e la batteria significa che stai caricando batteria, e mentre il charge significa che stai andando a motore, perché la macchina ibrida un po' va a batteria e un po' va a motore, e la linea di mezzo sinceramente non l'ho ancora capito nemmeno io, però vabbè, ok, quello dovrebbe essere.
0: Vabbè, ci hai dato un'infarinatura, poi se ci sono delle linee di mezzo non lo so, lo capiremo, magari Nicola se ha tempo ce lo spiegherà, ci arriveremo col ragionamento nel corso della notte, sono tante le possibilità.

bella coppia anche questa, Wiz Khalifa insieme a Charlie Puth, See You Again. Questa è la sera in cui gli ascoltatori insegnano cose sconosciute alla Patti, per cui mi avete insegnato cose di calcio, mi avete

0: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
1: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
2: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con Tra e finisce con I.
3: Ah, la so. Il traffico.
2: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
3: Ah, la so. Il tramonto.
2: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
3: Vabbè, ma così è troppo facile.
2: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
3: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
2: Chiamala Trapletti pittori.

Potremmo fare una rubrica per la prossima stagione a scuola dagli ascoltatori per imparare cose per me sconosciute. C'è qualcuno che sta per prendere, consumare l'aperitivo in terrazza e vedo due bicchieri pieni di ghiaccio, quindi belli freschi con le cannucce pronte per, e mi scrivono: sono entrambi spritz, ma uno è rosso e l'altro è arancione. A quel punto faccio domande, no? Perché quando non conosco un argomento mi piace sapere un po' di più o, se possibile, imparare qualcosa. Non perché io mi voglia dare all'alcol, anche perché non... no, sono astemia, e chiedo: sono alcolici e perché sono di colore diverso? Alla mia prima domanda: sono alcolici? Sì. Alla domanda perché sono di colore diverso, il commento è: secondo me c'è stato il gesto, mi cadono le braccia, si vede che non hai mai bevuto. Quello arancione, Aperol soda prosecco. Quello rosso, Campari soda prosecco e acqua di soda, non la soda. Poi non vi dico cosa ho scritto, perché devo aver scritto una fesseria clamorosa, quindi un po' di privacy ogni tanto non guasta. Ho sentito molto parlare dei Gotthard oggi pomeriggio dai miei colleghi e guarda caso me li ritrovo, non i colleghi, ma i Gotthard, proprio da farvi ascoltare. Questa è Thunder and Lightning.

I Colors in questa veste un po' particolare, tendenzialmente reggeggiante. Rolling Stones a lei non piacciono, a lui piacciono, per fortuna, anche perché ad inizio puntata abbiamo proprio parlato di loro, del fatto che oggi è uscito il nuovo album, abbiamo ascoltato anche il nuovo singolo che è Niente Male, dove Mick Jagger si lancia in acuti non indifferenti. Ora Tina Turner.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Da Risparmio Casa fino al 25 luglio.
2: Detersivo per piatti svelto, 930 ml, 99 centesimi solo con Fidelity Card. Bagno schiuma Vidal, 500 ml, 1 franco e 29 solo con Fidelity Card.
1: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
3: Robiei, esperienze ad alta quota. In Val Bavona, immersi nella natura più autentica. Scopri la funivia, l'albergo e il ristorante e vivi la magia del ghiacciaio basodino. Escursioni mozzafiato e relax garantito.
1: Scopri di più su www.robiei.ch o sui nostri social.
4: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
5: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
6: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
7: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
6: Più stile, più comfort, più valore.
7: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
6: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
7: Vivi il cambiamento.
8: Cassoni Color.
9: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni, qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
10: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
11: L'infotraffico.
9: Altro aggiornamento sulla situazione del traffico, vi dico subito che le condizioni di viabilità sono decisamente migliorate rispetto alle segnalazioni precedenti. Sulla A2 direzione sud tra Rivera e la Galleria di Grancia ci sono in questo momento ritardi sino a 30 minuti e sempre sulla A2 verso sud tra Chiasso Centro e la Dogana di Chiasso Brogeda il traffico è ancora fortemente rallentato.

0: Racconti d'estate.
1: Abbiamo avuto nelle ore precedenti racconti d'estate inerenti alla musica e soprattutto le nuove canzoni che sono uscite proprio oggi. Questo racconto d'estate invece ha a che fare con la recitazione. Sicuramente, non so, guardando i vostri social, leggendo i siti internet, leggendo i giornali, avrete saputo che c'è un attore famoso in tutto il mondo, Tom Hanks, che oggi compie 70 anni. Devo dire che ho guardato le foto e sto signore i 70 anni non li dimostra, ma al di là dell'età anagrafica è uno dei pochissimi attori ad aver vinto il premio Oscar per 2 anni di fila, perché l'ha vinto col film Philadelphia e poi l'ha vinto col film Forrest Gump. Ma chi ha scritto questo articolo? Secondo me l'ha scritto molto bene, perché scrive: ha salvato il soldato Ryan nel capolavoro di Spielberg, si è perso nell'isola deserta di Castaway, ha vissuto nell'aeroporto di The Terminal, ha risolto il mistero del codice Da Vinci ed è stato persino Geppetto e Walt Disney in Saving Mr. Banks. Ma di tutti i suoi film io ho scelto di farvi riascoltare un pezzo di film che ho trovato a suo tempo, ma lo è ancora, pensando a quel periodo, molto emozionante. Interpretazione bellissima quella di Tom Hanks, ma altrettanto efficace e bella quella di Denzel Washington. E poi, perché ho scelto proprio questo film? Perché è una buona occasione per farvi ascoltare una canzone che amate molto. Sentiamolo.
2: Mi state licenziando? Accetteresti un cliente se dovessi pensare continuamente "non voglio che questa persona mi tocchi"?
3: Voglio fare causa.
2: Non voglio neanche che mi respiri vicino.
3: Se non accetta per motivi personali.
2: Grazie, esatto, non accetto.
3: È molto deprimente.
4: Signore, non sarebbe più a suo agio in una stanza per le ricerche?
3: No. Forse lei sarebbe più a suo agio.
5: Beckett, come va?
3: Avvocato.
4: Hai trovato un difensore?
3: Verranno dette delle cose al processo che per voi saranno dure da accettare.
6: Voglio sapere tutto sulla vita privata di Andy, a quali gruppi di pervertiti appartiene segretamente.
7: Non ho cresciuto i miei figli perché venissero mandati in terza classe.
8: Andrew Beckett è il genere d'avvocato che mette fuori posto documenti importanti.
3: Sono un avvocato eccellente.
9: Andrew Beckett sta morendo.
8: Lei rimase colpito dal lavoro di Andrew Beckett.
9: Andrew Beckett è arrabbiato.
8: Quale forza potente lo ha convinto a cambiare idea?
9: E vuole che qualcuno paghi.
8: È stata infranta una legge.
3: Voglio solo quello che è equo, quello che è giusto.
8: La legge, sai di che parlo. Quindi cominciamo a parlare dei veri motivi di questo processo.
9: Lei licenziò Andrew Beckett perché aveva l'AIDS.
8: L'odio della gente, la nostra ripugnanza, la nostra paura.
10: In quest'aula, avvocato, per la giustizia sono irrilevanti le tendenze sessuali degli individui.
8: Noi però non viviamo in quest'aula, vero?

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: È arrivato un messaggio vocale, dico per voi, poi vi spiego perché uso questa espressione. Sentiamo.
2: Sera Patti, tutto bene?
1: Sì.
2: Qui fa un caldo becco.
1: Ma va?
2: C'è una cappa di afa che non finisce più.
1: Mm.
2: Io avrei bisogno di un consiglio dal nostro gruppo.
1: Ah, ecco.
2: Ho del latte.
1: Mm.
2: Ho un Nutribullet che è un coso per frullare.
1: Sì.
2: E ho delle banane.
1: Mm.
2: Come faccio a fare un frappè?
1: Mm.
2: Solo latte e banana? Aiutatemi, vi prego, grazie. Ciao a tutti, buon afa.
1: A me chiedi, cioè, una domanda fatta a me cade nel vuoto, perché io sono la persona meno adatta. Tra l'altro apro una parentesi e come dire, accolgo i messaggi di chi si è commosso ascoltando la canzone di Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Pensate quanti anni sono passati da quel film, pensate quanti anni sono passati dall'uscita di quella canzone, eppure fa ancora questo effetto grandiosa. Se avete dei consigli da dare, io mi chiamo fuori. Per una volta non sono io a chiedere l'aiuto da casa, l'aiuto dalle auto, l'aiuto dagli uffici, l'aiuto da X posti, ma è una nostra ascoltatrice. Quindi io mi chiamo fuori perché non capisco nulla né di motori, né di calcio, né di cucina, quindi si accresce il numero di cose che non so, ma è arrivato già un messaggio da Simo.
3: Allora, per fare un buon frappè con le banane ti consiglio latte, una pallina di gelato o due, dipende quanto lo vuoi denso, di vaniglia o vaniglia bourbon e la banana sbucciata.
1: Beh, mi sembra ovvio, la banana sbucciata, questo credo sia il minimo sindacale, forse lì ci arrivavo anch'io. Se Sele non è in tema, tolgo il messaggio.
4: Beh, si fa con, si può fare nulla, con, cioè, motori, si fa, si può fare con latte, ghiaccio e banana. Cose
1: che non so. Latte, ghiaccio e banana, con in sottofondo la mia voce, però pare che si possa fare, quindi non so se bastano questi due consigli o se hai bisogno di altri suggerimenti. Nel caso dici se hai fatto un disastro oppure se il frappè è riuscito. Mi pare che il messaggio vocale che ci ha mandato Simo sia stato molto dettagliato, per cui ispirati, metti, mi raccomando, le banane sbucciate, è una cosa su cui ha voluto marcare l'attenzione. Noi invece ci buttiamo nella musica. Earth

0: arrivato un altro pezzettino di consiglio per fare al meglio il frappè di banane. C'è Barbara che scrive: sì, va bene, modera il latte, se poi hai del gelato ancora meglio. Sentiamo poi la diretta interessata se si ritiene soddisfatta per le spiegazioni che ha avuto.
1: Ciao Simo, grazie mille per il consiglio. Vado alla ricerca del gelato e cercherò di sbucciare la banana. Buona serata a tutti ragazzi, grazie ancora dell'aiuto.
2: L'estate di Radio 3i. Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato, con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Facciamo la giusta attribuzione delle colpe. Oh, quando ci vuole, ci vuole. È colpa di Maxi B, che scrive i testi delle canzoni di Natale ispirandosi a canzoni che sono state dei tormentoni in un X periodo. Poi, quando riascolti le canzoni originali, mica ascolti la canzone originale, tu canticchi la canzone di Natale, quindi praticamente, anche se ogni volta quando arriva Maxi, Patti, c'è da registrare la canzone di Natale, no Maxi dai, falla a te, non sono capace di cantare, ma no, ma è poco, vedrai che è facile, ti aiutiamo, no dai Maxi, lascia stare, ecco, poi ti rimangono in testa e non te le dimentichi più. Maxi, non è che quest'anno decidi di non scriverla la canzone di Natale?
1: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada, la ragazza del futuro

grazie per il continuo scambio di utili informazioni. La FRA sta facendo concorrenza a Meteo Svizzera, infatti mi avverte: mega temporale in arrivo a Lugano, allerta 3. No, ma non può aspettare, non può aspettare dopo le 21, così vado a casina, mi infilo sotto le coperte e mi faccio una dormita epocale. No, poi mi avvertono anche che in zona Melide il cielo si è rannuvolato, perché io da qua non vedo niente, il cielo è anche scuro. Uffa.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato, con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
4: Amore, mi compri una nuova cucina?
5: Fatto.
4: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
5: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
0: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

vediamo un po' che cosa avete scritto all'interno della chat di WhatsApp. Cominciamo da Schia che scrive: mi fai morire da ridere. Per fortuna non ti faccio morire da piangere, eh. Meglio ridere, penso, che piangere, anche se c'è qualcuno a cui dà fastidio quando si sorride. Pensate, c'è una cosa che insegnano quando rispondi al telefono, ma anche quando fai questo lavoro, no? Parli al microfono e ti dicono sorridi, perché passi l'idea che tu stia sorridendo mentre parli alle persone. Questo succede anche al telefono. Se io non sorridessi al microfono, verrebbe fuori una voce di questo genere. Invece, cioè, è diverso, no? Anche al telefono, quando si risponde, in genere, soprattutto in contesti commerciali, ti insegnano a sorridere mentre parli, come se avessi di fronte la persona. Quindi ti faccio morire da ridere, va benissimo. Anche io, scrive l'ascoltatrice, sono qua con tutte le finestre e i balconi aperti in attesa del temporale e con la speranza che abbassi un pochino la temperatura e ci faccia respirare prima della nuova canicola che durerà sino a venerdì prossimo. Speranza che pare sia una realtà, perché sempre Fra, che fa concorrenza a Meteo Svizzera, ci ha detto qualche messaggio fa che è in arrivo un megatemporale su Lugano e la temperatura è già scesa di botto a 29 gradi.

chiudiamo con un nutrito gruppo di belle voci femminili: Jennifer Lopez, Baby I Love You, e Madonna insieme a Sabrina Carpenter. Madonna.

0: anche per questo venerdì finisce qui Sera d'Estate. Io vi do appuntamento a lunedì sempre a partire dalle 17. Vi auguro di trascorrere un buon fine settimana e vi lascio in compagnia degli Aerosmith.
1: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

L'estate di Radio 3. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare.

e Radio 3 te le suona. Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

Questa è Radio 3, è Radio 3, Radio 3, Radio 3, Radio 3. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

fanne tesoro e poi fanne coriandoli e ridi lanciandoli. Ritorneranno, come è logico, gli ostacoli saranno altissimi.

Ti penso mentre scendo un ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

forse qualcosa di buono c'è e ti penso.